cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: più naturale.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E se fossi un pittore?

Lì mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare.

ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa con quello che costa ci staremo dicendo io scendo a

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: po' come la Via Rosa. Allegra come una canzone. Che ora ti canto sottovoce.
1: Faremo in modo che le stelle siano a portata di un salto e che la loro luce si proietti nel tuo sguardo. Ti porterò con me sulle mie spalle fin quando mi dirai che ormai sei grande e vorrei correre con le tue gambe.

stato qui con il peso dei miei anni addosso, ma va bene così. La valigia piena di ricordi

barbone stanco nel fragile silenzio di chi ha dato tutto. Mi chiedo a cosa possa servire un'altra canzone. Mi chiedo a cosa possa servire se la colpa è del tuo viso, se la colpa è del tuo nome.

Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: I migliori sono tutti matti.
2: Matti?
1: I migliori sono tutti matti.

esserci, tutto sommato è sempre meglio esserci. Con la testa o solo con l'ipotesi, c'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili. In questi bar che fanno la politica, ci sono esempi sempre meno utili.

0: fine. Suona il rantolo di una canzone, perché adesso io ti chiamerò amore.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
4: Funky Town, Lips Inc., 1979.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Questo folle sentimento, Formula 3, 1970.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, 2016.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Looking for the Summer, Chris Rea, 1991.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Saint-Tropez Twist, Peppino di Capri, 1962.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Too Much of Heaven, Eiffel 65, 2000.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Calda estate, dove sei? Raffaele Gualazzi, 2011.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Kalimba de Luna, Tony Esposito, 1984.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Io vagabondo, che non sono altro. Ornella Vanoni, 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Olympic Games, Miguel Bosé, 1980.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicino a te.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Giorno immersi nel suono. Ars Sonora torna a Villa Panza. Sabato 19 settembre a Villa Panza in Piazza Litta. La musica dialoga con l'architettura della villa, il paesaggio e le opere d'arte contemporanea. Per un giorno Villa Panza cambia volto e invita il pubblico a viverla in modo diverso. Sabato 19 settembre gli spazi della villa e del parco ospiteranno Ars Sonora, una giornata che mette insieme concerti, DJ set, visite guidate, laboratori e momenti di ascolto immersi nel verde. L'evento, organizzato dal FAI con il Comune di Varese, accompagnerà visitatori dall'alba al tramonto con un programma pensato per essere vissuto in libertà. Non c'è un percorso obbligato né un unico spettacolo da seguire. Ognuno potrà costruire la propria giornata, scegliendo se fermarsi qualche ora per un concerto, partecipare a una visita guidata, portare i bambini ai laboratori o semplicemente passeggiare nel parco lasciandosi accompagnare dalla musica. La giornata si aprirà alle 7 del mattino e si concluderà alle 19.45. Tra le proposte più originali c'è un itinerario musicale che parte da una celebre sinfonia di Mozart, riletta attraverso i principi della musica minimalista. Nel pomeriggio il parco ospiterà anche 3 DJ set, mentre chi vorrà mettersi in gioco potrà partecipare a un laboratorio dedicato ai suoni e colori. Non mancano le proposte per le famiglie, durante la giornata sono infatti in programma laboratori musicali per bambini, che invitano i più piccoli a esplorare il giardino e gli spazi della villa, attraverso giochi, movimento, voce e ascolto. Salvador Dalí arriva a Milano con una mostra inedita dedicata alla moda presso il Palazzo Reale di Milano in Piazza del Duomo 12 dal 24 settembre al 31 gennaio 2027, da martedì a domenica dalle 10 alle 19.30, giovedì chiusura alle 22.30. Palazzo Reale ospita Dalí e la moda, un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí tra surrealismo, identità, immaginario contemporaneo. L'esibizione è un percorso tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti tra dipinti, disegni, fotografie, abiti e gioielli. La mostra esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione straordinariamente fertile della sua ricerca. Nell'opera di Dalí ricorre un ricco immaginario simbolico legato all'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche, guanti e gioielli diventano elementi chiave del suo linguaggio surrealista.

e interpretazione della bellezza del lago di Como e della sua città. Scorci e paesaggi, spesso immediatamente riconoscibili, si trasformano in immagini evocative sospese tra osservazione e interpretazione. Il percorso espositivo propone una selezione di una trentina di acquerelli dedicati al paesaggio lariano. Eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa interessante tra questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente radio di sabato 12 settembre. Alle ore 9.30 Orizzonti Magazine con Gigi. Alle ore 10.05 in replica alle 17.40 Ciak e Sipario con Chiara e Aldo. Alle ore 10.30 in replica alle 19.10 ospite l'ingegner Beppe Gorla, attuatore del progetto dell'ex Isotta Fraschini. A che punto è il progetto? Alle ore 11.30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, i tormentoni estivi. Alle ore 18 Santa Messa in diretta dal santuario. Alle ore 21 Blue Night con Giona Stasi. Riascolta su Spotify Ciak e Sipario, riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, Bianalisi, In buone mani, Parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri podcast.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Rodari, missione compiuta, la scuola riaprirà lunedì. Turate, Carlo Verdelli presenta Il diavolo in tasca. Saronno, il comune apre le porte alla prevenzione. Rovellasca, il sindaco Nellura per salvare pesci senza acqua. Caronno Pertusella, biblioteca, inaugurazione a fine anno. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio degli Aduce e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Saronno. Riuscire ad aprire la nuova Rodari in tempo per l'avvio del nuovo anno scolastico è una scommessa vinta per tutta la città. Nei giorni scorsi sono anche arrivati i nuovi arredi della scuola. Tutto insomma pronto per la ripartenza. Dopo un'estate infuocata, con l'incendio avvenuto proprio quando tutti i lavori per il nuovo edificio erano ormai conclusi. Oltre ai danni provocati alla palestra, è stato necessario sanificare tutti gli ambienti del piano terra del plesso scolastico, rimuovendo e sostituendo tutti i controsoffitti, mentre al primo piano si è dovuta ripulire la pavimentazione e imbiancare nuovamente i locali, oltre a sanificare l'impianto di ricircolo dell'area e attuare altre opere. La nuova scuola è composta da 15 aule per le classi e altra disposizione per le varie necessità di insegnamento.

Veneto. Può ospitare circa 370 studenti. Carlo Verdelli presenta Aturate il diavolo in tasca. Quanto spazio occupa oggi il telefonino nella vita delle famiglie? E quale rapporto si è instaurato tra genitori, figli e smartphone? Sono alcune delle domande al centro dell'incontro con Carlo Verdelli, in programma sabato 12 settembre alle ore 19 all'oratorio di Turate. La serata è proposta dalla parrocchia Santi Pietro e Paolo e dalla Caritas di Turate, nell'ambito dell'attività del patto educativo di comunità. A condurre l'incontro sarà il professor Paolo Alfieri, che dialogherà col giornalista e autore. L'appuntamento prenderà spunto da Il diavolo in tasca, genitori e figli prigionieri del telefonino, il libro di Verdelli pubblicato da Einaudi nel 2026. Il volume affronta il tema della presenza pervasiva degli smartphone e delle conseguenze della dipendenza del cellulare, con particolare attenzione al rapporto tra adolescenti e adulti. L'incontro di Turate vuole offrire un'occasione di riflessione e confronto su un tema particolarmente attuale per genitori ed educatori, il rapporto con uno strumento ormai presente nella vita quotidiana di bambini, ragazzi e adulti. La serata è ad ingresso libero e gratuito. Il Comune di Saronno, in collaborazione con ASST Valle Olona, promuove una nuova iniziativa dedicata alla salute nell'ambito del progetto 32 Comuni, un solo obiettivo, che coinvolge il territorio con una serie di attività gratuite rivolte ai cittadini. L'appuntamento è fissato per martedì 15 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, negli spazi del municipio di Saronno, dove sarà possibile accedere liberamente a diversi servizi di prevenzione e consulenza. L'iniziativa punta a promuovere corretti stili di vita e a favorire la prevenzione, offrendo ai partecipanti la possibilità di confrontarsi direttamente con professionisti sanitari. Tra le attività previste ci saranno la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza dell'infermiere di famiglia e di comunità, la valutazione del rischio di cadute col supporto del fisioterapista e la rilevazione del rischio nutrizionale accompagnata dai consigli del dietista. L'accesso sarà libero e gratuito per tutti i cittadini, con l'obiettivo di avvicinare i servizi sanitari alla popolazione e diffondere una maggiore cultura della prevenzione. Rovellasca, nel torrente Lura, per salvare i pesci che stanno morendo nel fiume senza acqua. Il primo a mettersi in gioco per cercare che questa situazione non vada peggiorando sempre di più è stato il sindaco Sergio Zauli, che è entrato nell'Ura con alcuni operatori comunali. Il torrente era completamente prosciugato, ridotto a un letto di sassi e a pochissima acqua stagnante. I pesci rimasti intrappolati nelle poche pozze rimaste sono stati recuperati con i retini e messi in salvo, prontamente trasferiti in una fonte poco distante dove l'acqua scorre ancora. La causa di questa imponente siccità è la mancanza di piogge e della siccità che si sta riversando da tempo sulla zona. Un gesto di grande amore per la natura e per il nostro territorio, che ci ricorda quanto la tutela dell'ambiente sia ormai un'emergenza non più rimandabile. Situazioni così stringono il cuore. È necessario salvare il nostro territorio. Caronno Pertusella. In città i lavori della nuova biblioteca e della Casa della Cultura, in costruzione nell'ex scuola elementare Dante, restano sotto l'occhio vigile dei funzionari ministeriali e della prefettura. L'intervento avrebbe dovuto concludersi entro giugno per rispettare le scadenze fissate a livello nazionale, ma la tempistica è stata prorogata a fine anno da un decreto che ha riconosciuto le difficoltà comuni a molti enti locali, stretti fra imprevisti di cantiere e una burocrazia sempre più complessa.
Ci sono stati problemi, ma la struttura verrà inaugurata entro dicembre. Nell'ex scuola troveranno posto, oltre alla biblioteca civica, la nuova aula consiliare, alcune sedi delle associazioni, spazi per eventi, mostre e convegni. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario e Varese News. Delia Duce con Antonio Colombo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: onomastico della Beata Vergine Maria. Le lodi a pagina 706. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio...
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Maria conservava

0: e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria conservava tutte queste parole meditandole nel suo cuore. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. La tua Chiesa, o Padre, come Vergine pura e fedele, custodisca la tua alleanza e, imitando la vita della Santa Madre di Dio, di cui oggi celebriamo il nome glorioso, mantenga integra la sua fede, salda la speranza, ardente l'amore, per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benedetta sei tu tra le donne, o Vergine Maria,
1: e benedetto il frutto del tuo ventre. La sapienza liberò un popolo santo e una stirpe senza macchia da una nazione di oppressori. Entrò nell'anima di un servo del Signore e si oppose con prodigi e con segni a terribili re. Diede ai santi la ricompensa delle loro pene, li guidò per una strada meravigliosa, divenne loro riparo di giorno e luce di stelle nella notte. Fece loro attraversare il Mar Rosso, guidandoli attraverso molte acque. Sommerse invece i loro nemici e li rigettò dal fondo dell'abisso. Per questo i giusti depredarono gli empi e celebrarono, Signore, il tuo nome santo, e lodarono concordi la tua mano protettrice, perché la sapienza aveva aperto la bocca dei muti e aveva sciolto la lingua degli infanti. Essa fece riuscire le loro imprese per mezzo di un santo profeta. Attraversarono un deserto inospitale, fissarono le tende in terreni impraticabili, resistettero agli avversari, respinsero i nemici. Quando ebbero sete, ti invocarono e fu data loro acqua da una rupe scoscesa, rimedio contro la sete da una dura roccia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Benedetta sei tu tra le donne, o Vergine Maria, e benedetto il frutto del tuo ventre.
0: Gioisci in eterno, Vergine Maria, che hai meritato un dono così grande.
1: Generare il Creatore del cielo e della terra.
0: Salmo 150, pagina 15. Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza.
1: Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra, lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sui flauti.
0: Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti, ogni vivente dia lode al Signore.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Benedetta sei tu tra le donne, o Vergine Maria, e benedetto il frutto del tuo ventre.
0: Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dico cose stupende, città di Dio. Ricorderò Raba e Babilonia tra quelli che mi conoscono. Ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda. Il Signore scriverà nel libro dei popoli là costui è nato, e danzando canteranno sono in te tutte le mie nazioni. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: al nostro Salvatore, figlio di Dio e nato da donna, acclamiamo con gioia.
1: Gesù, fiore illibato della Beata Vergine Maria, Kyrie eleison. Cristo, che splendido di nuova luce sei venuto dal grembo di Maria, Kyrie eleison. Redentore, che fosti l'attesa e la speranza dell'antico popolo di Dio, Kyrie eleison. Signore, che hai reso gloriosa la verginità di colei che ti ha generato, Kyrie eleison. Gesù, che dall'alto della croce hai affidato alla madre i tuoi fratelli, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, che hai associato la tua e nostra madre alla gloria pasquale, Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre. Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti, invece, glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto. Per questo ti loderò tra le genti e canterò inni al tuo nome. E ancora, esultate o nazioni insieme al suo popolo. E di nuovo, genti tutte, lodate il Signore, i popoli tutti lo esaltino. E a sua volta Isaia dice: spunterà il rampollo di Jesse, colui che sorgerà a governare le nazioni. In lui le nazioni spereranno. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Salvaci, Signore, per amore del tuo nome.
2: Salvaci, Signore, per amore del tuo nome.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Tendi a me il tuo orecchio, vieni presto a liberarmi.
2: Salvaci, Signore, per amore del tuo nome.
1: Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi.
2: Salvaci, Signore, per amore del tuo nome.
1: Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato la mia miseria, hai conosciuto le angosce della mia vita, non mi hai consegnato nelle mani del nemico, hai posto i miei piedi in un luogo spazioso.
2: Salvaci, Signore, per amore del tuo nome.

0: causa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Grandi cose ha fatto il Melo Onnipotente, dice la Madonna nel suo cantico di ringraziamento a Dio. La sua grandezza è tutto dono del Signore. Santo è il suo nome. Ma questa grandezza, questo gratuito amore di Dio, dice la Madonna sempre nel Magnificat, di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Così oggi ci ha richiamato la pagina di Paolo. La salvezza è anzitutto per Israele, al quale ha usato misericordia per la promessa fatta ai padri. Ma questa misericordia si estende a ogni nazione. In Lui le nazioni, cioè i popoli pagani, spereranno e avranno salvezza. Ed è giunta anche a noi questa salvezza nel giorno del nostro battesimo e nella vita cristiana che ci sforziamo di vivere ogni giorno. Beata gli auguri che facciamo con le parole di Elisabetta: beata te che hai creduto. Una beatitudine che è richiesta, possibile anche a noi, questa fede nella parola di Dio. Un giorno una donna entusiasta di Gesù disse: beato il grembo che ti ha portato. E Gesù rispose: beati coloro che ascoltano la parola e la mettono in pratica. La stessa grandezza di Maria nella sua fede è beatitudine possibile, concessa anche a noi, nella misura in cui, come Maria, di lei si dice che conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Ho in mente che ripeteva spesso Cardinale Martini che per ogni cristiano non può passare giorno senza essersi fermati almeno 5-10 minuti sulla parola di Dio. E il Papa Francesco lo ripeteva quasi ogni domenica: tenere un piccolo Vangelo nella borsa da tirar fuori lungo la giornata in qualche momento di sosta. Facciamolo anche noi, se non altro valorizzando quella lettura che ascoltiamo ogni giorno a messa, però prendendole personalmente. Una delle regole che San Benedetto e tutta la tradizione monastica benedettina insiste sulla preghiera liturgica delle ore, cioè la preghiera dei salmi, la liturgia delle ore, ma aggiunge subito dopo la celebrazione solenne dell'Opus Dei, dell'opera di Dio, il silenzio di meditazione su quello che abbiamo letto e pregato, per rendere questa preghiera personale, interiore. Così dobbiamo imparare, come Maria che meditava nel suo cuore tutte queste parole.

0: Dopo il Vangelo. Salve, Madre Santa, tu hai dato alla luce il Re, che governa il cielo e la terra nei secoli in eterno.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Padre buono, ascoltaci. Per ciascuno di noi, la contemplazione della croce presente in questa Eucaristia ci consegni il desiderio di vivere una fede limpida e coraggiosa, che modelli una vera mentalità cristiana, ti preghiamo. Per tutti coloro che sono afflitti da ogni tipo di sofferenza, sappiano trovare nella contemplazione del crocifisso la presenza di Dio che nel Figlio ha deciso di soffrire come noi, ti preghiamo. Perché il ricordo del nome di Maria ci doni la gioia del Magnificat, che ci ha svelato la vicinanza di Dio, che esalta gli umili e abbassa i superbi. Ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per Giancarla Nobili e familiare, che ricordiamo in questa Eucaristia. Ti preghiamo.
1: Dio onnipotente, la tua mano ci difenda da ogni pericolo, l'intercessione e i meriti

0: Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Scambiamoci, segno di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Ti presentiamo con gioia, o Dio, il pane e il vino per il sacrificio di lode nella festa della Vergine Maria. In cambio della nostra umile offerta, donaci di partecipare più intimamente al mistero della redenzione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: Giusto, Padre, è il nostro desiderio di lodarti per le virtù di tutti i santi, ma principalmente per la grandezza della Vergine Maria di cui oggi celebriamo il nome glorioso. Lei sola

che generando il Redentore per opera dello Spirito Santo è diventata la madre di tutti i credenti. E noi, tuo popolo, a lei devoto, uniti ai cori degli angeli, esultando, proclamiamo la tua

veramente santo, sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:

0: versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra.

0: presbiteri e ai diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
0: E ora preghiamo insieme, come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come
1: in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei
0: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli,

0: tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio.

0: L'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione, tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché Dio ha guardato con bontà all'umile sua ancella. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola. Canto 218.

0: Preghiamo. Dio, che anche oggi, nel ricordo della Beata Vergine Maria, ci hai nutrito alla tua mensa, donaci di partecipare all'eterno convito che in questo sacramento ci hai fatto pregustare per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: E benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

Buona giornata carissimi radioascoltatori, buona giornata e ben ritrovati sugli 88 MHz di Radio Orizzonti in Blu, dagli studi di Cerano Gigi Volpi al microfono, Paolo alla regia, che ringrazio e saluto di essere con noi questa mattina. Oggi 12 settembre, probabilmente non abbiamo tempo per una canzone, per cui io direi di andare subito con il santo del giorno.

Il santo del giorno, 12 settembre, santo nome di Maria, scuola di santità in 5 lettere. Il nome dei santi nella tradizione della Chiesa è da sempre al centro di un'attenzione particolare. Esso accompagna la loro testimonianza e fa nascere uno speciale legame con chi porta il loro stesso nome. Quando al centro della devozione c'è Maria, questa attenzione è ancora più profonda, perché il suo nome, celebrato oggi dalla Chiesa, è sinonimo universale di maternità e di generatività, di promessa di vita eterna. Per la liturgia, la ricorrenza odierna appare nel XVI secolo in Spagna, per diventare patrimonio universale con Papa Innocenzo XI. Per l'affetto dei fedeli, però, il nome di Maria porta in sé tutto il senso dell'atto di credere. Affidandosi a Dio come lei, si getta un ponte con l'infinito, si diventa una porta aperta sulla vita divina. Il nome di Maria, 5 lettere, porta in sé molti significati, ma da sempre è scuola di santità.

arriviamo a questo punto alle notizie relative al meteo, alla farmacia e film. Per ciò che riguarda il meteo, giornata di sole con qualche nuvola.

le proposte, quelle del Scivio Pelli e quello del Teatro Prealpi. Al Scivio Pellico abbiamo la possibilità oggi 12 settembre di assistere alle ore 16 a Coyotes Came Anche Me, alle ore 18 Spider-Man Brand New Day e alle Odissea alle 20:45, sempre al Scivio Pellico. Però invece domani avremo praticamente il Coyote alle ore 16, Spider-Man Brand New Day alle 18 e Odissea alle 20:45. Passiamo al Cinema Prealpi. Al Cinema Prealpi abbiamo la possibilità questa sera, anzi oggi in giornata, per ciò che riguarda il Prealpi, di assistere alle ore 15 a Patrol, alle ore 19 a Oasis Don't Look Back, Back in Anger, e alle ore 21:15 Amori e Incantesimi 2. E la proposta domani del, appunto, del Teatro Prealpi, alle ore 15 abbiamo Patrol, mentre Amori e Incantesimi 2 alle ore 19 e Oasis Don't Look Back in Anger alle 21:15. Direi a questo punto di andare con Massimo Tallarini e Parole e Immagini.

0: immagini.
1: E la scuola ha inizio con i soliti problemi, le solite difficoltà, ma proviamo a riflettere più sul livello educativo centrale di famiglia, bimbi, adolescenti. Permetteteci di spendere qualche momento in più dedicandolo a genitori, alunni e docenti. In un contesto che ha sfilacciato i fondamenti del vivere comune, si avverte il bisogno di personalità forti e sobrie nella vita, capaci di stare in piedi con la testa alta e la schiena dritta, libere da idoli dominanti del consumismo e del conformismo che in questi decenni ci hanno incatenato la vita e avvelenato il cuore. Occorrono personalità che non siano canne sbattute dal vento, delle mode volubili. La forza del carattere ben si sposa con la finezza dell'umiltà e il buon senso. Le belle maniere e il gusto del bello sono merce rara ma ancora apprezzata. Saranno protagonisti di un avvenire solido i nostri figli, si ameranno percorrere sentieri inesplorati, andare oltre il plauso delle folle, se custodiranno la pazienza di sognare, se nutriranno interiorità e silenzio, culla alle grandi domande che contano nella vita, se conservando un elegante understatement sceglieranno un'esistenza austera che si pone rispetto a regole, se in definitiva cresceranno ogni giorno in un tenace e coraggioso servizio, solo allora potranno essere classe dirigente e non decadente del domani. L'educazione, diceva Benedetto XVI, deve consentire agli studenti di diventare ogni giorno più uomini e donne, di essere sempre più e non soltanto di avere sempre di più. Il Vangelo ha a questo proposito una frase lancinante: ingrassato il loro cuore, sono diventati duri d'orecchi, hanno chiuso gli occhi. È tempo di sostituire alla quantità la dimensione della qualità nella crescita e nell'educazione. È coerente anche un maggior rigore disciplinare, certo, sempre apprezzato dai genitori verso i figli degli altri. Proviamo anche su questo a dedicarci a un cordiale e più decisiva collaborazione scuola-famiglia per arrivare a una misura alta della vita. Saremo all'avanguardia nel guidare i nostri figli verso un nuovo ed eterno umanesimo, nuovo perché riadattato all'oggi, eterno perché attinge ai valori perenni.

Ed ora mandiamo una canzone scelta dalla regia in attesa poi di leggervi i programmi della radio odierna, perché comunque le comunicazioni relative al territorio le racconteremo poi dalle 9:30 in poi.

0: garçon, ho un'idea.
1: E diamo gli appuntamenti di questa mattina in radio, per cui i programmi della radio odierni, perché a seguire nel Orizzonti Magazine, nella prima parte appunto di Orizzonti Magazine, parleremo appunto degli eventi, per cui quello che succederà a Saronno e nei dintorni, e manderemo un po' di musica, mentre dalle 10.05 con replica alle 17.39 avremo Chiara e Aldo con Chuck e Sipario. Importante invece sarà ascoltare alle 10.30 l'intervista fatta all'ingegner Beppe Gorla, attuatore del progetto Ex Isotta Fraschini. A che punto è il progetto? È una cosa che tanti di noi stanno aspettando di ascoltare, per cui avremo la possibilità di ascoltarlo sia alle 10.30 che alle 11.05, perché è un'intervista abbastanza lunga. A seguire ci sarà poi Nel Blu Dipinto di Blu con Massimo Tallarini, Tormentoni estivi. Dopodiché il radiogiornale, mentre in trasmissione continueranno poi con la classica giornata in blu a livello nazionale, e questa sera alle ore 21 Giovanni Anastasi in Blue Night. Vi ricordo che oggi è la notte bianca a Saronno, per cui ricordiamoci di questo evento, ma ne parleremo dopo, perché adesso siamo arrivati al momento che quotidianamente noi di Radio Orizzonti dedichiamo a tutte le persone che oggi festeggiano qualcosa di particolare. Che dire, a loro vanno a tutti i nostri auguri, i nostre felicitazioni, e auguriamo loro tanta serenità, felicità e soprattutto tanta salute. È una bella canzone scelta dalla regia. Noi ci sentiamo dopo in Orizzonti Magazine. Ciao, a dopo.

0: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile russo ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto e due feriti. Un altro drone ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata, provocando un morto e un ferito. Droni ucraini, invece, hanno attaccato due città russe, Tolyatti e Taganrog. A Tolyatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Yemen, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto, aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100 al barile. I ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran, controllano la zona di Bab el-Mandeb, cruciale per la navigazione lungo il Mar Rosso. Oggi l'Iran resta saldo di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze, lo ha affermato il presidente iraniano Pezeshkian, incontrando gli esponenti religiosi del mondo degli affari indiani nella tarda serata di ieri a margine del forum BRICS a Nuova Delhi. Alessandro De Battista è a Roma, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare nella capitale. Di Battista, ricordiamo, si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato ad urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri all'ospedale di L'Avana. Oggi si trova all'ospedale Gemelli di Roma. Domani è lunedì Camera Ardente, martedì i funerali di Stato in forma laica nella sala della Promoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta a 78 anni dopo una lunga malattia. Ha lasciato un segno nella vita della Repubblica, l'omaggio di Mattarella. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo la conferma dello stop dell'area caldo dello stabilimento decisa dalla Corte di Appello di Milano e la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo permanente per bloccare i licenziamenti. La pagina sportiva, la Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Oggi in programma Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il match Lazio-Milan. Agli US Open, torneo di tennis, Ben Shelton ha battuto in semifinale Franz Tiafoe in 4 set, e Shelton sfiderà in finale Zverev. Il tedesco Zverev. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
1: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Gente
4: di ieri,
3: d'inque
4: e de demain.
3: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
4: e in replica alle 19:10
3: va in onda il
4: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in blu.
6: La radio più vicina a te. Magazine. Intervista.

E ben ritrovati sugli 88 MHz di Radio Orizzonti Blu, sul DAB, la nuova tecnologia, e se volete anche il sito della radio, che vi dà la possibilità di ascoltare i podcast, per cui tutte le trasmissioni che non avete avuto la possibilità di ascoltare in diretta li potete trovare sul sito della radio. Ecco, io direi che inizieremo con le comunicazioni, visto che nella parte del buona giornata non abbiamo avuto il tempo necessario. Ecco, vorrei ricordare tutti i nostri radioascoltatori che la Santa Messa di domani 13 settembre alle 11:30, che solitamente si tiene in San Pietro e Paolo, non verrà fatta in San Pietro e Paolo, ma sarà all'oratorio di Via Legnani, sempre alle ore 11:30. Il circolo culturale Il Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza tra storie e passione una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. All'inaugurazione, che ci terrà il 19 settembre alle ore 10:30 con ingresso libero, però potete già vedere, se entrate negli studi, negli uffici di Poste Italiane in via Varese 130, potete già vedere le bellissime foto che dimostra appunto una realtà storica, quella dell'Alfa Romeo. Noi abbiamo avuto il piacere, io personalmente, di intervistare Elvira Ruocco, che è la memoria storica, no, di Alfa Romeo, e guarda caso uno scrittore ha dedicato un libro ad Elvira Ruocco intitolandolo appunto la memoria dell'Alfa Romeo. Passiamo a un'altra notizia. La comunità pastorale Crocifisso Risorto, vi ricordo che inizia la festa degli oratori, cioè fino al 13 settembre ci sarà la festa dell'oratorio di Via Legnani. Vi ricordo che la messa domani alle 11:30 sarà appunto in via Legnani e non in parrocchia. Poi dal 14 al 20 settembre le feste dell'oratorio saranno a San Giuseppe, al Matteotti e al San Giovanni Battista, alla Cassina Ferrara, mentre dal 21 al 27 festa dell'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi e della Regina Pacis.

E ritorniamo a parlare appunto degli eventi che si terranno a Sanremo in questi giorni. Vi ricordo che questa sera alle ore 20:45 presso l'oratorio di Via Lignani a Sanremo ci sarà uno spettacolo simpaticissimo, spettacolo dei ragazzi e delle famiglie, Chi ha rubato la bacchetta di Fata Madrina. Comunità pastorale Crocifisso Risolto, questa sera alle 17, dalle 17 alle ore 19, e domani 13 settembre dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 17 alle 19 presso il piazzale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, sotto il portichetto ci sarà il mercatino delle candele profumate. Vi ricordo che oggi c'è la famosa notte bianca di settembre, per cui dalle ore 20 fino a mezzanotte, ma certi spettacoli poi continueranno, arriveremo fino alla 1 di questa notte, ci saranno appunto queste parate itineranti con attori, trampolieri, musiche ed elementi scenografici suggestivi. Durante la serata si terrà anche l'ottava edizione dello sbaracco di fine estate.

Bernoulli di Radio Orizzonti. Oggi è una giornata veramente importante perché abbiamo praticamente la partenza, se vogliamo, la partenza ufficiale ufficiosa del Saranno Famosi 2026. Ci saranno appunto in Villa Gianetti, in Sala Bovera, partendo appunto dalle 14:45, un seguito di una manifestazione dove verranno accolti i partecipanti del contest e poi verranno ricordati e intervistati poi i vari sponsor e le varie persone che hanno lavorato e lavoreranno e giudicheranno magari questo particolare speciale evento. Ringraziamo comunque per la collaborazione il Comune di Saronno, la Proloco Saronnese, Clerici Auto, Saronno Servizi Spa, Villa Muzza Caffè, Good Morning Caffè by Muzza, Snow Lab, Albero Musicale, Stanze della Musica, Pasticceria Nord, Giuseppe Testa, consulente finanziario. Per cui vi ricordo, mi raccomando, Villa Gianetti, oggi partendo dalle 14:45. Sabato 19 alle ore 18 presso il Palazzo Caimi Pollini, sala consigliare a Turate, l'assessorato alla cultura invita all'incontro le fragilità della democrazia nell'età del digitale, con la professoressa Roberta Sala e il professore Erasmo Silvio Storace. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Andiamo adesso con una canzone scelta dalla regia.

E ritorniamo con le notizie del Saronese e del circondario. Ecco, vi ricordo che presso la casa di Marta dal 19 settembre al 17 ottobre si terrà un corso organizzato dall'associazione ABULS, è un corso base di preparazione al volontariato socio-sanitario. Gli orari saranno il sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 e il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Se volete informazioni dovete andare sul sito ABULS o al numero telefonico 02 960 1971, dal 19 settembre al 17 ottobre presso casa di Marta. Questa sera a Rovello alle ore 21 in Piazza Porro ci sarà il concerto tributo ai Beatles, l'ingresso è libero. In caso di maltempo l'appuntamento musicale verrà trasferito al Teatro San Giuseppe, ma grazie a Dio il tempo sarà clemente e voi potrete assistere a questo bellissimo tributo dei Beatles ai Beatles questa sera alle ore 21 in Piazza Porro a Rovello. Porro.

Carono Pertusella fino a questa sera all'Agorà nel municipio di Piazza Aldo Moro. Si potranno visitare le due mostre organizzate dalla Proloco, volti della resistenza al femminile e segni di forza dell'artista Giusy Cappello. L'ingresso libero negli orari di apertura degli uffici. Ritorniamo a Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risolto, dal santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Martedì 15 settembre, Madonna della Consolazione, alle ore 17:20 Santo Rosario delle Lacrime di Maria e alle ore 18 Santa Messa della Beata Vergine Maria Addolorata. Al termine, benedizione personale, e andiamo con un'altra canzone.

ritorniamo con gli appuntamenti e gli eventi sempre gli studi di Saronno di Radio Orizzonti in Blu. Siamo dal 19 al 27 settembre sempre a Saronno, presso Sala Nevera nel quartiere di Casa Morandi, Viale Santuario 2, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì dalle 14.30 alle 19, mentre il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19, perché ci sarà una bellissima mostra per riflettere sulle origini e le conseguenze del dualismo maschile e femminile. Pensare per immagini, il femminile tra maternità e seduzione. L'inaugurazione ci sarà appunto il 19 settembre alle ore 16 presso Sala Nevera, cortile di Casa Morandi, Viale Santuario 2 Saronno. Sempre dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, da sabato 19 settembre la novena della Madonna dei Nodi. Alle ore 17.15 fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle ore 18 Santa Messa con la supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Lunedì 28 settembre festa della Madonna dei Nodi, alle 17.15 Santo Rosario consacrazione a Maria, alle 18 la Santa Messa e al termine nel chiostro il falò dei nodi. Sempre a Saronno, sabato 26 settembre, dalle ore 9 alle ore 11, presso Casa di Marta, c'è una raccolta degli indumenti d'abbigliamento uomo sportivo. Dal decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì di seguito dalle 21 alle 22.30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, piazza Conciliazione, ci sarà un corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Andiamo più là, tra il dei precedenti, camminata con partenza dall'Alpe del Bicerè, Alba Villa Como, lunghezza di 19 chilometri, partenza alle ore 9, riservato ad atleti con certificato medico agonistico. Informazioni e iscrizioni visitare il sito www.endu.net. Mi raccomando, domenica 11 ottobre, trail dei precedenti. Vediamo adesso notizie per ciò che riguarda i programmi della giornata, per cui nella seconda parte di Orizzonti Magazine ci sarà Chuck e Sipario con Chiara e Aldo, mentre potete ascoltare l'ingegner Beppe Gorla in un'intervista qui in diretta radio parlando appunto dell'attuale progetto per l'ex Isotta Freschini. A che punto è il progetto? E sarà un'intervista abbastanza lunga perché avrà il tempo della mezz'ora delle 10.30 e poi continuerà alle 11.05 per altri 20 minuti. A seguire nel blu dipinto di blu, tormentoni estivi con Massimo Tallarini, e questa sera a Blue Night alle ore 21. Mi raccomando però, oggi è un appuntamento importante per Radio Orizzonti, è il contest Saranno Famosi. Vorrei ricordare appunto che del concorso Canoro. Saranno Famosi, nelle seguenti date: l'oratorio San Giovanni Battista Cascina Ferrara sabato 19 settembre alle 20.45, alla Sacra Famiglia venerdì 25 settembre alle ore 20.45 e alla Regina Pace sabato 26 settembre alle ore 20.45 ci saranno appunto, no? Le date dove potremo ascoltare e verranno poi scelti i finalisti per la finale del Saranno Famosi 2026. L'appuntamento mio invece a voi è oggi pomeriggio, partendo dalle 14.45 presso la Villa Gianetti in via Roma, perché ci sarà la presentazione ufficiale appunto del contest Saranno Famosi 2026, con interviste agli sponsor e con
con anche le due finaliste, i tre finalisti che dell'anno scorso, e poi saluteremo i nostri, il pubblico che sarà presente con noi. Grazie ancora, mi raccomando, numerosi poi questa sera Notte Bianca. Una canzone scelta dalla regia, Gigi Volpi vi saluta, mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti in Blu, ciao a tutti.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile russo ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto e due feriti. Un drone ha invece colpito Zaporizhia, abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito. Dall'altra parte, droni ucraini hanno attaccato due città russe, Togliatti e Taganrog. Intanto Zelensky si dice pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra tra Stati Uniti e Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici, finanziari e globali. Secondo fonti giornalistiche, Trump avrebbe respinto la richiesta di Riyadh di colpire i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran. L'oleodotto saudita East-West è stato attaccato da droni dall'Iraq. Le autorità hanno dichiarato che droni lanciati hanno provocato la chiusura temporanea di una fondamentale via di esportazione del petrolio utilizzata per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Alessandro Di Battista è a Roma ed è ora ricoverato al Gemelli. È partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, fino a ieri era ricoverato in un ospedale a L'Avana. Domani è lunedì, camera ardente e martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della protomoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta a 78 anni dopo una lunga malattia. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva.
2: Per i giudici, nel bilanciamento tra attività di imprese e tutela dei cittadini a prevalere deve essere il diritto alla salute. La Corte d'Appello di Milano respinge la richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Il blocco dovrà diventare operativo entro il 28 ottobre. Immediata la reazione dei sindacati. FIM, FIOM e UILM chiedono al governo la convocazione urgente del tavolo permanente a Palazzo Chigi, il blocco dei licenziamenti e misure straordinarie per tutelare i lavoratori. Immediata la replica della Premier, lavoriamo col materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, rimarca Giorgia Meloni, che assicura che il tavolo già aperto verrà riconvocato immediatamente. Soddisfazione da parte di genitori tarantini, la vita umana ha vinto, scrive l'associazione che riunisce anche alcuni dei ricorrenti. Più prudente il sindaco di Taranto Bitetti, secondo cui ora servono risposte rapide per difendere insieme lavoro, economia e futuro della città. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Grazie per l'ascolto, buona giornata.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

Eccoci, c'è anche sipario del sabato, oggi informazione ridotta perché sono da sola, perché il nostro mitico Aldo è in trasferta al Festival del Cinema di Venezia. Avrete poi modo e tempo di sentire i suoi racconti da Venezia insieme a Laura Succi settimana prossima. Io prima di raccontarvi dove vi voglio portare oggi, volevo fare un paio di appunti, perché come chi sa, chi ha sentito la puntata normale del giovedì in cui è passata a trovarci la Lara Gavardini, abbiamo un paio di appuntamenti che vale la pena ricordarvi. Il primo è quello per l'Early Bird, per l'iscrizione ai laboratori per tutte le età, dai più piccoli agli adulti, i laboratori mitici del teatro Giuditta Pasta, che ormai durano da 15 anni e che sono davvero una grande esperienza. Avete tempo fino al 19 per prendervi questo felice impegno per questo anno. Dopo il 19 avrete tempo ancora per farlo fino alla prima lezione gratuita, che è a metà ottobre, sempre con dei prezzi veramente convenienti, ma se lo fate entro il 19 spendete ancora meno, quindi motivo in più per farlo. Poi io vi devo dire che prima dell'apertura ufficiale della stagione di quest'anno del Teatro Giuditta Pasta, che si chiama Radici, c'è un appuntamento che sono sicura che i saronnesi apprezzeranno particolarmente, che è il ritorno dei Legnanesi, cioè il nuovo spettacolo che adesso vi racconto rapidamente prima di dare spazio alla nostra ospite tra poco. Allora, datemi solo un secondo perché voglio raccontarvi bene, perché è uno spettacolo che intanto va in scena il 26 e 27 e si chiama Promessa d'amore, 26 e 27 di settembre, ore 20 e 45 il sabato e alle 16 la domenica 27, ed è uno spettacolo che in realtà vuole essere un omaggio a Manzoni e ai Promessi Sposi, ma non tanto al grande romanzo quanto alla capacità di Manzoni di analizzare l'essere umano e di farci vivere i sentimenti. Ovviamente una compagnia lombarda come quella dei Legnanesi non poteva che omaggiare Don Lysander, e lo fa in un modo un po' particolare, cioè cosa succederebbe se i protagonisti della compagnia, che sono sposati da una vita, scoprissero improvvisamente che per una gabola non lo sono più. Tutto da vedere, appuntamento l'ultimo weekend di settembre. Prima che cominci invece quello che è l'appuntamento di inizio della stagione, quello del weekend del 2 e del 3 di ottobre, che ha una protagonista

chiesa contiene e quindi non ce ne sono già più, però potete rifarvi il giorno dopo quando Lucilla Giagnoni viene invece in teatro a portare il suo nuovo spettacolo Sinfonia Fantastica, che ha appena debuttato e che è invece tutto da scoprire. Non fatevi scappare l'occasione, perché come sapete Lucilla Giagnoni è un'artista veramente con una grande forza e tutta da vedere e rivedere. Questo spettacolo nuovo sicuramente porterà tanta fascinazione di quella che conosciamo e anche tanta novità. Ora, io invece, finalmente detto quello che dovevo dire, volevo fare un ritorno, perché volevo riraccontarvi un appuntamento che abbiamo già raccontato anche l'anno scorso, che è quello con Istrio Festival, che è il festival legato alla rivista Istrio, che fra l'altro, lo dico ai frequentatori del teatro, lo sapete, trovate anche nel foyer del nostro teatro, quindi è sempre bene se lo scoprite, perché ci trovate dentro le più raffinate penne della nostra critica teatrale, che ci danno una mano a entrare dentro quelli che sono gli spettacoli di tutte quelle che sono le proposte, sia quelle contemporanee sia le rivisitazioni. Quindi insomma, assolutamente approfittate del fatto che lo avete a disposizione quando passate in teatro. Nel frattempo però volevo dirvi che inizia invece l'Istrio Festival, che ha compiuto il suo primo lustro di vita. L'Istrio Festival è una grande occasione che il mondo teatrale italiano ci consente. Lo vedrete, così come vedrete le proposte, da oggi fino al 20, ed è una possibilità, scusate, dal 15 fino al 20, e avrete una possibilità importante per scoprire sia quella che è la giovane drammaturgia, sia quello che invece sono i famosi premi Istrio, cioè i più importanti premi teatrali italiani, che sicuramente ci permettono di conoscere meglio quelli che sono i protagonisti più talentuosi della nostra scena. Ora, io non so se ce l'abbiamo, perfetto, io ringrazio i nostri registi, che oggi sono due, quindi io ringrazio di cuore di averci aspettato fino ad adesso la direttrice della rivista e del premio, Claudia Cannella.

0: Eccoci qua. Chiedo scusa del piccolo problema tecnico e ringrazio e saluto di nuovo Claudia Cannella. Benvenuta.
1: Buongiorno Chiara. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie dell'invito.
0: Grazie. Allora, dicevamo poco fa che il festival conta il suo primo lustro quest'anno. E allora comincio chiedendoti un bilancio e che cosa sono stati questi primi 5 anni e quelle che sono anche le prospettive.
1: Certo, sì, hai ragione. 5 anni, io quasi penso che a volte che siano di più, perché il festival è stato un po' la naturale evoluzione del Premio Istrio, che già si svolgeva su 3 giorni. Cercavamo sempre di fare qualche spettacolo di giovani, c'erano le finali della vocazione per gli attori, il concorso e così via. Era un nostro sogno, finalmente quando siamo riusciti a raggranellare i soldi necessari ci siamo lanciati in questa avventura, e adesso sono già passati 5 anni, però si è rivelata un'idea

0: giusta, vincente, perché il fatto di poter contare su Istrio, sulla rivista, su tutti i nostri collaboratori, quindi su uno sguardo plurimo, eterogeneo, sparso per tutta l'Italia, oltre a noi che stiamo qui a Milano in redazione, ha fatto sì che veramente siamo riusciti a mettere in piedi una della scena under 35 italiana, selezionando quelli che secondo noi sono gli esiti più interessanti della scena giovane di questo ultimo anno o anche anni, perché non è che ci formalizziamo, se uno spettacolo ha già un po' di vita sua, sappiamo tanto che è stato sempre non abbastanza visto, e quindi noi offriamo al Teatro Elfo Puccini di Milano dal 15 al 20 settembre quest'anno questa possibilità, e accanto agli spettacoli le letture, come sai, eccetera eccetera. E l'abbiamo visto crescere tantissimo il festival, sia nella stima dei giovani artisti che ci vengono a cercare, ci tengono tantissimo a farsi vedere e ad essere presenti a Istrio Festival, e sia nella presenza di pubblico, di tanti giornalisti, di tantissimi operatori che poi magari se li pigliano anche in stagione o in qualche altro festival e così. Quindi insomma l'obiettivo mi pare centrato, stiamo crescendo e soprattutto ci piace molto farlo.
1: E piace molto a noi che veniamo a vederlo vivere quei giorni che sono sempre molto densi e ci insegnano tanto anche di dove stiamo andando, io credo. Infatti ci sono due parole chiave che quest'anno avete sollevato, che sono: una è quella da cui siete partiti, cioè quella dell'indipendenza, e poi quest'anno avete messo l'accento anche sul tema dell'equità. Quindi mi viene da chiederti, c'è una presa di parola, anche forse un richiamo che Istrio sta facendo al sistema teatrale in questa direzione?
0: Un po' sì, nel senso che, allora, indipendenza, sono parole molto interessanti che tu sei riuscita a nucleare dal marasma dei materiali. Indipendenza perché di dar voce, senza escludere gli altri naturalmente, agli artisti che non hanno le spalle coperte da grosse istituzioni. Non che poi le grosse istituzioni siano garanzia di vita tranquilla, di circuitazione o di visibilità, non sempre, però di sicuro ti mettono in condizioni di lavorare bene. Poi se riesci ad arrivare a un teatro nazionale, a un teatro stabile, così insomma un po' di strada l'hai già percorsa. Certo. Invece ci sono tante compagnie indipendenti che si vanno a cercare nei piccoli teatri, in certi tipi di festival un po' marginali e così via, che invece meritano attenzione ma non hanno il palcoscenico giusto per farsi vedere, e allora noi cerchiamo di offrirgli questo strumento, sia dal punto di vista tecnico, cioè palcoscenico giusto, delle giuste dimensioni, la giusta dotazione tecnica, fatto in modo che il loro spettacolo risulti al meglio. Cerchiamo di pagarli in modo equo, non siamo ricchi, però cerchiamo di non strangolarli con le percentuali, con queste cose qua, perché poi Milano è una città impossibile, come sai, sì, dal punto di vista economico, e quindi cerchiamo di fare in modo che non ci rimettano quattrini venendo a Istrio Festival. E per questo, insomma, siccome sappiamo che non è abitudine di tutti fare così, lo sottolineiamo, perché non è che li facciamo diventare ricchi, però insomma cerchiamo di proteggerli in qualche modo anche da questo punto di vista.
1: Il teatro è un lavoro, una cosa che è il caso di ricordare anche al sistema. Allora, avere qui Claudia Cannella ci permette anche di entrare un po' di più dentro appunto a come funziona il sistema, e questa è una cosa che forse non addetti ai lavori hanno intercettato poco: esiste una nuova figura da qualche anno a proposito di Under 35, che è quella dei direttori Under 35, che stanno comparendo un po' nei teatri stabili, e voi che avete sempre lavorato appunto sulla drammaturgia Under 35, sugli spettacoli, quest'anno mettete un accento anche su questa figura e ci raccontate un po' chi sono e cosa fanno. Ti va di darci di raccontarci un po' questa figura che sembra, che è un po' una scommessa forse anche? cioè chiede ai teatri di fare una riflessione su quello che sono i progetti che può portare, lo sguardo che può portare una persona giovane, ammesso che giovane in teatro si possa usare.
0: Sì, bisogna tener conto che questa figura del direttore junior è legata solo ai teatri nazionali e per decreto ministeriale. Quindi la prima domanda è: se non fosse stato imposto dal decreto ministeriale, l'avrebbero fatto? Boh, io non ne sono così sicura. E la seconda domanda è: quando compiranno 36 anni, cosa ne faranno? Li butteranno via, ne prenderanno uno nuovo o che altro? Quindi, insomma, a luci e ombre, è bene che ci sia data la possibilità ad alcuni di loro di mettersi alla prova in macchine complesse come i teatri nazionali o i teatri stabili. Speriamo, adesso sono all'inizio, anch'io sono molto curiosa di questo incontro, vedere cosa viene fuori da questi sei giovani, capire che margini di manovra hanno, quanta creatività ci possono mettere, quanto invece devono fare le fotocopie e basta. Insomma, tante cose vorrei capire, ma l'incontro in realtà non è dedicato solo a questi sei che fanno capo appunto per decreto ministeriale ai teatri nazionali, è dedicato in generale ai direttori e alle direttrici di under 35 di teatri, rassegne e così via. Infatti accanto a loro, per dire, c'è anche il direttore artistico del Teatro Basilica di Roma, Alessandro Di Morro, c'è il direttore artistico di Pallax, piattaforma di compagnie, che è Giacomo Liliu, c'è Clara Lolletti per Dominio Pubblico, c'è Francesca Lombardi per il Festival Tutta la Vita Davanti della Spezia, c'è Federica Rosellini per il Festival delle Colline, Giulia Odetto per Collettivo F, Leonora Paris per il Gruppo Zerignano. Insomma, li abbiamo cercati, li abbiamo messi insieme, vogliamo che si conoscano tra di loro, che si conoscano con i giovani artisti e farci raccontare che cosa riescono a fare, che cosa non riescono a fare e che cosa vorrebbero fare, come lavorano nei loro rispettivi ambiti. Questo sarebbe l'obiettivo, insomma.
1: Sì, tra l'altro alcuni di questi nomi che Claudia ha citato, io spero di farveli risentire lungo quest'anno, perché sono tutte figure veramente interessanti e a cui dare parola. Allora, io avrei voluto chiederti un sacco di cose, ma devo andare veloce e quindi metto insieme l'ultima domanda che volevo farti sul festival con quello sui premi, perché io di nuovo dal festival, a proposito di parole chiave, avrei tirato fuori una riflessione su periferie e fragilità, e poi ci sono comunque i premi Istrio che tornano anche quest'anno, e quindi volevo chiederti che cosa ci raccontano i premi e se queste due parole chiave in qualche modo fanno parte della tua risposta, cioè sono due ambiti che trovi che tornano e che abbiano forza oggi in modo particolare nelle proposte anche che vi sono arrivate.
0: Sì, allora, sinteticamente, i premi Istrio sono dei premi non a un episodio singolo della carriera di un artista e neanche alla carriera nel suo complesso, ma a un segmento che noi di Istrio abbiamo identificato particolarmente interessante del percorso artistico da mettere in luce. Sono sei, sono unisex, li diciamo perché sono persone a noi care e importanti: Vinicio Marchioni all'interpretazione, Fabiana Iacozzilli alla regia, Federico Bellini drammaturgia, Factory compagnia categoria aperta per vari progetti di spettacolo e compagnie, artisti e professioni, Marta Ciappina invece vince il premio Istrio corpo a corpo per i linguaggi del corpo, e Alice Singaglia quello dedicato a giovane artista compagnia emergente che si chiama premio Istrio Iceberg. Poi c'è il premio dato dal pubblico con votazione online che si chiama Twister, che è stato vinto da tre sorelle, Nevica, Che senso ha, riscrittura cecoviana di Luis Ferracchiati, il nostro premio scrittura di scena per drammaturghi da Marco Trotta, e il premio Istrio Vocazione. Ci sono le finali durante le ultime giornate di Istrio Festival, vedremo, e il premio Melato, che non è un premio Istrio ma lo ospitiamo con tanto affetto da molti anni, per giovani attori professionisti, Marta Malvestiti e Andrea Ibamonni. La sua seconda domanda rispetto alle parole chiave, se ci posso.

0: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
1: Un saluto a voi tutti, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, da Massimo Tallarini, e benvenuti a questa puntata di Orizzonti Magazine, una puntata particolare dedicata all'ex Isotta Fraschini. E con noi oggi Beppe Gorla, che è attuatore del progetto ex Isotta Fraschini di Saronno, nonché amministratore unico di Saronno Città dei Beni Comuni, e quindi lo saluto immediatamente.
2: Buongiorno.
3: Partiamo da una domanda, entriamo subito nel vivo della questione dell'Isotta Fraschini o ex Isotta Fraschini. E vorrei partire non da domande in merito a approvazioni o non approvazioni, sistema tecnico, ma da quello che può essere un sogno, potremmo dire. Chiudiamo gli occhi, siamo nel 2030, scendiamo alla stazione di Saronno, giriamo l'angolo, arriviamo all'Isotta, all'ex Isotta Fraschini, quel terreno lì. Cosa vedremo e soprattutto che aria si respirerà in quel pezzo di città, stando al sogno?
2: Ecco, infatti. Allora, premesso che su questi temi forse è meglio tenere gli occhi aperti, ma accolgo la provocazione. Allora, quindi proviamo a proiettarci in una situazione nella quale il progetto di cui abbiamo discusso e che abbiamo tradotto in proposte si sia realizzato o sia in fase avanzata di realizzazione. Allora, noi abbiamo pensato, quando dico noi dico perché il progetto è nato all'inizio tra me e l'avvocato Proserpio,
3: che ricordiamo, perché mi sembra
2: che ricordiamo che all'epoca era presidente della Società Storica di Saronno, quindi un elemento importante per capire gli elementi del progetto, così come era presidente degli ordini degli avvocati di Busto Arsizio, a conferma della tensione che noi abbiamo sempre avuto per procedere in un modo rigoroso, legittimo e quant'altro. Detto questo, abbiamo ipotizzato di mettere in sicurezza l'area per poter pensare a un progetto che fosse paradigmatico, cioè che non andasse in linea con quello che si è sempre pensato delle aree dismesse, e quindi un'opportunità di riqualificazione che in realtà si traducesse in profitti per pochi, ma che al contrario fosse un elemento di sviluppo per la città. Quindi abbiamo pensato a un progetto nel quale venissero insediate alcune funzioni che effettivamente potessero rilanciare una città come Saronno, che ha una sua storia importante, sia da un punto di vista culturale, economico, industriale e anche civile. Su questi presupposti abbiamo puntato sui giovani, un tema enorme per città importanti e grandi che sono al confine, no, dell'Interland di grandi città come Milano. Quindi abbiamo puntato sui giovani e quindi nella fase della loro formazione, no? Quindi le scuole.
3: Quindi si parlava appunto di Brera, si parlava dell'ITS legato un po' a quella che era la Diamond, Istituto Padre Monti, tanto per intenderci, e così via. Si parla di UAE, quindi di ciclismo, no? Di, sì, qualcosa quindi, di alto livello.
2: Esatto, quindi abbiamo cercato di pensarlo prima da un punto di vista formativo, con una scuola di avviamento professionale, di formazione professionale come Diamond, che ha una lunga storia e che ha bisogno di spazi, no? Qualificati all'interno di un progetto che loro hanno voluto condividere. E abbiamo parlato, diciamo, all'inizio di Brera, con tutti degli accordi resi pubblici e sottoscritti, che ovviamente non sono stati, non si è potuto realizzare per i tempi che sono diventati biblici. Comunque parliamo di una scuola di alta formazione che potrebbe tornare ad essere Brera.
3: Perché infatti, quindi, parliamo l'inizio del progetto, così ce lo ricordiamo, sì, perché bisogna sempre fare un po' di storia per capire le lunghe tempistiche. Quando è cominciata l'idea, cioè l'acquisizione dell'area?
2: Nel 19,
3: prima novembre, del Covid.
2: A novembre del 19, noi ci abbiamo lavorato un anno prima, il 18, quindi se uno fa due conti, dopo l'acquisizione a novembre saranno 7 anni, per me che ho lavorato prima, 8.
3: Quindi rimangono aperti come prospettive, abbiamo detto, questa scuola di alta formazione.
2: La scuola, allora, L'elemento legato ai giovani e alla scuola di formazione rimangono due pilastri di tutto il progetto, su cui noi manteniamo un'attenzione delle relazioni importanti che ovviamente possono essere, dico, riprese e sottoscritte definitivamente nel momento in cui c'è la possibilità di realizzare il progetto, quindi dopo l'approvazione comunale. In attesa di quelle manteniamo tutte le relazioni possibili e anche l'attenzione alle esigenze, perché le esigenze che delle scuole di formazione professionale l'una, alta formazione l'altra, hanno, a distanza di 8 anni, sono radicalmente cambiate. Perché qui tutti sono molto attenti agli aspetti amministrativi procedurali, che sicuramente vanno tenuti conto, e nessuno tiene conto dei contenuti. Ma una città vive sui contenuti, non delle approvazioni amministrative. Se si perde il senso di quello che si fa, il fatto poi di farlo correttamente non conduce da nessuna parte. C'è questo elemento. Come giustamente hai detto tu, noi abbiamo affiancato l'idea di avere delle scuole di formazione importanti che fossero attrattive per i giovani ad altre 3 componenti. Una, un brand come quello del ciclismo dell'UAE, perché si porta dietro da un punto di vista commerciale tutto il mondo del World Tour, cioè è tutto il mondo di tutte le squadre ciclistiche e di tutto l'indotto che questo comporta, che non è solo ciclismo, perché c'è abbigliamento, ci sono manifestazioni, c'è un aspetto culturale,
3: certo,
2: c'è tutto un
3: investimento
2: mondo
3: a 360 gradi,
2: e
3: diciamo.
2: Infatti tutti vogliono l'UAE da loro e tutti sono pronti a fare ponti d'oro purché l'UAE vada altrove.
3: Tanto che mi sembra che qualcuno abbia già fatto qualche proposta, diciamo.
2: Non più tardi di un mese fa è stata fatta una proposta perché abbandonassero Saronno e andassero altrove.
3: Quindi anche in questo caso
2: è abbastanza ben noto. L'UAE ha ribadito che il progetto in cui si inserisce è un elemento di valore per loro e giustifica quello che stanno facendo come investimenti, mentre invece spostarsi in un'area nella quale avrebbero sì spazio, disponibilità, invece costituisce un elemento di minore interesse. Ovviamente il presupposto è che poi le cose succedano a Saronno. Se invece si dovesse scoprire che per i prossimi 2 anni non succede niente, giustamente l'UAE ha detto: se anche fossero 2 anni, ditemelo, io decido adesso.
3: La lunghezza dei tempi le fa perdere i pezzi.
2: Certo, perché ricordo a tutti che un normale immobiliarista fa alcune cose molto semplici. Uno, costruisce il massimo possibile e chiede ulteriori volumetrie. Noi abbiamo costruito meno del dovuto, del possibile, e poi non abbiamo chiesto volumetrie aggiuntive. Tutto questo è documentato dalla scheda col quale è stata fatta l'adozione. Non abbiamo chiesto aiuti economici allo Stato e abbiamo giocato su delle funzioni che avessero dei ritorni sulla città e non dei ritorni sul singolo investitore. Quindi, e chi partecipa con queste finalità. È evidente che più il tempo si allunga, più le condizioni economiche cambiano, più difficile è il fatto di mantenere vivi degli accordi o dei contratti sottoscritti che devono. Faccio un esempio per tutti. È evidente che la componente di sviluppo residenziale risulta importantissima, perché è inutile avere una città attrattiva se poi le persone non risiedono a Saronno. Invece, per fare in modo che risiedano e si sentano cittadini saronnesi, è giusto che quei giovani che abbiamo detto vorremmo attrarre con l'elemento della formazione poi trovino una residenza. Lo vedremo.
3: Proprio in questo caso ci sono anche delle realtà locali, associative e delle forze politiche che accusano proprio Saronno, città dei beni comuni, di quasi attuare il modello Milano, quindi di far impennare i prezzi delle case, quindi respingere le fasce più deboli, come se fosse un'operazione immobiliare quella che state facendo.
2: Non so che dire, non sanno leggere i conti economici, non sanno capire le cose che vengono dette, fraintendono qualunque aspetto sia stato spiegato. Voglio dire, noi abbiamo mantenuto delle relazioni di dialogo con la migliore intellettualità milanese, anche quella che ha contestato il modello Milano. Cioè, voglio dire, Giancarlo Consonni che ha sviluppato con noi tutto il progetto, dando poi la responsabilità della parte architetturale e urbanistica a Cino Zucchi, con Sonny è sempre stata la persona più critica nei confronti della deriva milanese. No, dopodiché ciascuno la pensi come vuole. Di fatto noi abbiamo, diciamo, la semplifico, una quota parte, diciamo, di residenza libera e una quota parte di residenza che libera non è. Tutta la residenza che non è libera noi oggi la vorremmo fare cooperativa, quindi il prezzo è uguale al costo. E se qualcuno sostiene che Maggioni con la cooperativa, la CCL, la Conf Cooperative, che raggruppa tutte le maestranze che realizzano, sono degli speculatori, e lo sostengano.
3: Fra l'altro un progetto analogo mi sembra di aver letto in questi giorni, insomma tempo fa, che è stato adottato dalla giunta di Milano, che è a maggioranza Partito Democratico come quella saronnese, con un piano attuativo per l'area ex Macelli, che prevede, mi sembra, case verde, scuole, campus universitari e anche fra l'altro una galleria monumentale per recuperare la memoria industriale del luogo, come era il coccodrillo immaginato tempo fa, mi sbaglio forse?
2: Hai perfettamente ragione. Tutto il progetto Ex Macelli è stato ideato, pensato dopo che era il nostro, richiama molto le soluzioni che abbiamo messo in campo noi. Cino Zucchi è coinvolto là,
3: quindi è lo stesso che era coinvolto qua.
2: Sono riconoscibili l'uno con l'altro, perché c'è un'idea urbanistica e alcune soluzioni che sono molto vicine. Ecco.
3: Però che tempistica ci hanno messo?
2: Sono stati più brevi nell'adozione e vediamo adesso ma di solito a Milano si corrono 6 mesi tra adozione e approvazione. Sicuramente c'è un'analogia profonda nella collaborazione pubblico-privato che c'è stata a Milano su quest'area, così come lo sforzo di avere soluzioni che avessero una ricaduta sociale molto forte invece qui a Saronno. Milano è in sé attrattiva, noi abbiamo dovuto inserire un brand come quello dell'UAE per aumentare il livello di attrattività della città e siamo addirittura più avanti di Milano nel momento in cui abbiamo aperto una forte discussione sui beni comuni che forse Milano non ha ancora sviluppato. Sarà poi interessante leggere su una rivista internazionale che si occupa di beni comuni l'analisi, il saggio che è stato fatto ed è pronto per la pubblicazione proprio sul caso Saronno, ed è una rivista di livello europeo. Tu sai che le cooperative lavorano in qualche modo dichiarando l'interesse, aprendo una sottoscrizione onerosa ma quel minimo che serve, e poi insieme alle persone che hanno aderito costruisce e disegna le soluzioni.
3: Veniamo alla cronaca. Nelle scorsi mesi, prima dell'estate, si è parlato del completamento della fase 3 della bonifica e dell'avvio della fase 4. Ecco, in che cosa consiste la fase 4?
2: Allora, la fase 4 sostanzialmente consiste nel bonificare la strada che abbiamo utilizzato, quindi fate conto un angolo retto, per eseguire le bonifiche, perché eseguendo le bonifiche avevamo bisogno poi di far circolare i mezzi al nostro interno, quindi abbiamo bonificato tutto salvo sostanzialmente questa strada. Quindi la fase 4 è relativamente piccola, ovviamente l'ultima delle fasi di bonifica, e stiamo aspettando l'approvazione da parte del comune per poter pianificare l'esecuzione di questa fase 4. Confermo che le prime 3 fasi sono quelle che hanno di fatto bonificato tutta l'area. In questo momento l'area è pienamente calpestabile, pienamente edificabile, Ok, quindi non
3: potremmo
2: esiste.
3: Come cittadini calpestarla prossimamente.
2: È stata sistematicamente fatto. Quando noi abbiamo aperto e abbiamo fatto degli eventi di visita, i cittadini hanno calpestato tutte solo aree che erano state bonificate ed erano comunque in sicurezza. Quindi la fase 4, diciamo, è un'appendice necessaria al completamento complessivo. Quello che contava erano le prime tre fasi, che erano anche le più ampie ma anche le più incerte, nonostante le fasi che le hanno precedute per pianificarle, quindi i carotaggi molto fitti, i campi prova molto ampi, poi le bonifiche, però ovviamente qualche sorpresa l'abbiamo avuto, l'abbiamo gestita in massima trasparenza con l'ARPA, l'ATS e tutti coloro che erano coinvolti.
3: Faccio un passo indietro, perché prima siamo un po' sfuggiti sul progetto in generale, che invece interessa molto ai cittadini, perché un passo formale molto importante è stata l'acquisizione dell'ex scuola Bernardino Luini da Ferrovie Nord. Ecco, questo è uno dei tasselli. Quali sono i vari pilastri che rimangono ancora in piedi di questo progetto proprio per far, come dire, far da volano a Saronno?
2: Allora, i pilastri sono i seguenti. Le attività di formazione che si articolano sia nell'alta scuola di formazione universitaria sia nell'attività di formazione professionale, così che ci siano un po' tutte le tipologie di ragazzi che si formano e che poi, acquisendo un lavoro, no, possono rimanere. Un altro dei pilastri, degli elementi fondanti del progetto, evidentemente, è la presenza di un brand internazionale come quello dell'UAE, che è associato al World Tour, ma è anche di grande attrattività. Voi dovete pensare non tanto a un'attività ciclistica di alta professionalità, che evidentemente è esclusiva di alcune persone, campioni, ma a tutto ciò che è legato al benessere fisico delle persone. Il discorso che stiamo facendo con l'UAE non è di presenza del loro brand e basta, ma è di un'attività che territorialmente aiuti ad avvicinare le persone di qualunque caratteristica e età a un'attività che è di movimento e che aiuta a migliorare il benessere. Loro l'hanno già sperimentato ad Abu Dhabi, dove sostenere attività, facilitare, portare le persone a fare delle attività motorie ha comportato poi dei ritorni anche economici, perché il costo della salute è altissimo. Se invece uno ha modo di fare delle attività motorie che loro articolano attraverso la bicicletta in tutte le sue sfaccettature, dall'avvicinamento dei bambini piccoli alla bici al fatto poi di usare la bici per andare a esplorare un territorio e quindi poi averlo come mezzo di normale di spostamento e di conoscenza dell'ambiente, no? Ha portato dei benefici. Loro intendono portare su Saronno questo modello.
3: Questi sono due pilastri. Ce ne sono altri due, se
2: esatto,
3: non sbaglio.
2: Ovviamente tutta la parte residenziale, in modo che le persone abbiano la possibilità di trovare un'abitazione a Saronno adeguata alle loro tasche, perché alla fine il problema è quello. E l'ultimo è il parco che Consonia ha sempre definito come l'impalcatura del progetto, cioè ciò che la tiene in piedi. Cioè, il parco per noi è molto importante ed è il motivo per cui nelle discussioni fin qui ho avute io non mi sono sentito garantito dalla cessione del parco. È un tema tuttora aperto e ho preferito proporre una alternativa di parco privato ad uso pubblico, che da un punto di vista legislativo è identico, anche come tutela ai cittadini, ma che garantiva che il parco venisse fatto e manutenuto. Questo è un tema aperto, perché evidentemente ha un costo significativo, e nel momento in cui il progetto dovesse avere i livelli di completezza tale per essere approvato, si tornerà sulla convenzione per capire qual è la formula finale, no? Però il
3: problema, che mi sembra che questa del parco, che è un tema, sì, centrale, rispetto a tutti i vari problemi amministrativi e burocratici, mi sembra che sia quello che dovrà essere affrontato dopo, no?
2: Certamente il parco è... Allora, considerate che io il parco nel frattempo lo sto facendo, cioè noi abbiamo un terzo del parco ormai ripiantumato e man mano che definiremo la successione di sviluppo dei lotti, il parco è in mezzo e potrà essere sviluppato e quindi anche aperto in sicurezza.
3: Il problema sarà anticipato. I costi e chi lo mantiene, giusto?
2: Il problema sono i costi e chi lo mantiene, ma soprattutto le caratteristiche del parco. Cioè il progetto, quando Consonni diceva che il parco non è il giardinetto condominiale, ma è la struttura portante che tiene in piedi l'intero progetto, Consonni, che è stato il grande teorico degli spazi aperti come spazi di confronto civile, ovviamente ci ha dato alcune caratteristiche che il parco doveva avere e che noi attraverso il progetto di Cinozucchi vogliamo mantenere. Qui è un tema, è un altro dei grandi temi di discussione che per me è culturale e che invece l'amministrazione interpreta sempre in modo amministrativo-burocratico. Che c'è. Però il problema è: che cos'è il parco? In che modo esplica quella funzione di piazza? In che modo è accessibile ai cittadini con le loro diverse esigenze, no? Le mamme con i passeggini, i bambini, non i cani, le persone che si incontrano, gli eventi che i ragazzi possono fare o eventi di diversa natura. Ecco, che cos'è il parco? Che cos'è quest'area?
3: Oggi noi è un'area pubblica o un'area privata? Quindi?
2: Oggi noi l'abbiamo proposta come area privata e quindi c'è qualcuno che lo pensa e lo realizza ad uso pubblico, che vuol dire che è aperto senza vincoli, se non un regolamento condominiale, che sia un regolamento del parco, che quindi è di fatto è di uso pubblico e quindi come tale i cittadini lo possono vivere.
3: E quindi ricade anche la spesa sul pubblico?
2: No, non cade, cioè se è privato la spesa è sul privato. D'altra parte, quando finalmente qualcuno a Saronno deciderà di sviluppare il tema dei beni comuni, si scoprirà che questo tema del privato ad uso pubblico è forse l'unico strumento in Italia per realizzare davvero quello che i teorici e i costituzionalisti hanno chiamato bene comune. Perché di fatto il bene comune è questa cosa qui. Se prendiamo gli esempi facili, no? Le comunità montane, no? Che sono padroni del territorio, no? Del terreno, dei fiumi, quelli sono considerati beni pubblici. Sono di qualcuno?
3: Sono del demanio?
2: No. Sono di queste comunità, no? E non sono del comune, sono della comunità dei cittadini che li usano. Se io cedessi il parco, io trasferirei la proprietà privata da un soggetto a un altro, egualmente privato. Cioè, se io cedo il parco è di proprietà privata dell'amministrazione comunale in carica in quel momento. Se decide di costruirci sopra, se decide di non manutenere il parco, non risponde a nessuno. Se decide di degradarlo, non risponde a nessuno. Lo fa e basta.
3: Ma quindi ci vuole una comunità parco come una comunità montana?
2: Il tema che noi abbiamo cercato di sviluppare, ma non abbiamo trovato interlocutori, devo dire, tantomeno nel fronte politico, è quello in realtà di averla, poi si traduce con fondazione o altri enti, che in realtà è costituita con un proprio, diciamo, consiglio direttivo eletto secondo certe, che determina e ha la responsabilità del buon utilizzo, ma soprattutto del mantenimento delle qualità del parco. No, esattamente, però questa deve essere, come dire, non deve essere rappresentativa della comunità che lo usa. Questo è il salto.
3: Certo.
2: Oggi da un punto di vista politico è saltato il concetto di rappresentatività da parte di coloro che fanno politica verso la città. I cittadini sono chiamati al voto, prendono una posizione e poi vengono tassativamente dimenticati. Il problema è che così facendo che cosa fai? Tu deleghi un politico che fa i suoi interessi, che riporta magari ad altre. Quindi il problema è complesso. No? Il parco, di fatto, che da un, sembra semplice, ma dietro il parco c'è il primo esempio di bene comune, che noi abbiamo sempre associato, poi non voglio allargare troppo il discorso, alla possibilità di recuperare altri componenti, altri elementi che sono presenti a Saronno e che se diventassero bene comune probabilmente troverebbero una strada per il loro recupero. Ad esempio Palazzo Visconti.
3: Certo.
2: Perché non si può avere un bene comune che include Palazzo Visconti, per cui sono i cittadini che se lo sentono proprio e non è un'amministrazione che ne fa quello che vuole per farsi bella di fronte a non so chi e per spendere i soldi che chiede in giro. Quindi il concetto del bene comune è un tema che andrebbe sviluppato. Al momento noi stiamo tranquilli pur avendolo sviluppato assai. Avremo modo di farlo. Quindi dietro questo progetto qui non c'è un'idea immobiliaristica e basta, perché
3: che è l'accusa che proviene da più parti,
2: ma certo, di tutti coloro che non hanno mai ascoltato. Noi abbiamo fatto 15 incontri con la cittadinanza, questi che contestano sono mai venuti a uno dei 15 incontri, quindi cosa posso dire io? Non è che ne posso fare altri 15, no? Quello che c'era da dire è stato detto, le idee e i motivi per cui abbiamo sviluppato il progetto l'abbiamo dichiarato. Uno è liberissimo di non crederci, ma io sono altrettanto libero di non dialogare con lui se è talmente sordo. Quindi il tema è il progetto è prima di tutto culturale, legato al tentativo di rilanciare la città. Se ci riusciamo, bene, se non ci riusciamo, il destino di quell'area era segnata fin da prima, no? Quindi salteranno tutti i parametri con cui noi abbiamo cercato di lavorare, meno volumetrie, la massima accessibilità al parco, il fatto di avere delle funzioni qualificanti come alta scuola di formazione e scuola di formazione professionale, nonché il brand e le residenze. Cioè si farà un'altra cosa, come si fa, perché cioè, mentre noi l'abbiamo ideata, proposta e stiamo combattendo e resistendo per portarla avanti, nessuno ha mai fatto una cosa del genere. Quindi che adesso vengano a dire che c'è qualcuno che farebbe meglio, io dico grazie, ma perché non l'hai fatto prima?
3: Un'ultima domanda, un'ultima questione che mi sembra che in questa prima parte di chiacchierata per il momento sia importante. L'afflusso di migliaia di studenti o comunque di nuovi residenti cambierà inevitabilmente il volto del retrostazione, e con l'architetto Cino Zucchi e Sistematica avete studiato un piano per la mobilità e i percorsi pedonali. Sappiamo che Saronno è già una città congestionata. Ecco, come questa congestione ulteriore potrà essere evitata sull'impianto viabilistico di quella zona? Che mi sembra una contestazione che viene portata avanti, no?
2: Sì, all'interno. Sì, sempre da gente che non pensa a potenziali soluzioni, che non ha il senso della responsabilità di quello che dice, butta lì delle cose senza solo per fare un po' di polemica sterile. Allora, intanto, io mi auguro che la presenza delle funzioni di cui abbiamo parlato porti a rilanciare il recupero di tante realtà saronnesi che oggi sono in massimo degrado. Pensiamo alle corti del centro. Perché la gente deve venire solo dentro l'area Isotta Fraschini? Se ci sono degli studenti che vogliono stare a Saronno, perché non possono trovare un'alternativa nelle diverse corti? Io
3: mi auguro rilanciamo le corti saronnesi e rilanciamo il recupero delle corti che sono in alcuni casi abbandonate in molte zone del centro.
2: Esatto, sono abbandonate e sono destinate a degenerare nella qualità dell'insieme, no? Io durante il progetto ho avuto contatti, no? Sia con chi vivendo nella corte o essendone proprietario era disposto a venderlo o trovare delle soluzioni, sia con chi era disposto a investire per creare delle residenze che potessero essere anche per gli studenti, perché ci sono queste realtà, no? Perché quello che si dimentica è che questo progetto è un grande attrattore di investimenti. Io ho creato delle relazioni sul progetto molto maggiori di quelle che riesco a mettere a terra all'interno dell'Isotta, no? Il problema è che finché in Isotta non c'è la possibilità di fare nulla, inutile dare adito a questi investimenti che invece cadrebbero su Saronno, no? Voi pensate le corti rilanciate, rivisitate e pensate il commercio, cosa ne può capitare? Però la miopia è totale, no? Quindi detto questo, sul tema della viabilità c'è un altro tema, no? Cioè la presenza dell'UAE sarà una spinta culturale a un uso alternativo dell'automobile, quindi il fatto della possibilità di usare quanto più possibile dei mezzi diversi e quindi le bici.
1: Ecco, la fermo un momento, facciamo una breve pausa e poi riprenderemo nella seconda parte proprio dal problema della mobilità e dalle tempistiche che ormai arrivano per capire che fine farà questo progetto. A più tardi.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky si dice pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile russo ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto. Un drone russo ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata, anche qui c'è un morto, mentre droni ucraini hanno attaccato due città russe, Togliatti e Taganrog. Gli Houthi yemeniti avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali. Il petrolio resta oltre $100. Secondo fonti giornalistiche, Trump avrebbe respinto la richiesta dell'Arabia Saudita di colpire i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran. A New Delhi oggi il summit dei paesi BRICS, parteciperà il presidente russo Putin e il presidente cinese Xi Jinping, tra guerre e divisioni. Nella dichiarazione del presidente russo, da qui ci sarà un nuovo ordine mondiale giusto. Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica e altri 6 paesi chiedono la riforma delle istituzioni internazionali ed una maggiore rappresentanza dei paesi in via di sviluppo. Veniamo in Italia. Alessandro Di Battista è a Roma ed è ora ricoverato al Policlinico Gemelli. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. È stato operato d'urgenza la scorsa settimana e fino a ieri era in ospedale a L'Avana. Domani è lunedì, camera ardente, martedì i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta a 78 anni dopo una lunga malattia. Ha lasciato un segno nella vita della Repubblica, l'omaggio di Mattarella. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva. Questo dopo la conferma dello stop dell'area caldo dello stabilimento decisa dalla Corte d'Appello di Milano e naturalmente la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo a Palazzo Chigi. Infine chiudiamo con lo sport. La Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Oggi programma Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari. Match clou Lazio-Milan. Agli US Open per il tennis, Ben Shelton batte Tiafoe in 4-7. Shelton in finale sfiderà Zverev. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Community Magazine, interviste e attualità.
1: Bene, benvenuti a tutti voi, seconda parte di Orizzonti Magazine dedicata al progetto Ex Isotta Fraschini con Beppe Gorla. Lo salutiamo di nuovo. Stavamo parlando del tema della mobilità, adesso entreremo in questa seconda parte un po' più nel discorso del futuro immediato, di quali sono i progetti, gli ostacoli, le prospettive che stanno davanti a questo progetto. Ma riparto dal tema della mobilità. Senz'altro avrete fatto uno studio secondo le norme di legge che avrà tenuto conto dei diritti edificatori di chi sta all'intorno.
2: Sì, esatto, nel senso che parlare di mobilità, che è un gran problema, ed è un problema in qualche modo complesso, non si può farlo in modo professionale se non lo si affronta in modo più sistematico. E uno dei temi chiave è che nel momento in cui un progetto propone un certo sviluppo, ovviamente deve studiare la viabilità al suo interno e ai suoi confini, tenendo conto però anche dei diritti edificatori di chi è in qualche modo connesso, cosa che noi abbiamo fatto. Lo studio della mobilità sono 180 pagine, ahimè è la prima volta però che avviene uno studio serio che tiene conto di questi diritti, quindi tutti coloro che hanno ottenuto delle approvazioni in tempi precedenti a noi, e penso anche tuttora, integrano il proprio progetto con alcune considerazioni della mobilità che non tengono conto assolutamente dei diritti edificatori di chi verrà dopo o di chi è in procinto di farle. Quindi vuol dire che sono tutte soluzioni molto parziali. Noi lo abbiamo fatto, abbiamo riscontrato alcuni aspetti che non dipendevano dal nostro progetto, ma da progetti precedentemente approvati e che evidentemente non sono emersi nel momento in cui sono stati discussi. Noi l'abbiamo fatto e quindi diciamo che le considerazioni di mobilità che noi abbiamo fatto sono quelle più analitiche e più estese che si possano fare per cercare di prevedere con i modelli di simulazione, gli strumenti che ci sono adesso, gli impatti, no, di ciascuna delle scelte.
1: Però mi sembra di percepire che così una città diventa un po' slabbrata nel progetto, cioè se c'è un progetto, no, un grande progetto che fa tutto uno studio e poi nascono tanti progettini attorno che però non hanno seguito degli studi così precisi, sembra quasi che è un tagli e cuci ma senza una progettualità definita. Forse magari non compete risposta.
2: Ma in generale è esattamente l'obiezione che noi abbiamo portato, cioè non si fa urbanistica se non avendo una visione di città, e quindi noi abbiamo presentato un progetto coerente con una certa visione di città.
1: E l'assessore cosa ne dice in proposito rispetto, l'assessore alla rigenerazione urbana, rispetto a questa progettualità? Ha un'idea di progettualità?
2: Dunque, intanto devo far notare che io sono arrivato al quinto assessore e quindi la domanda dovrebbe essere rivolta in modo plurale. A me non è sembrato che, visto che i progetti sono stati approvati senza uno studio di fattibilità, io non posso sostenere che ci sia stata la sensibilità e diciamo anche la professionalità nell'affrontare gli altri progetti. Dopodiché però io non posso criticare situazioni che riguardano altri, che bravi loro, hanno ottenuto l'approvazione e hanno potuto andare avanti. Io osservo quello che abbiamo portato noi, no? Noi abbiamo presentato uno studio a 180 pagine, abbiamo studiato i diritti edificatori degli altri, ci è stato chiesto di fare simulazioni ancora più stringenti, quindi con un carico del 30% maggiore di quello che avevamo ipotizzato, per vedere il modello che noi stavamo proponendo, le soluzioni fin dove arrivavano. Ovvio che ci sono poi delle soluzioni che reggono meglio, reggono peggio. Noi ad esempio, però non voglio entrare come al solito in discussioni che sono ancora sotto valutazione, però sulla soluzione viabilistica di fronte al cimitero, noi sosteniamo la bontà della soluzione che chiamiamo nodo compatto, progetto che di fatto elabora quello attuale ma non lo snatura, c'è invece una forte spinta, contrastata da chi la pensa ovviamente all'opposto, di presentare una rotonda. A mio avviso una rotonda davanti al cimitero mangia un sacco di terreno, crea un problema perché c'è un attraversamento.
1: Ma questo nodo, diciamo, sì, che riesco a percepire sulla mobilità, blocca il progetto?
2: È uno dei temi.

0: quindi quasi sei anni, diciamo, e non si vedono neppure un mattoncino messo in qualche modo.
1: Sì, qui ci sono due aspetti che si possono sottolineare. Il primo è vero, dopo sei anni, per me sono sette perché ho cominciato un anno prima a studiare il progetto, noi non siamo riusciti a mettere un mattone sopra un altro, no? Però non è vero che la città si sia fermata, al contrario, è sotto l'evidenza di tutti il fatto che un sacco di iniziative sono state approvate, realizzate. Infatti
0: mi fa qualche esempio, tanto per far capire anche agli ascoltatori quali potrebbero essere le iniziative che sono state approvate.
1: Quando noi siamo partiti, no, la Torre Parco non era costruita, al Matteotti non c'era nessuna idea di recuperare l'area legata alla Ginori, no? Tuttora c'è, vabbè, l'area Bertani, da capire come verrà mai sviluppata. In paese basta guardare gli sventramenti e le ricostruzioni, è pieno di iniziative, no? Allora una delle domande che ci si può porre è: va bene, noi non siamo riusciti a mettere un mattone sopra l'altro negli ultimi sette anni, però nel frattempo la città si è molto evoluta, le volumetrie sono molto aumentate, i permessi sono stati dati, no? Quindi il tema è anche, va bene, evidentemente il nostro
0: ognuno fa il suo lavoro, diciamo,
1: il nostro avrà avuto una sua problematica di qui di là, però non è vero che la città è stata ferma, cioè mentre noi non abbiamo messo un mattone sopra l'altro tutti hanno potuto edificare. Anche recentemente sono state date delle approvazioni che riguardano il centro e che evidentemente, cioè, qualcuno ha ritenuto idonee in tempi molto stretti. Noi abbiamo sempre trovato qualcuno o qualcosa che richiedeva un approfondimento, un'integrazione, no? Prendiamo un caso su tutti, che è l'elemento che adesso un po' su cui tutti hanno delle aspettative, cioè c'è stata l'adozione a dicembre. Dopo un mese avrebbero dovuto essere pubblicate tutti i documenti perché i cittadini facessero le cosiddette osservazioni. Sono stati pubblicati con un mese di ritardo.
0: Come mai questo ritardo?
1: Questo va chiesto a chi avrebbe dovuto farlo.
0: Chi doveva farlo? Che ufficio?
1: L'ufficio tecnico e l'urbanistica, no?
0: E quando l'ufficio tecnico e l'urbanistica, lei che se ne intende di più, hanno questo ritardo di un mese, a cosa vanno incontro? Cioè, se io cittadino ti chiedo una cosa e viene approvata una cosa e tu non la fai entro il mese che è previsto, cosa succede?
1: Allora, tecnicamente la legge dice che avresti anche 90 giorni per pubblicare, okay, avere le osservazioni, e poi dopodiché sta alle situazioni se uno intende aprire un contenzioso legale richiamando quel tema.
0: Perfetto, ma sappiamo cosa vuol dire in Italia aprire.
1: Oppure no. Quindi il tema è: a cosa vanno incontro? A poco, se non contestazioni.
0: Ma la politica può in qualche modo invitare anche l'ufficio a una maggior puntualità e precisione? Cioè, io lavoro in un determinato ambito, se sono in ritardo con determinate cose ho chi sta sopra di me che mi dice: allora lo presenti o no il documento, allora rispondi o no alla mail. Ecco, capita così, quindi è compito anche della politica interagire in questo modo?
1: Qui dovrei dire che tecnicamente ci chiedono di votare i politici perché facciano quel mestiere lì, però se guardiamo le osservazioni, sono partite con un mese di ritardo, dopo che stavano chiudendo sono state riaperte e riemessi i documenti, siamo a settembre, perché più o meno siamo a settembre. Lei sa quali osservazioni sono state presentate? Quali sono le controdeduzioni? Di che progetto stiamo parlando? Io, che sono l'attuatore, non lo so. E siamo a settembre. E nessuno sa di quali osservazioni parliamo, di quali controdeduzioni, che impatti hanno sul progetto, che impatti hanno su tutte le componenti del progetto, perché se viene adottata una soluzione piuttosto che un'altra, chiesta una variante, ci sono elementi che riguardano i costi, la sostenibilità economica. Quindi un esempio tipico di questo, gestione che continuamente rimanda e non affronta i temi, è quello delle osservazioni contro deduzioni. Oggi io scommetto che nessun assessore conosce le osservazioni contro deduzioni, quindi neppure in maggioranza se sono discusse.
0: Beh, quindi a questo punto mi sembra che la prima palla che è lanciata è nei confronti dell'assessore o della maggioranza,

0: che dovrà rispondere in qualche modo, quindi noi lo invitiamo anche, come abbiamo le varie trasmissioni a disposizione, a dare una risposta a questa prima domanda. E qui mi arriva, potremmo dire, la domanda che può interessare un po' tutti, cioè la prima palla l'abbiamo lanciata e aspettiamo una risposta da parte della politica, della maggioranza, degli assessori competenti.
1: Ma anche il Consiglio Comunale, perché osservazioni e controversioni devono arrivare in Consiglio Comunale, ci arrivano evidentemente con qualche discussione in maggioranza.
0: Quando dovrebbero arrivare? Dovevano già essere arrivate.
1: Sì. Okay. Se la legge dice 90 giorni dopo la pubblicazione. Comunque non voglio entrare nei tempi. Il tema è sicuramente non dopo 9 mesi. E comunque dopo 9 mesi non è neanche cominciato questo processo. Quindi c'è sicuramente un passaggio in maggioranza, me lo auguro. Non so se come attuatore verrò coinvolto, essendo persona, tecnicamente la legge dice persona coinvolta, o se io verrò a sapere dalla riunione di Consiglio Comunale quali osservazioni vengono e diventano legge, no? E quindi se il progetto è ancora vivo oppure no, sostenibile oppure no. Io ne sono fuori, io oggi non so di che progetto stiamo parlando.
0: Quindi la prima palla è quella che abbiamo detto, quindi ufficio tecnico, assessori, maggioranza, consiglio comunale. A chi è in mano quindi tutto il resto delle battute, se fossimo in una partita di pallavolo per far procedere, allora, e avanzare il progetto?
1: Ci sono altri temi che sono sempre rivolti a questi signori qua. C'è poi un altro elemento molto importante che è la regione. Noi abbiamo presentato giustamente il progetto alla regione, che ha ricevuto tutta la documentazione, l'ha esaminata, ci ha confermato che la documentazione era completa e coerente, e ha chiesto un'opinione agli enti preposti. Anche qui io non ho alcuna risposta, quindi non so cosa e quali enti abbiano fatto delle osservazioni al progetto, tra questi anche il comune evidentemente, e ci aspettiamo che la regione invece esca con un documento che di fatto dica il progetto per noi è fatto, oppure chieda delle integrazioni. Ad esempio c'è un tema molto discusso in Italia che è il geotermico, certo, sulle quali tipicamente, oltre tutte le analisi che abbiamo fatto noi, la regione chiede degli approfondimenti per studiare nei successivi 10 anni, no, alcune ipotesi. La Lombardia è una regione che ha un'enorme quantità d'acqua, noi stessi siamo collocati su una polla d'acqua incredibile, oggi gli alberi sono in eccesso, quindi il problema è anche quello di usarla quest'acqua. Da un punto di vista ecologico è la migliore soluzione possibile per gestire il freddo e il caldo, perché l'acqua parte da 14 gradi e poi si gioca sul gradiente, quindi è tutto la massima ottimizzazione possibile di una risorsa naturale in sovrabbondanza, e lo sarà per i prossimi 50-60 anni, però ci sono degli studi scientifici che coinvolgono, no, il CNEL, piuttosto che, quindi su lì potrebbe darsi che la regione chieda degli approfondimenti, noi siamo pronti a darli, quindi però noi oggi siamo da una parte ciechi su quale sia il progetto di cui si sta parlando, perché osservazioni contro deduzioni non ne sappiamo niente, e dall'altra siamo in attesa che la regione prenda una posizione per poter lavorare, laddove chiedano delle integrazioni siamo pronti a farle.
0: Quindi lei non sa neanche perché in Consiglio Comunale non sono arrivate le osservazioni, le risposte alle osservazioni, cioè, no, anche su quello non c'è stato un contatto?
1: No, la risposta è ci sono delle osservazioni. Siamo in una cittadina, quindi chi ha fatto le osservazioni le ha pubblicate,
0: certo,
1: no? Quindi le diverse componenti hanno in qualche modo descritto le osservazioni che hanno fatto, quindi in qualche modo non è vero che non so nulla, ma so quello che è stato pubblicato sul web a proposito dei temi, degli argomenti, no? Per cui va bene, però è mancata una interazione che dicesse queste sono le osservazioni, queste sono le controdeduzioni, quindi ciò che il comune si aspetta di poter presentare con la proposta di approvazione, e che queste cose possano essere discusse con l'attuatore per capire gli impatti sul progetto, che possono essere significativi, oppure l'attuatore non ne sa nulla, si va in consiglio comunale, io aspetterò l'esito del consiglio comunale per capire quali cose passano e quali no, e capire se il progetto ancora esiste, con che caratteristiche, che impatti economici, la sostenibilità e tutto quanto. È un buio totale da mesi.
0: Ma prospettive?
1: No, le prospettive sono allora affrontiamo una tematica di ragionevolezza. Penso che l'amministrazione e quindi la maggioranza in prima battuta, voglio dire, abbia il dovere, forse anche la curiosità, di affrontare questi temi, no? Di conoscerli, e che non siano solo degli argomenti tecnici che ancora non sono usciti dagli uffici, misteriosamente, e che quindi in qualche modo questa discussione su osservazioni e controdeduzioni esca. C'è un tema procedurale: l'attuatore verrà coinvolto oppure no? In tutto il mondo, in tutta Italia, sì.
0: Ma non è,
1: oggi,
0: non è di
1: oggi,
0: norma?
1: Oggi,
0: o è prassi o è norma?
1: Diciamo che la legge dice che il diretto parla del coinvolgimento diretto. Chi ha un coinvolgimento diretto ha il diritto di conoscere. Quando noi abbiamo chiesto di conoscere, ci hanno detto di no. E quindi aspettiamo.
0: Ci hanno detto questa amministrazione,
1: sì,
0: o la
1: no,
0: precedente?
1: No, questa.
0: Questa.
1: Le osservazioni sono state fatte queste. A luglio abbiamo detto dateci almeno un'evidenza di quelle che sono, perché questo ci permette di capire gli impatti, studiarli prima, no? E l'amministrazione ha detto no.
0: Le faccio un'ultima domanda. Abbiamo 2 minuti a disposizione per concludere. Ma chi glielo fa fare di andare avanti dopo 6 anni a portare avanti questo progetto? Dove sta l'importanza per lei e per la città, questo lo potrà dire lei insomma dal suo punto di vista, per poter andare avanti a scontrarsi o a confrontarsi con i vari step, le varie difficoltà che ovviamente penso abbia dovuto affrontare?
1: Non so, potrei dire che non si deve buttare il bambino con l'acqua sporca, potrei dire che il progetto a mio avviso porta dei valori, ma anche un modello di progettazione e di visione della città sarebbe significativo salvare. Passasse anche solo il fatto che quando uno si occupa di sviluppare, presentasse un documento vero, serio, no? Di mobilità, sulla mobilità, con tutti gli scenari e le alternative, e diventasse una regola e non un'eccezione, sarebbe un valore. Se passasse il modello che abbiamo adottato noi, cioè non si va a sviluppare il massimo chiedendo poi ancora più 10, più 25%, ma al contrario si trovasse un bilanciamento, noi l'abbiamo trovato, no? Riducendo gli sviluppi per migliorare la vivibilità dell'insieme. Se si desse una caratteristica come quella che noi abbiamo provato a dare, e cioè il parco come impalcatura del progetto, e quindi lo spazio di condivisione civile e comune che avesse una dignità, no? Molto più alta di quanto avviene anche quello. Quindi ha un senso se queste cose passano, no se diventa un progetto immobiliare e quindi perde tutti questi valori.
0: Bene, grazie della chiacchierata, di questa lunga chiacchierata che abbiamo fatto insieme per fare il punto su questa che è un'area comunque importante per la città di Saronno, e io penso che ci potremo risentire tra qualche tempo aspettando le risposte di chi le risposte le deve dare, se arriveranno, a quel punto ne parleremo ancora. Grazie a tutti voi per averci seguito su Radio Orizzonti, per chi volesse si può riascoltare anche nel podcast Orizzonti Magazine questa puntata dedicata alla ex Isotta Fraschini. Ringrazio l'ingegner Gorla.
1: Grazie.
0: Attuatore e amministratore unico della società Saronno Città dei Beni Comuni. Grazie e buon proseguimento con Radio Orizzonti in Blu.

0: Fuori porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Giorno immersi nel suono, Ars Sonora torna a Villa Panza. Sabato 19 settembre a Villa Panza in Piazza Litta. La musica dialoga con l'architettura della villa, il paesaggio e le opere d'arte contemporanea. Per un giorno Villa Panza cambia volto e invita il pubblico a viverla in modo diverso. Sabato 19 settembre gli spazi della villa e del parco ospiteranno Ars Sonora, una giornata che mette insieme concerti, DJ set, visite guidate, laboratori e momenti di ascolto immersi nel verde. L'evento, organizzato dal FAI con il Comune di Varese, accompagnerà visitatori dall'alba al tramonto con un programma pensato per essere vissuto in libertà. Non c'è un percorso obbligato né un unico spettacolo da seguire. Ognuno potrà costruire la propria giornata, scegliendo se fermarsi qualche ora per un concerto, partecipare a una visita guidata, portare i bambini ai laboratori o semplicemente passeggiare nel parco lasciandosi accompagnare dalla musica. La giornata si aprirà alle 7 del mattino e si concluderà alle 19.45. Tra le proposte più originali c'è un itinerario musicale che parte da una celebre sinfonia di Mozart, riletta attraverso i principi della musica minimalista. Nel pomeriggio il parco ospiterà anche 3 DJ set, mentre chi vorrà mettersi in gioco potrà partecipare a un laboratorio dedicato ai suoni e colori. Non mancano le proposte per le famiglie. Durante la giornata sono infatti in programma laboratori musicali per bambini, che invitano i più piccoli a esplorare il giardino e gli spazi della villa attraverso giochi, movimento, voce e ascolto. Salvador Dalí arriva a Milano con una mostra inedita dedicata alla moda presso il Palazzo Reale di Milano in Piazza del Duomo 12, dal 24 settembre al 31 gennaio 2027, da martedì a domenica dalle 10 alle 19.30, giovedì chiusura alle 22.30. Palazzo Reale ospita Dalí e la moda, un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí tra surrealismo, identità, immaginario contemporaneo. L'esibizione è un percorso tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo. Con oltre 200 opere e documenti tra dipinti, disegni, fotografie, abiti e gioielli, la mostra esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione straordinariamente fertile della sua ricerca. Nell'opera di Dalí ricorre un ricco immaginario simbolico legato all'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche, guanti e gioielli diventano elementi chiave del suo linguaggio surrealista. Como impressione ad acquerello fino al 29 settembre presso la Pinacoteca Civica in via Diaz 84 a Como, da martedì a domenica dalle 10 alle 18, chiusi tutti i lunedì. La Pinacoteca Civica di Como ospita la mostra Como, impressione ad acquerello, che presenta le opere di 3 artisti comaschi che con le loro creazioni traducono su carta le loro sensibilità, le loro capacità di percezione e interpretazione della bellezza del lago di Como e della sua città. Scorci e paesaggi, spesso immediatamente riconoscibili, si trasformano in immagini evocative sospese tra osservazione e interpretazione. Il percorso espositivo propone una selezione di una trentina di acquerelli dedicati al paesaggio lariano. Eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa interessante tra questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: radio più vicino a te.
1: Nel blu dipinto di blu, tormentoni estivi. E la musica dei tormentoni estivi parte immediatamente sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Massimo in studio, Antonio alla regia, ed addentriamoci immediatamente nei tormentoni che hanno segnato le estati in calore delle nostre giornate. E partiamo da Mahmood nel 2024 con C'è poco da fare, Ratatta, perché Mahmood aveva trovato e ha trovato la chiave. È tra i pochissimi a scrivere pezzi che vanno forti in estate senza ammiccare ai classici tormentoni, ed è l'unico in grado di mettere insieme i meme e i balletti di TikTok con canzoni al tempo stesso originali, sporche, torte di base. C'è il racconto dell'adolescenza passata alle case popolari, e anche qui gli altri non riescono a suonare credibili e trasversali come lui. È Ratatà, una hit buona per tutte le stagioni, come era stata Tutta Gold del Sanremo dello stesso anno, di cui però Ratatà è la seconda parte. Per chi passa o ha passato l'agosto in città, certamente il leitmotiv, anche se del 2024. Ratatà, Mahmood.

Estate 2025, si arriva alla fine dell'estate e non si sa ancora quale sarà il diciamo la hit, con l'assegnazione della hit del tormentone estivo. Poi ad un certo punto si sblocca la situazione, perché il pendolino aveva oscillato in quell'estate tra Alfa con A me mi piace, insieme e in collaborazione con Manu Chao, sposandosi poi su Anna e la sua Désolé, mentre poi si iscrivono nella competizione Marco Mengoni e Annalisa con Piazza Grande, che però esce a settembre del 2025. Insomma, il mainstream non trova da subito, come anche nel 2026, il tormentone estivo per l'eccellenza. Però ci sono degli outsider che hanno stupito un poco, non solo nella dimensione numerica, osservando gli streaming raccolti per esempio su Spotify, ma anche attraverso un'opera di comunicazione musicale. E allora escono Le One e Samurai J, che nell'estate del 2025 iniziano ad occupare uno spazio rilevante negli ascolti del pubblico e a influenzare anche la popolarità dei rispettivi brani. Le One con Yamal e Samurai J con Halo, non può che esserci la viralità raggiunta dai brani, ovviamente su TikTok. Da che cosa dipende per esempio la importanza di Halo? Beh, numeri su YouTube li conquista Halo di Samurai J. La canzone viene pubblicata a giugno del 2025, prodotta da Vito Salamanca. Oltre 2,5 milioni di visualizzazioni. Su TikTok il verso più utilizzato è tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario di come l'ho immaginato, non si può amare a metà, che è il suono ufficiale della canzone, utilizzato in 14,000 video, ed è comprensibile che pensare che ci siano più versioni della canzone sulla piattaforma. Ovviamente questo è il risultato di una canzone come Halo di Samurai J, che poi arriverà al Sanremo 2026 con la sua ossessione, che diventa pure non solo tormentone dell'anno di Sanremo, ma anche tormentone estivo dell'estate 26. Ma questa è un'altra storia. Fermiamoci adesso ad Halo, Samurai J.

Rimaniamo su Sanremo, estate, tormentoni estivi, perché non solo Ossessione di Samurai J è a Sanremo, arriva tra le ultime fra l'altro, e poi diventa tormentone estivo 2026, ma avremo modo di parlarne e di ascoltarla prossimamente, ma anche l'anno prima, 2025, Olly vince Sanremo con Balorda Nostalgia, e l'estate del 2025, non trovando un suo tormentone estivo particolare, fa di Balorda Nostalgia proprio il tormentone estivo, certamente non tra i primi, ma che rimane in classifica per tante settimane fino a riempirci tutta l'estate. E allora, con piacere, accendete le candeline, fatele ruotare di sera come se foste per l'appunto ad un concerto, perché questo è Olly con la sua Balorda Nostalgia.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: E adesso ci spostiamo sul 2024 con un ballabile di grande passionalità, potremmo dire, perché stiamo parlando di Tananai ed Annalisa. Uno ci si approccia pensando al già sentito, perché i nomi in causa sono stra-abusati da varie estate. E invece, bravi, se ne escono con una specie di controtormentone in cui domina il guizzo furbetto un po' piacione di Tananai, che evita che Annalisa s'avviti su se stessa e la porta su una specie di controtormentone su due amanti chiusi in casa mentre il mondo è al mare e che soprattutto strizza l'occhio ai Baustelle, insomma roba di un certo spessore. Non è la nostra Mare Mare, neanche Amore Indiano, ma certamente è un sussulto nell'estate del 2024. Storie brevi, Tananai, Annalisa.

Non so se avete notato, ma i tormentoni estivi degli ultimi anni mettono insieme, in gran parte dei pezzi, duetti che sono utili a incrociare i flussi di ascolti di fanbase e rappresentano in sé la notizia. Se pensate solo che nel 1987 Morandi, Ruggeri, Tozzi al Festival di Sanremo si presentano per vincere con Si può dare di più, ma dopo aver superato le grandi difficoltà delle case discografiche, pensate cosa hanno capito le case discografiche per guadagnare di più, cercando di mettere insieme per l'appunto ascolti e fanbase e quindi aumentare gli ascolti mettendo insieme per l'appunto i cantanti. E in mezzo a tutto questo, Bottiglie vuote nel 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari e di Max Pezzali sembra l'unica vera eccezione in questo senso. Vuoi perché si fanno una corte spudorata e sincera da tempo i due, Pinguini Tattici e Max Pezzali? Vuoi perché non hanno niente da guadagnarci a parte la stima a vicenda? I Pinguini Tattici Nucleari sono in quello stato di grazia in cui ci si può permettere di fare canzoni molto simili senza scadere, i bravi direbbero hanno trovato la formula, mentre Max Pezzali è Max Pezzali. È chiaro che si nota la differenza tra un gruppo di trentenni alle stelle e un ultra cinquantenne che ha costruito legittimamente un impero sulla nostalgia e di per sé non scrive un inedito di successo da un decennio. Ma se la forza dei duetti è anche solo nella loro eccezionalità, beh, questo a suo modo la possiede, se non altro perché riporta Pezzali in piazza e in ottima compagnia. E così andiamo ad ascoltare Bottiglie vuote, estate 2025, Pinguini Tattici Nucleari, Max Pezzali. Grazie.

sotto il sole, sotto il sole, di riccione, quasi quasi mi pento e non ci penso più. E invece noi ci pensiamo, siamo ancora nel blu dipinto di blu, tormentone estivi, vi faccio fare un tuffo nel 2017, quindi torniamo indietro un po' di anni rispetto alla canzone appena ascoltato dei Pinguini Tattici Nucleari, ci spostiamo su Tommaso Paradiso & Company, cioè i The Giornalisti, che con Riccione nel genere pop lanciano per l'appunto una canzone, una delle hit più forti del 2017, che unisce sonorità vintage anni 80 e pop contemporaneo, evocando nel pieno stile The Giornalisti immagini e sensazioni di un'estate spensierata e fuori dal tempo, perché la canzone che dipinge l'atmosfera tipica delle estati italiane tra spiagge affollate, notti giovani, social network e fughe dal quotidiano, ha sullo sfondo proprio Riccione, simbolo del divertimento e della leggerezza, intrecciando immagini di euforia e nostalgia, mare, feste, treni che partono, ragazzi persi nei telefoni e l'amore evocato più come un bisogno, come una mancanza, che come una certezza. È un brano che unisce la leggerezza pop e la sottile malinconia, raccontando il tempo che passa tra vacanze, nuove esperienze e la ricerca con continua di emozioni. Il videoclip, che è diretto dal duo Younaz, Antonio Sbergo e Niccolò Celaia, è ambientato tra Riccione, Rimini e Cattolica e riprende proprio le atmosfere, gli immaginari ispirati agli anni 80 e 90, con richiami a una delle serie più cult di quegli anni, Sapore di Mare e poi Baywatch. Insomma, Tommaso Paradiso, Dario Faini, Alessandro Raina per il testo, Dardust e Matteo Cantaluppi per la musica fecero il pieno e ancora oggi ce la ricordiamo. Riccione, The Giornalisti.

e chiudiamo con il 2023, perché andiamo dai The Colors questa volta, perché non possiamo non ballare con i The Colors, uno dei più grandi tormentoni estivi delle estate italiane. Italo disco, veramente, tanto che Amadeus un giorno raccontava che era in Germania all'autoradio e ha sentito trasmesso dalla radio tedesca, e talmente è stato forte il successo di questo pezzo nell'estate del 2023, la canzone Italo disco, e ha aumentato a manetta il volume per far sentire lui da italiano che Italo disco era una delle hit in Germania. Tormentone del 2023, grande successo dei The Colors, già dal titolo omaggio al genere musicale Italo disco, una specie di disco music italiana nata negli anni 70 e che ha continuato generando poi correnti più specifiche grosso modo fino agli anni 2000. E allora il brano ripropone proprio le sonorità tipiche di questo genere e il testo contiene riferimenti proprio alla disco music italiana. Ad un certo punto viene citato Giorgio Moroder, famoso compositore di sjockey italo-italiano, pioniere della disco music. Poi il resto, canzone si rivolge alla persona amata, che a volte risulta irritante quando non parla o non risponde, ma è sempre presente nei pensieri, come la musica di Italo disco. Insomma, un grande successo internazionale, vi dicevo prima, in Polonia, Svizzera, Germania, ovunque, dove la potevate ascoltare nelle hit, e noi chiudiamo esattamente con Italo disco. Da Massimo in studio, da Antonio alla regia, grazie per aver seguito Nel blu dipinto di blu, tormentoni estivi, alla prossima sempre sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Italo Disco. Questa
1: in Blu 2000 News.
2: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami negli Stati Uniti se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se il premier russo volerà a Miami. Continuano intanto gli attacchi incrociati. Un missile russo ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto e due feriti. A Zaporizhia ha raggiunto un'abitazione privata, un morto e un ferito. Droni ucraini invece hanno attaccato due città russe, Togliatti e Taganrog. Gli Houthi yemeniti avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Gli Houthi hanno il controllo di Dubab nello stretto di Bab el-Mandeb e avrebbero in mano anche l'isola di Mayun, di importanza cruciale per navigare tra Mar Rosso e Golfo di Aden. Secondo fonti giornalistiche, Trump avrebbe respinto la richiesta di Riyadh di colpire i ribelli yemeniti. Aumentano le pressioni sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta a oltre i 100 dollari. Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 a Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB Plus dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, si legge in una nota dell'agenzia, che stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028. Domani è lunedì, camera ardente, e martedì alle 12.30 funerali di Stato in forma laica nella sala della protomoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta ieri a 78 anni dopo una lunga malattia. Funerali di Stato anche per Raffaele Costa, ex deputato e più volte ministro, in programma lunedì alle 15 a Mondovì nella cattedrale di San Donato. Infine riprende martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva dopo la conferma dello stop dell'area a caldo dello stabilimento decisa dalla Corte di Appello di Milano e naturalmente la richiesta di sindacati al governo di un tavolo permanente per bloccare i centinaia di licenziamenti. Grazie per l'ascolto, buona giornata.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Notte Bianca all'ottava edizione. Sempre Saronno, Teatro Giurita Pasta, condannata l'impiegata amministrativa. Saronno ancora, evitiamo le liste d'attesa con lo sportello SOS. Gerenzano, pronto il palazzetto Inglesina. Erano questi i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Massimo Tallarini, alla regia Antonio Colombo. Iniziamo con la prima notizia di oggi. Sabato 12 settembre, ottava edizione della Notte Bianca a Saronno. Gli esercenti porteranno all'esterno dei negozi tavoli, stand e appendiabiti con prodotti a prezzi speciali. Parte anche lo sbaracco con i grandi sconti dell'inizio autunno. Poi resteranno aperti sino a notte fonda. Musica e tanto divertimento e un sospiro di sollievo da parte degli organizzatori Confcommercio, Comune, DUC per le previsioni meteo che indicano bel tempo. Sono previsti tre spettacoli itineranti nelle vie centrali con punti di partenza diversi, toccando però sempre Corso Italia e dintorni. Alice in Wonderland, Alice, il cappellaio matto e il bianconiglio attraverseranno la città sorprendendo grandi e piccoli con coreografie e musica. Un altro sarà Passeggiata a Giverny, proposta dedicata e poetica. Rimaniamo a Saronno e spostiamoci sul Teatro Giuditta Pasta. Con il denaro della Fondazione Culturale Pasta, la ormai ex dipendente dell'ente comunale aveva addirittura estinto il mutuo. L'altra mattina la 58enne è stata condannata dal GUP Roncarolo a 3 anni e 8 mesi di reclusione e al pagamento di poco meno di 900.000 euro, una pena lievemente inferiore rispetto a quella chiesta dal pubblico ministero Nadia Calcaterra, che nella precedente udienza aveva arricchito il capo di imputazione con un'ulteriore contestazione, ma un mese in più o uno in meno non spostano la fondazione e la soddisfazione della fondazione costituita parte civile con l'avvocato Giuseppe Candiani. Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, la donna avrebbe sottratto al Pasta tra gennaio 2017 e febbraio 2024 un'ingente somma. Ci sarebbe riuscita approfittando dei compiti che le erano stati assegnati in qualità di impiegata amministrativa. Cioè gestiva gli incassi del teatro, li versava in banca, redigeva i bilanci, che ovviamente restavano sempre sani. Oltre 71.000 euro li avrebbe prelevati in contanti usando la carta aziendale intestata alla fondazione, 800 euro li avrebbe spesi in jeans e maglioni acquistati con quella Visa su Amazon, 7.000 euro li avrebbe intascati ponendo all'incasso un assegno bancario, 314.000 euro invece li avrebbe incamerati attingendo dalla cassa della biglietteria, soldi che spendeva in viaggi, borse, vestiti firmati e accessori di lusso. Una patologia, quella della pulsione agli acquisti superflui e sfrenati, e a quanto pare la donna, assistita dall'avvocato Celiento, starebbe seguendo un percorso terapeutico per uscirne. Una patologia che comunque non compromise le sue abilità fiscali. A manchi, secondo il PM Calcaterra, le avrebbe camuffati attraverso un'attenta manipolazione dei bilanci. Spiegare il meccanismo dei ritocchi contabili è come cercare di esprimersi in una lingua aramaica. Il funzionario della banca, piuttosto perplesso, spiegò al referente del teatro che prima di ottenere lo stanziamento il Giuditta Pasta avrebbe dovuto ripianare i debiti. Da qui si iniziò a scoprire l'ammanco. Ma quali debiti? Chiese l'incaricato, e così vennero elencati tutti i debiti che erano stati appunto assommati dalla fondazione del Giuditta Pasta. La saronnese venne licenziata, ma ovviamente è in causa davanti al giudice del lavoro. Dopo la lettura delle motivazioni, l'avvocato Celiento deciderà se fare ricorso in appello. Andiamo allo sportello SOS liste d'attesa. Le liste per le prenotazioni per visite o esami specialistici chiuse oppure fissate a 6 mesi o persino a 1 anno e mezzo, quando invece avrebbero dovuto essere effettuate entro 120 giorni. A chi non è capitato di trovare una lista d'attesa bloccata e di non poter prenotare esami clinici o visite mediche. Così viene attivato lo sportello in funzione in città da 3 anni, aperto ogni venerdì dalle 10 alle 12 nei locali di via Maestri del Lavoro della CGIL, che ospita lo sportello SOS, in via Maestri del Lavoro, e riceve i cittadini per raccogliere la documentazione che attesta il mancato rispetto dei tempi o del luogo di svolgimento della prestazione sanitaria da parte della ASST e conseguentemente inoltrare il ricorso all'azienda sanitaria. Infatti, per legge, si ha diritto a farsi curare nell'ospedale più vicino e nei tempi indicati dal proprio medico di base, nell'impegnativa da questi compilata, sottolineano i coordinatori dell'iniziativa, oppure è possibile ricevere direttamente l'appuntamento per visite ed esami con attività sanitarie convenzionate o farli in privato, sempre al costo del ticket. Complessivamente sono stati 411 ricorsi inoltrati, un risultato lusinghiero positivo dell'89%. Alcuni dei casi

posto nella SST di competenza è infatti possibile in quelle vicine. Circa il 90% di questi ricorsi ha avuto esito positivo, facendo risparmiare alle persone la doppia spesa di una visita privata che avrebbero prenotato per evitare tempi infiniti dopo aver già pagato con le loro tasse la sanità pubblica. Si stima insomma un risparmio di 30.000 euro. Andiamo a Gerenzano. Grazie agli investimenti del gestore ASD Salus e del Comune, il palazzetto dello sport di via Inglesina si è rinnovato. È la città del benessere che mette al centro lo sport, la salute e la cura della persona. Un punto di riferimento per sportivi e non, che si potrà visitare durante la festa inaugurale in programma in questa giornata alle 10. A descrivere i cambiamenti è il presidente Pasqualino Marinaro, che afferma che sono stati presentati progetti all'amministrazione. L'amministrazione si è dimostrata entusiasta, puntando sul forte coinvolgimento della comunità, fornendo ulteriori servizi. L'amministrazione ha poi regalato un avanzo di bilancio investendo 150.000 euro nel rifacimento del fondo del campo centrale di 1.500 metri quadri. Qui si continuerà a praticare pallavolo, calcio, basket, baskin per disabili e altre attività sportive. Vi è poi un'area fitness con molti corsi ginnici, un'area wellness e salute dove si potranno praticare yoga, pilates e molte altre discipline per gruppi ristretti, nonché corsi pre e post parto. Non mancheranno l'infermeria, dove accedere alla certificazione medica non agonistica, servizi di fisioterapia e recupero post funzionale da trauma. Infine è stata ristrutturata l'area accoglienza. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6.15, 8.12, 11.50 e alle 19. Da Massimo Tallarini con Antonio Colombo alla regia, un augurio di una felice giornata e una buona domenica con Radio Orizzonti in blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Iniziamo subito con la farmacia di turno. Per il 12 settembre è a Caronno, la farmacia San Grato, in Corso della Vittoria 366. Per la giornata di domenica 13, la farmacia Dottor Aceti, sempre in Corso Italia 113. Passiamo invece ai cinema in proiezione a Saronno per quanto riguarda il cinema Silvio Pellico. Per sabato 12 settembre e anche per domenica 13, alle 16, Coyote contro Acme. E alle 18 Spider-Man Brand New Day, alle 20:45 Odissea, sempre sabato e domenica alle 20:45. Per quanto riguarda il Prealpi, alle ore 19 di sabato Oasis Don't Look Back in Anger, alle ore 15 Paw Patrol Missione Dinosauri e alle ore 21:15 Amori e Incantesimi. Passiamo agli appuntamenti di Saronno e del Saronnese. Ricordiamo che la Santa Messa di domenica 13 in prepositurale sarà dalle ore 11:30, ma non in prepositurale, ma presso l'oratorio di Via Legnani, in concomitanza con la festa dell'oratorio.

0: Il circolo culturale Il Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saron, organizza Tra storia e passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione il 19 settembre alle 10:30, l'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale di Via Varese. Parte oggi alle ore 17 la conferenza stampa del grande contest musicale Saronno Famosi, organizzato da Radio Orizzonte in Blu insieme agli oratori. La conferenza stampa è aperta al pubblico alle ore 17 in Villa Gianetti in via Roma a Saronno. Sabato 12 settembre alle 20:45 presso l'oratorio di Via Legnani, spettacolo dei ragazzi e delle famiglie, Chi ha rubato la bacchetta di Fata Madrina. Sabato 12 settembre dalle 5 alle 19, domenica 13 dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 17 alle 19, presso il piazzale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, il mercatino delle candele profumate. Sabato 12 settembre dalle 20 fino a mezzanotte a Saronno, Notte Bianca di fine estate, parate itineranti con attori, trampolieri, musiche ed elementi scenografici suggestivi e ottava edizione dello Sbaracco di fine estate. Andiamo a Turate, sabato 19 settembre alle 18 presso Palazzo Caimi Pollini, sala consigliare, l'assessorato alla cultura invita all'incontro Le fragilità della democrazia nell'età digitale con la professoressa Roberta Sala e il professor Erasmo Stilvio Storace, ingresso libero. Dal 19 settembre al 17 ottobre presso Casa di Marta, l'associazione AVULS organizza a Saronno un corso di base di preparazione al volontariato sociosanitario. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, mercoledì dalle 20:30 alle 22:30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Informazioni sul sito AVULS o al telefono 02 960 1971. A Rovello, sabato 12 settembre alle ore 21 in Piazza Porro ci sarà il concerto tributo ai Beatles. L'ingresso è libero. Grazie per aver seguito gli appuntamenti di oggi e buon proseguimento su Radio Orizzonte in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio per domenica 13 settembre, che inizia i programmi molto presto, alle 8:12 con Orizzonti News, Saronno e dintorni. Le fiabe di Sissi seguiranno alle 8:27 con replica alle 19:40 e poi la musica di Nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini alle 8:57. Alle 9:30 Anna e Anna conducono Ciceremo un Cicinin in replica alle 19:10, seguite dalla Santa Messa della Prepositurale alle ore 10. Trasmessa anche sul canale YouTube di Radio Orizzonti in video. Il palinsesto prosegue poi alle 11 con Onda Libera insieme a Gisella, la recita dell'Angelus del Papa alle 12 e Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni alle 13. Nel pomeriggio avremo Daniele Sbriglio con Liberi Tutti e alle 14 Lele e Stefano con Guazzanane. Alle 18 il maestro Claudio Borroni ci intratterrà con A Tutta Musica. La giornata festiva termina alle 22 con Le Leggende Metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Vi ricordiamo che ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube di Radio Orizzonti, a cui vi invitiamo ad iscrivervi. Inoltre su Spotify e su tutte le piattaforme digitali è possibile ascoltare alcuni dei nostri programmi come Riflessi, Parola di Dio e Catechesi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi e In Buone Mani. Restate in ascolto di Radio Orizzonti in Blu su tutte le sue piattaforme.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

all'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

0: Yemen, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono un secondo fronte nella guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Gli Houthi hanno il controllo di Dubab, nello stretto di Bab el-Mandeb. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice. Lanci incrociati di missili e droni fanno altre vittime. L'agenzia Fitch conferma il rating BB Plus dell'Italia con l'outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma una nota. L'agenzia stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28. Buonasera da Franco Rossi e da Daniele Caruso in regia. Come abbiamo detto in apertura, si amplia il conflitto tra Stati Uniti e Iran perché gli Houthi nello Yemen avanzano lungo il Mar Rosso e hanno il controllo di Dubab nello stretto di Bab el-Mandeb. Antonio Soviero.
1: Altra brutta notizia per l'Arabia Saudita, alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente. Dopo che i ribelli yemeniti Houthi hanno acquisito il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e vietato la navigazione nel Mar Rosso alle petroliere di Riyadh, droni provenienti dall'Iraq hanno attaccato l'oleodotto East-West utilizzato dalla monarchia saudita per esportare greggio aggirando il blocco dello stretto di Hormuz, chiusa temporaneamente l'infrastruttura. Le forze saudite hanno effettuato 60 raid aerei sull'aeroporto di Mocha e sulle posizioni degli Houthi guidati dai pasdarani iraniani. E se il presidente Pezeshkian dichiara «non ci piegheremo alle prepotenze degli USA», aggiungendo «non vogliamo la guerra, diamo priorità comunque alla pace», nel regime sciita comandano i guardiani della rivoluzione islamica, che invece non vogliono trattare con Washington. Lo ribadisce il capo della Commissione Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi. «Nessun negoziato finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte». Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Sul fronte ucraino, il presidente Zelensky dice di essere pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin vi parteciperà, ma Mosca su questo non si esprime. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Pierluigi Vito.
2: Ogni notte in Ucraina suonano le sirene, esplodono i boati e accorrono i soccorritori. Odessa, Zaporizhia, Kryvyi Rih sono state bersagliate dalle forze russe nelle ultime ore. Si contano almeno 3 morti e 20 feriti. Non vengono colpiti solo obiettivi militari, ma anche infrastrutture e abitazioni di gente comune per diffondere strazio e sconforto. L'esercito ucraino ha ormai rodato le sue risposte. La guerra dei droni è sempre più avanzata. Una guerra semplice, a basso costo e di grande efficacia, la descrivono i militari. Sempre più disumana, verrebbe da aggiungere, e che continua a mietere vittime per chissà quanto tempo ancora. Ma la novità che potrebbe aprire uno spiraglio arriva da Volodymyr Zelensky, che si è detto pronto a partecipare al vertice del G20 di Miami e a incontrare Vladimir Putin, qualora il presidente russo fosse presente. «Non importa che cosa dirò a Putin o che cosa lui dirà a me, conterà soltanto il risultato», ha affermato il presidente ucraino in un'intervista a una TV tedesca. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: E intanto a New Delhi si apre il summit dei paesi BRICS, presente anche il leader cinese Xi e il presidente russo Putin, che dichiara: da qui partirà un nuovo ordine mondiale più giusto. Marco Borini.
3: Mandare truppe europee in Ucraina vorrebbe dire far guerra alla Russia, avverte Putin dall'India. Al vertice dei BRICS di Nuova Delhi, il boss del Cremlino dice che la Russia non minaccia l'Europa. Forse è vero, ma certo la disprezza, l'ha esclusa dai negoziati sull'Ucraina. Ed è difficile che accetti il faccia a faccia che Zelensky gli ha appena proposto. Lui preferisce rafforzare i legami con i capi di Cina, India, che con Brasile e Sudafrica hanno formato i BRICS. Il gruppo poi si è ingrandito, sono entrati altri paesi grandi e popolosi come Iran, Etiopia, Egitto, Indonesia. Da questo forum si delineano i contorni di un ordine mondiale giusto e democratico, dice Putin. Giustizia e democrazia dove comandano tipi come lui, Xi Jinping, Modi, per tacere degli altri, è un'utopia. Ma certo la voglia di novità che viene dal mondo che non si riconosce nell'Occidente è forte. Marco Burini, linea allo studio.
0: L'agenzia Fitch ha confermato il rating BB Plus dell'Italia con outlook stabile. Marino Galdiro.
4: L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. Stima inoltre un PIL medio dello 0,8 nel 2026-2027, grazie ad una economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni. Meloni, in una lunga intervista sul Foglio, dove risponde su numerosi temi, afferma che nel 2026, in base ai dati che si hanno finora, la crescita potrebbe arrivare all'1%, in linea, se non superiore, a quella dell'area euro. Poi, parlando del costo dell'energia e di quanto ha fatto il governo, dice che gli pesa molto non aver potuto fare di più per famiglie e imprese. Intanto continua a far discutere la nuova legge elettorale. Da Conte alla Schlein si oppongono alla norma che limita l'ingresso in Parlamento delle piccole formazioni. Infatti, con l'ultimo emendamento votato, tornano a contare ai fini del premio di maggioranza anche i partiti sotto il 3%, ma si innalza il numero di firme richieste per presentarsi agli elettori, 6.000 per ogni collegio invece delle attuali 2000. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Domani è lunedì camera ardente, martedì alle 12.30 funerali di Stato in forma laica nella sala della protomoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta ieri a 78 anni dopo una lunga malattia. Funerali di Stato anche per Raffaele Costa, ex deputato e più volte ministro, lunedì alle 15 a Mondovì nella cattedrale di San Donato. Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. Ce ne parla David Murgia.
5: Sono le 7:30 del mattino quando l'aeroambulanza con a bordo Alessandro Di Battista tocca la pista dell'aeroporto romano di Ciampino. Si conclude così, dopo circa 2 settimane, il difficile capitolo cubano dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle, colpito da un grave malore mentre si trovava sull'isola per realizzare alcuni reportage. Ad attendere Di Battista a Ciampino, con la testa visibilmente fasciata, c'era un'ambulanza. Il mezzo ha lasciato l'aeroporto accompagnato da una vettura della polizia e si è diretto verso il Policlinico Gemelli, dove l'ex parlamentare proseguirà ora le cure e il percorso di recupero. L'aereo sanitario è decollato da L'Avana intorno alle 17 ore italiana di ieri, un viaggio di circa 12 ore effettuato a tappe con particolari precauzioni per limitare gli sbalzi di pressione. L'ultimo scalo è stato in Lussemburgo prima dell'arrivo questa mattina a Roma. Tutto è iniziato il 28 agosto scorso. Di Battista, 48 anni, era a Cuba per lavoro quando aveva accusato un fortissimo mal di testa e un malore. Ricoverato inizialmente a Santa Clara, era stato poi trasferito all'ospedale dell'Avana. Qui è stato raggiunto anche da due specialisti del Gemelli, Davide Murgia, linea allo studio.
0: Papa Leone ha ricevuto questa mattina in udienza il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Incontro alla vigilia del Consiglio Episcopale Permanente della CEI a Roma dal 21 settembre. E questa mattina Papa Leone ha ricevuto anche in udienza i partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud, promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina. Rita Salerno.
6: Oggi più che mai è necessario coltivare una sana cultura della negoziazione. È l'invito di Papa Leone XIV nel corso dell'udienza ai partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud. Per il pontefice la negoziazione rientra nella politica capace di cercare il bene comune al di sopra degli interessi particolari. Ai presenti, Prevost, parlando in spagnolo, chiede di approfondire la negoziazione, che è capace di aprire percorsi dove le differenze sembrano chiudere ogni possibilità di incontro. Solo così, aggiunge, si può contribuire alla diplomazia della pace di cui il mondo ha tanto bisogno. In una società dove sono di tendenza la polarizzazione e la cultura dello scontro, Papa Leone XIV propone la via dell'ascolto e del discernimento comune, per poi indicare la sinodalità come modello anche per la vita civile e politica. Da Roma, Rita Salerno.
0: Questa mattina si è aperta a Caltagirone, in Sicilia, quella che è stata definita la Cernobbio del sociale. Domani sarà presente anche il presidente della CEI, il cardinal Zuppi. Sentiamo Salvatore Martinez, presidente di Animazione ETS e promotore dell'evento.
7: Forum della dottrina sociale della Chiesa per segnalare le opere della dottrina sociale della Chiesa, e una di queste opere è proprio Animazione, questo network socioculturale che si propone di dare agibilità agli ideali della dottrina sociale della Chiesa. Lo fece Don Luigi Sturzo qui a Caltagirone e nel Genius Loci segniamo la nascita di una tradizione. Il cattolicesimo sociale, il cattolicesimo cattolicesimo italiano è un cattolicesimo plurale, ma abbiamo necessità di metterlo in dialogo per dare espressione, incidenza alle tante ricchezze, alle buone prassi che ancora lo contraddistinguono. E da qui, da Caltagirone, l'annuncio di una novità di bene, Medos, il Parco del Mediterraneo, proprio al fondo Sturzo, e dunque nella terra di Sturzo, nella casa di Sturzo, dove tutto ha avuto inizio.
0: Abbiamo concluso, ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e in tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e regia da Franco Rossi. Buona giornata.
8: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

Il passato ci prova, sta giocando una carta impossibile per tornare di moda. Non sa che il tempo è irripetibile, il presente si

proprio. Il passato riposa bellamente nel letto degli ospiti, o mi insegue per casa come un'ombra incollato ai miei gomiti, da buttarlo giù a calci, apre bocche e lo fa sempre avanverà, con discorsi bugiardi.

ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo

il passato dichiara di esser pronta a una sfida sul limite, vuole fargli paura e dimostra infinita energia, ma il presente prepara la sua corsa e promessa.

0: Raffaella Frullone. Continuano gli attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami, a cui sarà presente anche il presidente russo Putin. Parteciperà al vertice dei leader in programma nel mese di dicembre.
1: Ogni notte in Ucraina suonano le sirene, esplodono i boati e accorrono i soccorritori. Odessa, Zaporizhia, Kryvyi Rih sono state bersagliate dalle forze russe nelle ultime ore. Si contano almeno 3 morti e 20 feriti. Non vengono colpiti solo obiettivi militari, ma anche infrastrutture e abitazioni di gente comune, per diffondere strazio e sconforto. L'esercito ucraino ha ormai rodato le sue risposte. La guerra dei droni è sempre più avanzata. Una guerra semplice, a basso costo e di grande efficacia, la descrivono i militari. Sempre più disumana, verrebbe da aggiungere, e che continua a mietere vittime per chissà quanto tempo ancora. Ma la novità che potrebbe aprire uno spiraglio arriva da Volodymyr Zelensky, che si è detto pronto a partecipare al vertice del G20 di Miami e a incontrare Vladimir Putin, qualora il presidente russo fosse presente. Non importa che cosa dirò a Putin o che cosa lui dirà a me, conterà soltanto il risultato, ha affermato il presidente ucraino in un'intervista a una TV tedesca. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Andiamo ora in Yemen. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte della guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Secondo fonti giornalistiche, Trump ha respinto la richiesta di Riyadh di colpire i ribelli yemeniti. Torniamo in Italia. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza dell'ex Ilva, dopo la conferma dello stop dell'area a caldo dello stabilimento decisa dalla Corte d'Appello di Milano e la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo permanente a Palazzo Chigi per bloccare i centinaia di licenziamenti. La cronaca ci porta a Udine, dove un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna proprio oggi durante la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, ha aggredito la donna che era seduta in aula colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Immediatamente fermato nei suoi confronti, ora si procede per l'ipotesi di reato di tentato omicidio. Ancora la cronaca, il corpo di un uomo è stato rinvenuto intorno alle 3 della notte nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato. Siamo ad Arezzo. La vittima è Mirko Frescucci, 40 anni, originario di Cortona. Secondo quanto emerso nelle prime ore dell'inchiesta, si tratterebbe di una morte violenta. Gli investigatori stanno seguendo l'ipotesi dell'omicidio. Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove da stamane è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 a Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Era questa l'ultima notizia. A tutti grazie per averci seguito.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: E ancora per due settimane, per due weekend, se non sbaglio questo è il prossimo, saranno ancora le classifiche dell'estate a tenervi compagnia qui su Blu 2000, perché in fondo l'estate da calendario non è ancora finita, quindi abbiamo ancora tantissime canzoni del passato da ascoltare, tantissime emozioni da rivivere per le estati italiane di qualche o tanti anni fa, e naturalmente grazie anche al vostro sostegno, voi ci mandate sempre messaggi anche con suggerimenti di classifiche di anni particolari con cui insomma fare questo viaggio del weekend in quest'ora insieme dalle 14 alle 15, sia di sabato ma anche di domenica. Quindi ben ritrovati in questo 12 e 13 settembre. Che tempo fa dalle vostre parti? La domanda classica, magari di un inizio di giornata, anche se siamo già al pomeriggio, ma che insomma vale anche per questo pomeriggio insieme. Quindi scriveteci diretta @radioinblu.it. Naturalmente un saluto a quelli che ci seguono dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, e poi la nostra app da scaricare assolutamente per portarci da tutto, che è Play 2000. Allora, detto ciò, salutiamo tutti gli appassionati che non vedevano l'ora di ritornare oggi negli anni 90, e lo facciamo con l'anno 1995 in Italia. Vediamo quali sono i successi internazionali e italiani che andavano di più in quel periodo e soprattutto la classifica ufficiale di quell'estate, partendo dalla posizione numero 10, dove abbiamo un brano che è diventato iconico di Shaggy. Io direi di ascoltarlo subito e poi ne parliamo. Questa è Bombastic, posizione numero 10.

Oggi di scena, signore e signori, l'anno 1995, l'estate nel 1995 in Italia vedeva nella chart, nella top 10 al numero 10, Shaggy con Bombastic, che è diventato un fenomeno di costume. Ancora oggi si canta e si ascolta volentieri. Del cantautore giamaicano, ha raggiunto le prime posizioni delle classifiche mondiali anche a seguito di questo spot pubblicitario martellante, proprio in quel periodo in cui veniva usata la canzone di Shaggy. E tra l'altro la parola Bombastic è diventata anche di uso comune per definire qualcuno bombastico o bombastica, soprattutto nel gergo giovanile dell'epoca. Si intendeva una persona in senso onomatopeico da boom, nel senso di piacevole, o anche una grande persona, eccellente, specie in riferimento alla musica jazz che è citata nel brano, ma anche in riferimento alle varie persone. Quindi fenomeno di costume, Shaggy con Bombastic al numero 10 della chart estiva del 1995. Vi ricordate anche le atmosfere romantiche di Michael Jackson? Lo incontriamo subito alla numero 9 con You Are Not Alone, questa canzone di Michael, scritta dall'inconfondibile penna e stile di R. Kelly, si sente tutta, e pubblicata da Sony proprio il 15 agosto di quell'anno come secondo singolo estratto dall'album History, il volume 1. La maggioranza della critica nei confronti di questa canzone è stata più che positiva, infatti ha ricevuto diverse nomination, tra le quali 2 Grammy Awards e anche gli American Music Awards. Video musicale con Jackson, che è entrato nella storia, e la sua allora moglie

Abbiamo lasciato la numero 9 dell'estate 1995 in Italia. C'era Michael Jackson con la bellissima You Are Not Alone. Sfido chiunque a trovare una canzone più romantica di Michael. Insomma, ne ha fatte veramente tante di bellissime. Anche questa che troviamo in quella calda estate 1995, non lo so, perché ormai dicono che l'estate del 2026 è la più calda in assoluto, quindi non possiamo fare paragoni di nessun tipo. Di certo possiamo dire che è stato l'anno, il 1995, delle boy band. Gli anni 90 sfornavano queste boy band di grandi successi, come gli East 17, i Take That, che incontreremo tra poco. Proprio gli East 17 li troviamo al numero 8 con una canzone anche anomala, non molto ritmata, Hold My Body Tight, sicuramente una canzone molto romantica, mentre al numero 7, altro romanticismo pop, ce lo regalano i Take That con questa Back for Good.

Abbiamo lasciato i Take That, che ritorneranno live tra poco, almeno quelli che sono rimasti in tre, non tre somari e tre briganti, ma ovviamente tre grandi cantanti, perché come sapete si è defilato anche Robbie Williams, non vuole più partecipare a questi live di reunion insieme ai suoi ex colleghi. Back for Good, la canzone al numero 7. Al numero 6 incontriamo uno dei due artisti italiani presenti nella top 10, quindi molta musica internazionale, poca italiana, anche se la numero 1 è italianissima, ma canta in inglese. Parliamo di Zucchero Sugar Fornaciari, di Per colpa di chi, che troviamo alla posizione numero 6, mentre la numero 5 è un'altra bella canzone romantica, è stata proprio quella 1995, L'estate di Raf, con Sei la più bella del mondo.

E così siamo a metà classifica. L'estate 95 in Italia ci regalava il romanticismo e il sound inconfondibile di Raff con Sei la più bella del mondo, numero 5. Numero 4 abbiamo Scatman John, un'altra canzone up tempo molto allegra. Scatman World è il titolo della canzone ed entriamo ufficialmente in top 3. Ecco, devo dire che quest'artista io sì me la ricordavo, però non mi ricordavo in particolare il grande successo negli anni 90 di questa canzone, ovvero Shy Guy. Parliamo di Diana King. Shy Guy, singolo di questa cantante giamaicana, è stata estratta dall'album To Get Done Love del 1995 per l'appunto, e fa parte anche della colonna sonora di un film che è Bad Boys, bel film d'azione tra l'altro. Canzone, singolo di maggior successo della cantante, credo che poi non abbia sfornato nulla di così iconico, che è arrivato anche in Italia in posizione alta di questa classifica estiva, e ce ne accorgiamo perché è la numero 3 del 1995. Lei è Diana King, questa è Shy Guy. I don't want-

La posizione numero 3 del nostro podio dell'estate 95 con Diana King, la sua Shy Guy. La posizione numero 2 invece è occupata da un altro iconico successo di quell'estate, ovvero La Bush con Be My Lover. E dicevamo che c'è un pizzico d'Italia ovviamente anche nella vetta, anche se la canzone è totalmente in inglese, grande successo internazionale davvero, non solo nel nostro paese. Parliamo di Baby Baby, il singolo che troviamo al numero 1 di quell'estate della cantante italiana Corona, pubblicato in quell'anno come secondo estratto dal primo album in studio di un'altra iconica canzone che poi dava il titolo appunto all'intero album, che è The Rhythm of the Night. Canzone in questo caso Baby Baby che ha riscosso grande successo raggiungendo la top 10 nelle classifiche davvero di tutto il mondo, con la prima posizione non solo dei singoli in Italia ma anche quella dance del Canada, oltre alla quinta posizione nel Regno Unito. Insomma, Corona era un vero fenomeno internazionale e anche in numerose colonne sonore di film. E naturalmente, insomma, un successo da riascoltare, da riballare, da insomma apprezzare nuovamente. Lo ascoltiamo qui, era la vetta dell'estate 1995 in Italia, Corona con Baby Baby.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: E mentre Corona, che abbiamo appena lasciato nella chart dell'estate 1995, era La Regina con Baby Baby al numero uno, noi voltiamo pagina e apriamo invece i successi di quest'estate, soprattutto i più programmati di In Blue 2000 con la nostra classifica personale. Vi ricordiamo anche di seguirci dall'app in questo momento, ma anche dal sito play2000.it per lo streaming e tutto quello che contiene Play 2000, anche i podcast e i contenuti on demand di In Blue 2000 e TV 2000. Allora, siamo arrivati alla nostra chart, dicevamo, con la top 10. Sapete che durante la settimana vi diamo le anticipazioni dalla numero 20 alla numero 11, in questo caso apriamo la top 10 ricordandovi che nella chart dei nostri più programmati abbiamo in netta salita questa settimana i grandissimi Rolling Stones con Jealous Lover, in salita per l'appunto alla numero 10. Numero 9, e l'ascoltiamo volentieri, la nuova entrata più alta, ricordiamo l'altra nuova entrata che abbiamo incontrato in settimana, ovvero alla numero 16 Arbiter di Noah Kahan, in questo caso canzone italiana. Numero 9, Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, questo nuovo singolo della Gianna Nazionale scritto da lei stessa insieme a Bruno Risasse e Di Martino, collaborazione importante, un brano che segna la prima collaborazione tra la rocker per eccellenza e il cantautore calabrese ad esempio. Poi ricordiamo anche che questa collaborazione è stata molto apprezzata anche dalla critica. Con Gianna ha detto: ci siamo trovati subito, ha detto Brunori, si tratta di quella simpatia naturale che si crea fra spiriti affini al di là delle forme musicali e delle personalità di ognuno. E quindi vogliamo ascoltare anche questa canzone molto poetica, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, new entry nella chart di In Blue 2000 alla numero 9. Siamo

Meraviglioso errore, Gianna Nannini, New Entry alla numero 9, è stato anche un disco in blu 2000 della settimana, giusto per la cronaca. Alla numero 8 troviamo in discesa Emma Fabri Fibra con Antidroga, numero 7 in discesa un ex numero 1, My Buddy's Ready, la bellissima canzone di Sombre, mentre al numero 6 ci scateniamo a questo punto del weekend grazie a Lonely in the Future, la canzone nuova dei The Strokes.

Un album nuovo, questo dei The Strokes, ve lo raccontavo giusto la settimana scorsa all'interno delle classifiche dell'estate che stiamo vivendo insieme in questo pomeriggio del weekend, che ha molto sorpreso e spiazzato soprattutto la critica rispetto ai suoni del passato. Hanno cambiato totalmente registro e devo dire che hanno fatto benissimo, anche perché ci piace parecchio questo nuovo sound. Lonely in the Future, la canzone in salita dei The Strokes alla numero 6 questa settimana. Questa è la chart estiva di Blue 2000 con i più programmati dell'ultima settimana. Andiamo direttamente a metà classifica, dove sale Goya, la collaborazione tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

Buon pomeriggio anche alla nostra amica Claudia, che ha apprezzato tantissimo l'anno scelto per quanto riguarda questo weekend insieme alle classifiche dell'estate, ovvero l'estate del 1995, ha bellissimi ricordi legati a quell'anno e a quell'estate in particolare. Grazie per il tuo messaggio, continuate a scriverci ovviamente via mail diretta at radioinblu.it. Noi siamo rimasti alla numero 5 Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, La Bella Goia in salita, mentre al numero 4 scende l'ex numero 1, quindi è cambiato qualcosa in vetta sicuramente, Benson Boone con The Time of My Life. Andiamo in zona podio, dove perde un posto Gaia e scende alla numero 3 questa settimana con Bossa Nostra. Grande successo dell'estate anche per Safe, che è ritornato con la sua Parlar d'Amore. Abbiamo parlato anche del grande successo di Safe, che è stato inserito in una soundtrack molto importante di un evento sportivo e soprattutto ludico a livello internazionale, quindi le sue canzoni sono conosciute anche all'estero e questo ci fa un enorme piacere. Safe con Parlar d'Amore insieme a Bresh è in salita alla numero 2. Riacchiappano la vetta questa settimana e noi insomma parliamo anche di questo grande successo di questa coppia dell'estate 2026, ovvero Marco Mengoni, Angelina Mango, Marco Mengoni, invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non cambia, parliamo di Canto d'Amore, che ritorna a essere la canzone più programmata. Tra l'altro Marco Mengoni insieme a Giorgia, Annalisa, Joliet, Olli, Achille Lauro, Elisa, Emma, Madame, Irama, Max Pezzali e tanti altri saranno protagonisti dei nomi più forti della musica italiana in questo appuntamento Bide Music Awards, che tornerà venerdì prossimo 18 e sabato 19 settembre. Quest'anno l'appuntamento avrà un significato particolare perché questa manifestazione musicale festeggia 20 anni e insomma lo vedremo sul palco ovviamente Marco Mengoni insieme agli altri, e in questo caso lo ascoltiamo, la nuova numero 1. Ritornano in vetta Angelina Mango e Marco Mengoni nella chart di Blu 2000, questa è Canto d'Amore.

0: dell'estate.
1: Continua a essere un'estate di grandi emozioni in musica. Abbiamo iniziato parlando dell'estate 1995 nel nostro paese con i grandi successi internazionali e italiani, e adesso continuiamo sull'onda delle canzoni attuali con i dati appena rilasciati dalla classifica di Air One Airplay Radio, con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Andiamo al numero 10, canzone che abbiamo ascoltato prima anche nella nostra chart di Blu 2000, ovvero Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, è in salita. Numero 9, salgono anche Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, ascoltati anche loro prima con Goya, mentre al numero 8 è stabile Samurai J con Flamenco Paranoia. C'è l'unica nuova entrata della top 10 di Year One questa settimana, che è una dedica fin dal titolo, è il nuovo singolo di Ernia, che ha dedicato praticamente a Milano, la città che lo ha accompagnato e lo ha accompagnato anche nella crescita umana e artistica, trasformandola in questa presenza viva, in una canzone dove diventa Milano simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di se stessi. Ernia restituisce al capoluogo lombardo questa immagine lontana da quella, diciamo, più immediata e patinata e anche frenetica, quindi una Milano vissuta sulla sua pelle, fatta di strade, incontri, possibilità, ma anche contraddizioni. New entry al numero 7 della chart di Year One, e l'ascoltiamo insieme, Ernia con Dedica. Che nome

Questa settimana ci sono dei cambiamenti, vi avviso subito, in vetta alla chart di Erwan, dopo il monopolio delle canzoni pseudo tormentoni estivi di questa estate 2026 tutti italiani, abbiamo delle canzoni internazionali, ma andiamo con ordine. Era Dedica di Ernia, numero 7 new entry per quanto riguarda la chart dei più programmati, anzi dei brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Andiamo al numero 6, dove sono in discesa questa settimana Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, questa è Partenope.

abituati a rimanere in top 10 da diverse settimane, più o meno per tutto il periodo estivo e anche in questa, ovvero Merck & Cremont, questo duo di producer e DJ, affiancati da Serena Brancale e The Colors con Partenope, vero tormentone tra i tormentoni di quest'estate 2026, tutti italiani, al numero 6 in discesa. La chart di Year One continua al numero 5, lui era alla numero 1 sette giorni fa, vi ricorderete, lo abbiamo nominato prima, ovvero Safe con Parlar d'amore, che nella chart di Blue 2000, lo abbiamo detto prima, è alla numero 2, in questo caso lo incontriamo e lo ascoltiamo alla posizione numero 5 della chart di Year One. E poi vi ricordiamo che lui è entrato insieme ad altri grandi della musica come Kendrick Lamar, Cypress Hill, Little Sims e tanti altri nella colonna sonora di EA Sports FC27. Io l'ho nominato malissimo, ma è questo nuovo capitolo della storica serie calcistica di EA Sports. Qualcuno frequenta il genere, io non lo frequento, ma insomma sapete già di cosa sto parlando se insomma avete a che fare anche con le canzoni che accompagnano questo evento straordinario che viene rilasciato ovviamente in tutto il mondo anche a livello ludico. Safe con Parlar d'amore, numero 5 in discesa.

classifica dei nuovi brani e soprattutto della nuova chart di Air One Play Radio di questa settimana. Safe con Parlar d'amore, c'è anche lo zampino di Brescia in questa canzone, ovviamente. In discesa, ex numero 1. Numero 4 in salita, Hugel Himmel Angel con Ultra Nate, questa è Moving to the Sun, in salita alla numero 4. Numero 3 perde una posizione, ma lo ascoltiamo alla fine di questa classifica e non vi svelo chi è, ovviamente, ve lo svelo tra pochissimo. Al numero 2 salgono invece Peggy Gou, lei che è diventata un fenomeno internazionale, recentemente ospite anche nel nostro paese, e Haira Star con la canzone Who Man, davvero allegra e divertente, molto pop, decisamente up tempo, al numero 2 in salita. Mentre la nuova numero 1 della settimana è lei, l'icona mondiale del pop, ovvero Madonna, che riesce a raggiungere la vetta di Air One dell'airplay radiofonico nazionale con la sua Danceteria, nuovo singolo al numero 1 questa settimana, Madonna. Ma noi, siccome insomma portiamo avanti la bandiera della bella musica, del bel canto italiano, vogliamo ascoltare una delle canzoni di quest'estate 2026 che raggiunge la posizione numero 3 questa settimana. Troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, con canzone con cui vi saluto e vi auguro davvero un buon weekend. Grazie per essere stati con noi all'interno delle classifiche dell'estate, che ovviamente ritorneranno la prossima settimana dalle 14 alle 15 nei weekend. Ciao.

0: Buon pomeriggio da Raffaella Frullone. Lo Yemen in apertura, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprono di fatto un secondo fronte nella guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, ampliando così il conflitto.
1: Altra brutta notizia per l'Arabia Saudita, alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente. Dopo che i ribelli yemeniti Houthi hanno acquisito il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e vietato la navigazione nel Mar Rosso alle petroliere di Riyadh, droni provenienti dall'Iraq hanno attaccato l'oleodotto East-West utilizzato dalla monarchia saudita per esportare greggio aggirando il blocco dello stretto di Hormuz, chiusa temporaneamente l'infrastruttura. Le forze saudite hanno effettuato 60 raid aerei sull'aeroporto di Mocha e sulle posizioni degli Houthi guidati dai pasdarani iraniani. E se il presidente Pezeshkian dichiara «non ci piegheremo alle prepotenze degli USA», aggiungendo «non vogliamo la guerra, diamo priorità comunque alla pace», nel regime sciita comandano i guardiani della rivoluzione islamica, che invece non vogliono trattare con Washington. Lo ribadisce il capo della Commissione Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi. «Nessun negoziato finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte». Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Se vuole davvero incontrare il presidente russo può venire a Mosca, l'invito è sempre valido. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Interfax, commentando la disponibilità espressa dal presidente ucraino Zelensky a incontrare il leader russo a margine del G20 in programma nel mese di dicembre a Miami. E a New Delhi intanto il summit dei paesi BRICS tra guerre e divisioni, presente anche il leader cinese Xi Jinping e il presidente russo Putin, che dichiara da qui un nuovo ordine mondiale. Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica ad altri 6 paesi chiedono la riforma delle istituzioni internazionali ed una maggiore rappresentanza dei paesi in via di sviluppo. Andiamo a Londra. Dopo 4 ore di acceso dibattito, la Camera dei Comuni ha bocciato ieri sera il disegno di legge sul suicidio assistito. La bocciatura segna un'inversione di rotta rispetto allo scorso anno, quando un testo quasi identico era stato approvato con 23 voti di scarto. Sia i vescovi inglesi, anglicani che quelli cattolici si erano pubblicamente espressi contro il provvedimento, definendolo pericoloso e chiedendo di migliorare il sistema delle cure palliative. La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. 44 i feriti, tra cui una donna ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. La CGIL ed altre 100 associazioni tornano in piazza con una manifestazione nazionale il prossimo 17 di ottobre. L'alleanza si schiera contro autonomia differenziata e riforma elettorale, nel mirino anche il premierato e la riforma della giustizia. L'obiettivo è rilanciare la mobilitazione e allargare il fronte delle adesioni. Era questa l'ultima notizia. A tutti grazie per averci seguito.

0: Le parole del weekend.
1: Ed è ancora la versione estiva, ma non per molto, ovviamente in arrivo anche la nuova stagione per quanto riguarda le parole del weekend in versione estiva oggi. Ben ritrovati in questo sabato 12 settembre, ma anche in replica la domenica, il 13, puntuali come un orologio svizzero, insieme dalle 15 alle 17 per tenervi compagnia in queste due ore, naturalmente con tutti i nostri contenuti del fine settimana, tutti gli appuntamenti da nord a sud, anche quelli che ci segnalate voi stessi attraverso i vostri messaggi. Diretta at radioinblu.it è il nostro contatto di posta elettronica, quindi vi voglio belli svegli anche oggi pomeriggio, mi raccomando, segnalateci qualcosa anche nella vostra zona, magari qualcuno è ancora in vacanza, ancora direte voi, sì, ci sono i settembrini, cioè quelli che vanno appunto in questo mese di settembre a godersi le meritate vacanze, poi il weekend dovrebbe reggere dal punto di vista meteo, quindi un po' bello in tutto il nostro paese, in tutta la nostra penisola. Non parleremo di meteo, tra poco parleremo di concerti della settimana, anzi del weekend, tutti concentrati in questi due giorni di grande musica. Naturalmente aspettiamo le vostre segnalazioni e poi vi ricordiamo di seguirci dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 e anche dalla preziosa app Play 2000 da scaricare per il vostro smartphone per seguirci davvero in ogni luogo. In ogni luogo davvero risuona anche il nuovo singolo di Gianna Nannini, in questo ultimo periodo è stato anche nostro disco in blu 2000, ve lo ricordate? Meraviglioso errore. Ma noi iniziamo questa carrellata di grande musica in queste due ore alle parole del weekend versione estiva con Gianna Nannini, un suo successo del passato, Sei nell'anima.

Ci sarà l'occasione anche per parlare di cinema in questo weekend, ma non è questo il momento. Dopo Sei nell'anima della Gianna Nazionale, siamo pronti anche per scoprire quali sono i live, i concerti di questo fine settimana. Sapete che insomma ci sono stati anche un po' di problemi per quanto riguarda il concerto di Emma, che è stato sospeso qualche giorno fa a San Siro con data da recuperare. Ma veniamo a questa giornata. Lido di Jesolo, in questo 12 settembre ci sarà Ligabue a Venezia al Palazzo del Turismo. Teneramente continua la rassegna e questo festival musicale molto importante con Biagio Antonacci a Gardone Riviera in provincia di Brescia, anfiteatro del Vittoriale. Elio e le Storie Tese saranno a Rimini in piazza Cavour a partire dalle ore 21, mentre invece per questo sabato Gianni Morandi vi attende a Ostuni, Brindisi, all'Arena Bianca. C'è anche Jovanotti, continua il suo tour estivo, in questo caso al Circo Massimo di Roma, mentre invece Coez sarà a Palermo al Teatro di Verdura. Molto ricco il sabato anche con Edoardo Bennato, vi aspetta a Pompei, Napoli, al Teatro Grande Scavi di Pompei, bellissima zona ovviamente. Riccardo Cocciante sarà a Macerata all'Arena Sferisterio. E poi Car Brave, è un po' che non sentiamo un suo singolo, l'anno scorso ci ha accompagnato con qualche canzone durante l'estate, quest'anno no. Gaeta Latina, per lui la location di oggi. C'è anche Michele Bravi a Carrara, Massa Carrara in Piazza Alberica. E poi continua teneramente invece per la giornata di domenica 13 settembre Biagio Antonacci a Gardone Riviera Brescia all'Anfiteatro del Vittoriale. Sempre domenica Luca Carboni, Macerata, Arena Sferisterio. Vi aspetta anche Fabrizio Moro, per lui Mazzarrone in provincia di Catania in Piazza Concordia. Ancora Jovanotti a Roma al Circo Massimo e poi Noemi sarà a Zapponeta in provincia di Foggia, Piazza Aldo Moro. Ci sono dei paesi, dei luoghi di cui io non conoscevo veramente l'esistenza, che hanno dei nomi talmente particolari che sono anche così, ti fanno sorridere in qualche modo. Zapponeta non l'avevo mai sentito, quindi salutiamo tutti gli abitanti di Zapponeta in provincia di Foggia. Saluto anche Giovanni Allevi, non so se ci sta ascoltando in questo momento, per lui live di domenica 13 ad Assisi, Perugia, al Sacro Convento di San Francesco. E poi ancora Coez a Palermo al Teatro di Verdura. Irene Grandi, la nostra ragazza sempre, a Marconia in provincia di Matera in Piazza della Vittoria. E c'è anche Raffa Poggio Renatico in provincia di Ferrara, per lui Poggio Arena Live. Madame ritorna in Sicilia a Taormina in provincia di Messina al Teatro Antico, altro luogo meraviglioso. E poi, ma vogliamo privarci il privilegio anche di spiare nella prossima settimana? Ma certo che lo facciamo. E quindi cosa vi attenderà lunedì prossimo 14 settembre dalle 19? Vi invito ad andare al live se siete in zona Segrate Milano al Circolo Magnolia per il ritorno live di Francesca Michelin. E poi via via tutti i concerti che ricorderemo in altri appuntamenti qui su In Blu 2000. Adesso ritorniamo alla musica, lo facciamo con questa bella canzone di Sting.

Lucio Battisti, non mancano i grandi classici italiani. Alle parole del weekend estate, una donna per amico qui su Blu 2000. Salutiamo tutte le donne che sono amiche, insomma mamme, compagne, spose, insomma qualsiasi tipo di donna all'ascolto in questo momento, che è importante nella vostra vita e nella nostra vita, noi la salutiamo. A proposito, magari care donne o cari uomini anche, perché tanti si cimentano in cucina ovviamente, non solo i single ma quelli che sono impegnati in famiglia, ormai non c'è più distinzione, ci sono bravissimi cuochi e cuoche nel nostro paese. Si dice in questo periodo giù le mani dalla matriciana. Ne parleremo tra poco, perché è una notizia che è emersa dalla New York Times. Intanto ancora bella musica, questa è Take It Easy degli Eagles.

Lei ce la ricordiamo per grandi successi internazionali come Vampires e Drop Dead, è ritornata con questa bella Stupid Song. Ovviamente parliamo di Olivia Rodrigo, molto amata in tutto il mondo, tra l'altro una ragazza che fa molta solidarietà, e quindi teniamo a precisare questo elemento caratteristico fondamentale della sua personalità, della sua persona in primo piano. Dicevamo, giù le mani dalla matriciana, magari qualcuno l'ha mangiata oggi o la sta preparando per la domenica. Il New York Times adesso propone il chorizo al posto del guanciale, spero che si pronunci così. L'idea è lanciata appunto dalla New York Times, che si è innamorato del classico piatto romano dopo un viaggio nel nostro paese. Ha scatenato ovviamente questa variante le polemiche, perché la ricetta, dicono, è sacra, ovviamente non si tocca. Arriva il chorizo al posto del guanciale. La provocazione, sempre del New York Times, che ha pubblicato questo lungo post anche sui social, ricetta che è dichiaratamente una variazione, ma tanto è bastato per riaccendere gli animi dei puristi e non solo, gli chef del nostro paese, tutti sul piede di guerra, tutti concordi nel dire non si tocca il guanciale, che è una prerogativa della matriciana, perché se gli togli il guanciale è come privarla, diciamo, del gusto principale primario. L'idea è venuta di questa variante dal food writer Kevin Pang, che si è beccato un sacco di insulti tra l'altro in rete, poverino, ma qui non siamo davanti a una semplice sostituzione tecnica. Guanciale o chorizo raccontano due cucine diverse, perché il guanciale è ricavato dalla guancia, appunto, del maiale, viene salato e stagionato ed è quindi profondamente legato alla tradizione gastronomica del centro Italia. In padella poi rilascia un profumo che te lo dico a fare, anche il grasso, e costruisce quella parte fondamentale del sapore della matriciana. Il chorizo invece è un insaccato di carne suina tipico della tradizione iberica, generalmente insaporito con aglio, la paprika spagnola che gli conferisce questo caratteristico colore rossastro e anche un gusto decisamente più deciso e speziato. Quindi, tradotto dal linguaggio gastronomico, quello diplomatico, non sono la stessa cosa e non vogliono nemmeno esserlo. Quindi non si deve chiamare matriciana, e il post del New York Times non lascia dubbi, ha acceso i commenti con molti utenti che sono pronti a difendere ovviamente il Made in Italy, la ricetta originale. Grazie anche amici americani che hanno detto no, ragazzi, il New York Times, vi state sbagliando, è una variante che non si può fare, perché insomma vai a in qualche modo a intaccare la ricetta originale e quindi perde decisamente il suo sapore. Benissimo, allora ci è venuta anche fame, ma è il momento ancora di bella musica dal passato. In This Shoes, lei è Christy McCall.

0: Le parole del weekend.
1: Le parole del weekend.
0: Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Talk It Over di Leon Bridges.

Questo è il disco in blu 2000 della settimana ad opera di Leon Bridges, giovanissimo cantautore che ci ha regalato anche questa bella canzone che ascoltiamo davvero per tutti questi giorni. L'ascolteremo ovviamente anche a domenica inoltrata. Attenzione, un po' di saluti a Miriam che ci scrive dalla provincia di Varese. Salutiamo Alfredo che ha affaccendato non a preparare la matriciana in questa giornata, ma sta preparando la pasta al forno, che è ugualmente buona. E poi salutiamo tutti quelli che ci stanno scrivendo ancora via mail a diretta@radioinblu.it. Buon pomeriggio di sabato e domenica. Siete su In Blu 2000, siamo su In Blu 2000 con le parole del weekend estate, e lui è il grandissimo Vasco Rossi.

Canzone che non ha di certo bisogno di presentazioni, ma la disannunciamo ugualmente, questa è di Culture Club, grandissima performance di Boy George e compagni dal passato con Karma Chameleon. Allora, ovviamente Venezia in primo piano anche in questo weekend, red carpet, che poi non ho mai capito perché sul red carpet ci devono andare anche perfetti sconosciuti o influencer o youtuber eccetera eccetera, visto che il festival del cinema, questa non l'ho mai capita, non la capirò mai, quindi date la priorità per favore al cinema, ai personaggi del cinema, ai registi, montatori, sceneggiatori, attori, insomma chiunque tranne che, quelli che non hanno nulla a che fare con la settima arte. Parliamo di cinema, è anche impegnato, che è passato da Venezia in questa settimana, presentato anche da Pier Silvio Berlusconi, per dare la voce a chi conta davvero. È un cortometraggio che è stato proiettato lo scorso 9 settembre a Che Spettacolo, si intitola Nonostante Tutto e racconta la vita degli adolescenti malati di tumore, che è appunto sbarcato a Venezia con grande focus e grande attenzione. Film che ha alla base questa iniziativa promossa dalla Fondazione Ente dello Spettacolo per portare alla Mostra del Cinema di Venezia questo corto Nonostante Tutto, che racconta i ragazzi dell'Istituto dei Tumori, mettendo al centro appunto le loro vite, non la malattia. Soprattutto l'iniziativa di Media Friends significa raccontare le loro storie attraverso le immagini, i loro sogni, la voglia di guardare avanti, essere al loro fianco e dare voce a tutto questo, ha detto Pier Silvio Berlusconi, è quello che per noi conta veramente. Quindi un film davvero molto interessante, progetto che si inserisce nel percorso nuovo che promuove iniziative di solidarietà sociale attraverso la capacità di comunicazione e di coinvolgimento, quindi decisamente per sensibilizzare l'opinione pubblica. Bellissimo progetto che ci porta dritti dritti alla prossima canzone, questa di Caigo.

Anche la grandissima Tina Turner, protagonista della prima ora del nostro contenitore del pomeriggio in versione estiva. Che temperature ci sono, tra l'altro, visto che insomma sono decisamente calate rispetto a un po' di tempo fa e rispetto anche alla scorsa settimana, raccontatecelo. Ma la temperatura è alta anche quando si parla di cinema, quindi continuiamo sul solco. Abbiamo parlato di cortometraggi impegnati a Venezia, ma parleremo anche di un festival altrettanto impegnato verso l'ambiente che si terrà dal prossimo 17 settembre, che si chiama Cinema in Verde. Ne parleremo nella prossima ora, quindi restate lì, mi raccomando.

E c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

Ricomincia la grande, la seconda ora delle parole, anzi le parole del weekend, versione estiva. Ben ritrovati da Max Occhiato, stiamo insieme fino alle 17, naturalmente con la buona musica, era quella di Franco Battiato, Bandiera Bianca. Non alziamo Bandiera Bianca, anzi non ci arrendiamo perché dobbiamo andare avanti, ci sono veramente tante segnalazioni, tanti messaggi, tanti dei vostri saluti che sono sempre insomma ben graditi in primo piano con i vostri messaggi a diretta @radioinblu.it, e vi invitiamo a rimanere con noi perché tra poco avremo con noi la direttrice artistica di un festival che è Claudia Campanelli, che ci parlerà di Cinema in Verde che si terrà nella capitale a partire dal prossimo 17 settembre. Intanto volevo parlarvi del tour, un nuovo tour annunciato da Antonello Venditti con gli spettacoli nuovi di questa tournée. In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali. Come hai ragione Antonello, come hai ragione. Questo è il nome bellissimo del tour. L'artista torna a esibirsi nei palazzetti con un calendario bello ricco, e dopo aver celebrato, ricorderete, i 40 anni, festeggiamenti per Notte prima degli esami, anche l'album Cuore con oltre 300.000 spettatori in più di 60 date negli ultimi 2 anni, Antonello è pronto a tornare sui palchi del nostro paese, quindi sarà protagonista in fin dei conti di un nuovo tour Nepala Sport, del titolo molto particolare che vi ho detto prima, e che partirà con una speciale anteprima l'8 marzo, giorno del suo compleanno, al Palazzo dello Sport di Roma. Quindi dobbiamo attendere ancora un bel po'. A 2 anni dall'ultimo tour, Venditti tornerà a proporre dal vivo le sue canzoni che hanno segnato la carriera e anche i ricordi indimenticabili di tutti noi, non solo quelli dei tifosi della Roma, diciamo così. Quindi il nuovo tour arriva mentre lui è anche al lavoro in studio su questa nuova musica, come ha detto lui, sarà l'occasione per ripercorrere il suo passato, raccontare il presente e guardare al futuro, ecco cosa importante, ma soprattutto dare uno sguardo alla natura e agli animali. E gli animali saranno protagonisti del Festival Cinema in Verde, in qualche modo ne parleremo tra poco, quindi restate decisamente con noi. Arrivano anche i Coldplay con la bellissima Fix You. When you try-

0: Un weekend ricco di appuntamenti, ma anche appuntamenti che guardano al futuro. Alla prossima settimana, da giovedì 17 fino al 20 settembre, nella capitale, nella nostra bella Roma, ci sarà un evento che si chiama Cinema in Verde. Ce ne parla la direttrice artistica del festival, che è Claudia Campanelli, con noi. Buon pomeriggio Claudia, benvenuta.
1: Buon pomeriggio.
0: Come stai prima di tutto Claudia? Noi ci accertiamo sulla salute dei nostri ospiti.
1: Bene, siamo bene, siamo chiaramente presi dalla preparazione, c'è sempre un po' di thrilling e adrenalina prima dell'inizio, ma anche questo è bello, festival.
0: Ed è un festival, siete rodati, sì, no? Da questo punto di vista.
1: Siamo rodati ormai, sì, siamo alla quarta edizione, siamo nati nel 2023 come primo festival di cinema ambientale di Roma non documentario. Quindi direi di sì.
0: Beh, direi che è un festival che pone l'attenzione più che mai in questo periodo sull'ambiente, su ciò che ci circonda, se ne parla spesso, e poi abbiamo vissuto veramente un'estate con temperature estreme che è soltanto la punta dell'iceberg di tutte queste trasformazioni che cambiano i territori, giusto Claudia?
1: Esatto, direi che il nostro festival in questo momento è particolarmente attuale e importante, cioè noi siamo nati proprio con questo obiettivo. La nostra scommessa fin dal primo anno è stata quella di rintracciare dei temi e una sensibilità rispetto al bene e al futuro del pianeta in film di narrazione, perché in Italia c'è un grandissimo festival di cinema ambientale che è Torino, ma in generale piccoli e grandi festival di cinema ambientale si occupano di documentari. La nostra scommessa è stata sui film di finzione, perché l'obiettivo che noi ci siamo posti fin dall'inizio era quello di accendere domande sulle grandi questioni del nostro tempo, come dicevi tu, la crisi climatica che adesso ripete a tutti, ma anche perdita di biodiversità, migrazioni, attraverso le emozioni che danno le storie, che arrivano molto più dirette dei numeri. Cioè quello che si propone il nostro festival fin dall'inizio è non solo offrire un cinema di qualità al pubblico, ma è anche contribuire alla costruzione di una maggiore consapevolezza rispetto ai temi ambientali, perché raccontare la crisi climatica, la crisi dell'ambiente, vuol dire anche comprenderne le conseguenze, vuol dire interrogarsi sulle possibili soluzioni e quindi in qualche modo contribuire alla salvezza del pianeta. Come dicevi tu, non solo l'estate estremamente calda che tutti abbiamo sperimentato, ma è appena arrivato il rapporto dell'Agenzia dell'ONU per l'ambiente che ci dice che sicuramente sforeremo questo tetto dell'1,5% di temperatura che ci eravamo dati con gli accordi di Parigi. E dopo entriamo in una fase in cui non sappiamo quali saranno le conseguenze e non sappiamo come gestire le conseguenze. Quindi questo è un momento in cui riportare al centro del dibattito pubblico, politico, il tema dell'ambiente, del cambiamento climatico, e quindi il primo passo è formare le coscienze, accendere la sensibilità. Il cinema in questo ci aiuta.
0: È vero, quindi ci saranno appuntamenti mattutini, pomeridiani di questo festival, proiezioni, documentari, incontri anche con studiosi ed esperti, tutto questo ad accompagnare la proiezione di questi 6 film internazionali inediti nel nostro paese. Ci vuoi citare qualche film?
1: Allora sì, il concorso comprende 6 titoli, come dicevi tu, sono film che arrivano da varie parti del mondo. Quest'anno in particolare abbiamo un film dalla Francia, un film dalla Scandinavia, poi 2 dal Messico, 1 dal Brasile e 1 dal Giappone. E sono dei film che arrivano da piccoli e grandi festival che non hanno trovato una distribuzione in Italia, che quindi non sarebbe possibile vedere altrimenti. Allora io partirei allora intanto ci terrei a osservare una cosa: c'è un filo rosso che attraversa i film di quest'anno che viene fuori, ed è una riflessione, una messa in discussione di un modello produttivo che è basato sull'idea di sfruttamento delle risorse, sfruttamento del lavoro, al quale naturalmente si intreccia il tema della migrazione e anche della difesa delle comunità indigene. Ed è un tema che, come ogni anno, noi guardiamo appunto da prospettive diverse, che sono geografiche, riguardano i paesi di provenienza dei film, che sono molto diversi tra loro, ma sono anche prospettive di diverso linguaggio cinematografico. Sui 6 film della rassegna, 2 sono film di animazione E poi c'è chiaramente cinematografia europea, come ti dicevo, e anche cinematografia del sud del mondo, il loro modo di raccontare le storie, ma anche l'angolo prospettico dal quale raccontano le storie e sentono l'urgenza e l'emergenza dei temi ambientali è molto evidente. Allora, ti dicevo, io comincerei però col citare un'opera prima.
0: Sì.
1: Un'opera prima che è l'esordio alla regia di una regista finlandese che si chiama Arru e racconta la storia di una giovane, di una madre single, di un'allevatrice di renne appartenente alla cultura Sami, che è la stessa comunità finlandese alla quale appartiene la regista, che si trova a lottare per proteggere il proprio territorio da un progetto minerario che ne minaccia la sopravvivenza.
0: Molto interessante.
1: La cosa interessante è che questa minaccia alla comunità indigena è raccontata attraverso la storia del conflitto tra la protagonista e la sua famiglia, quindi c'è una scelta di chiave di racconto che è molto intimista in questa europea. Gli stessi temi, comunità indigena e sfruttamento delle risorse, che come dicevo sono il filo conduttore di quest'anno, per cercare di cambiare una prospettiva, per interrogarci se c'è un nuovo modo di costruire una relazione tra nord e sud del mondo e soprattutto diciamo tra noi e il pianeta. Ecco, questi stessi temi li ritroviamo in un altro film che si chiama La Reserva, viene dal Messico, di Pablo Perez Lombardini, che è un esempio di cinema indigeno d'autore. C'è l'uso di attori non professionisti, un bianco e nero poetico, però c'è anche una costruzione da film thriller che tiene tesa la narrazione. Qui il tema è quello della deforestazione, quindi la protagonista è una guardia forestale in una comunità del Chiapas che scopre un traffico di taglialegna illegali ed è disposta a fermarli, cerca di coinvolgere la comunità. La comunità invece è prima spaventata e poi indifferente, perché è più concentrata sui problemi economici legati al cattivo rapporto, legati al cattivo raccolto di caffè.
0: Claudia, devo dire che sono tematiche pur differenti, comunque tutte unite dall'intenzione di mettere un focus sull'ambiente, come hai detto tu, quindi molto interessanti, anche perché inediti, e quindi di sicuro dei film che poi verranno anche valutati da una giuria di qualità che è presieduta dal regista e produttore Matteo Rovere.
1: Esatto, il festival assegna due premi, il premio della giuria di qualità è il Cinque d'Oro, la giuria è presieduta da Matteo Rovere e con lui ci sono anche gli attori Giulia Michelini, Andrea Cangeli, Carlo De Ruggeri, poi c'è il direttore di Limpo Italia Danilo Selvaggi, la direttrice dello IED Laura Negrini e il giornalista Alessandro Guarasci, e poi c'è un altro premio che viene assegnato da una giuria di studenti universitari, premio Germogli, perché Cinema in Verde nasce da un'idea di Silverbeck, che è un'agenzia che si occupa di temi di comunicazione ambientale, e anche da un'idea della Sapienza, che è coinvolta in maniera importante e soprattutto per esempio per le attività del mattino gli studenti avranno anche diritto a dei crediti. Quindi alcuni di questi studenti sono stati selezionati per seguire il festival e assegnare un premio.
0: Infatti ci sono poi tra le location, vedo anche il nuovo teatro Ateneo, che è quello della Sapienza, giusto, dell'Università di Roma.
1: Sì, allora quest'anno c'è una grande novità rispetto alle altre edizioni, perché intanto abbiamo spostato il concorso dei film dentro l'arena di Piazza Vittorio, proprio in un'ottica di maggiore apertura alla città e a un pubblico sempre più ampio. E poi abbiamo una seconda location, come dicevi tu, questo nuovo teatro Ateneo, che è stato appena ristrutturato, quindi ha sempre funzionato come teatro, adesso è diventato un cinema dotato delle tecnologie più avanzate, quindi in grado di proiettare film ad altissima qualità di audio e video, e lì si svolgeranno le proiezioni del mattino con una serie di documentari che sono stati scelti con lo stesso criterio con il quale abbiamo scelto i film del concorso, cioè si tratta di film a tema ambientale ma con una grande qualità cinematografica.
0: Bello, quindi grande impatto, grande coinvolgimento per tutti.
1: E poi pomeriggio c'è una rassegna che si chiama Green Mirror, dove sono sempre film a tema ambientale ma già usciti in sala nell'ultimo anno, E quindi è un po' un nostro consiglio di visione, sono i film da recuperare.
0: Bello, bello davvero, una bellissima iniziativa che è giunta a questa quarta edizione dal 17 al 20 settembre a Roma, come raccontato da Claudia Campanelli. Allora, vogliamo ricordare che tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico e gratuiti?
1: Sì, il festival è assolutamente a titolo gratuito, e quindi vi aspettiamo, vi invitiamo tutti.
0: Ricordiamo anche il sito per maggiori informazioni, www.cinemainverde.it. Claudia, io ti ringrazio, ci sono tantissime cose da scoprire, quindi le scopriranno i nostri amici che verranno a vedere queste opere cinematografiche veramente ad alto impatto ambientale e anche di coinvolgimento del pubblico. Grazie mille.
1: Grazie a voi, arrivederci.

Swim Blue 2000 è una delle novità di questo periodo di Remy Wolf, si intitola Twiggy. Allora, attenzione, è stata scoperta, non so se avete sentito questa news in settimana, ma se vi è sfuggita ve la riproponiamo noi, delle parole del weekend versione estiva. Ha una massa 23 volte quella del nostro pianeta, è lontana 87 anni luce da noi, una bazzecola. È stata scoperta praticamente questa super terra da record, un pianeta roccioso come il nostro ma con proporzioni realmente fuori da ogni schema, ed è la straordinaria e anomala scoperta guidata dal ricercatore Max Croft dell'Università del Wisconsin Madison. È uno studio che è in fase di prossima pubblicazione, che descrive un mondo veramente distante 87 anni luce, che sta mettendo a dura prova anche le attuali teorie sull'evoluzione dei sistemi planetari. Battezzato con una sigla molto particolare che non sto qui a ripetervi perché sembra un codice fiscale, questo corpo celeste, che non ha un vero e proprio nome, è una vera e propria megaterra, quindi ha un raggio circa 2,5 volte superiore a quello della nostra Terra, ma la sua massa è ben 23 volte maggiore, quindi una combinazione del tutto inedita e che ha stupito i ricercatori. Quindi, se nell'universo magari è relativamente comune imbattersi in questi pianeti rocciosi, quasi tutti presentano dimensioni molto più contenute. Al contrario, questo pianeta scoperto racchiude una densità straordinaria, pur avendo una superficie solida, la sua massa lo avvicina di più ai giganti gassosi come Saturno e Giove, rendendolo di fatto impossibile poi da catalogare nelle famiglie planetarie finora conosciute. Le rilevazioni e le rivelazioni, in questo caso effettuate tramite questo telescopio in Arizona, hanno delineato l'identikit di questo strano mondo. Cioè, con circa 170 milioni di anni il pianeta compierebbe questa rivoluzione completa intorno alla sua stella in soli 17,75 giorni. Quindi rappresenta un vero mistero anche per la comunità scientifica, perché la sua esistenza smantellerebbe finora le credenze, anche i classici modelli di formazione dei pianeti, spingendo gli astrofisici poi a mettersi alla ricerca di, come stanno già facendo ovviamente, di altri oggetti simili, per capire come un mondo roccioso possa accumulare questa grande quantità di materia senza trasformarsi in un gigante di gas. Scoperta affascinante, posso dire a tratti anche inquietante, ma molto interessante quella che vi abbiamo raccontato oggi in questo pomeriggio del weekend, dove arrivano anche Marlene Kunz.

Lei, Ariana Grande con Petal, canzone che di fatto segna, diciamo, uno stop temporaneo, ci auguriamo, dalla carriera di cantante di Ariana, che vuole prendersi un attimo di pausa anche dalle scene, quindi ritirarsi un po' a vita privata, quindi abbandonando per un attimo il mondo dello spettacolo. E ci sono anche le sagre di questo settembre, in effetti un weekend bello ricco vi attende, anche un viaggio enogastronomico dalle vette alpine fino alla Calabria. Noi adesso segnaliamo qualche sagra, come siamo abituati a fare tutti i fine settimana, grazie anche a Marisa che ci ha segnalato la sua sagra del cuore, visto che arriva da Vipiteno in provincia di Bolzano il suo messaggio, dove ci comunica che c'è la sagra dei canederli buoni, questa pietanza tradizionale su tirolese tra le più conosciute e apprezzate. Il canederlo è il protagonista assoluto di questa sagra del gusto in programma in questo weekend a Vipiteno, fino a domenica 13. C'è anche il sito www.vipiteno.com, non solo per scoprire questa sagra ma tutta Vipiteno e le sue bellezze. C'è anche il Cheese Festival di Sole, Val di Sole Trento, in questo weekend, nella Valle Trentina, situata tra il gruppo delle Dolomiti di Brenta e il gruppo dell'Adamello, si possono vivere tanti momenti di gusto. Protagonista il gustosissimo Casolet, che è questo formaggio di malga, un tempo prodotto esclusivamente con il latte vaccino crudo e prodotto in forme di piccole dimensioni. Sono in programma anche tanti eventi collaterali per una grande festa di sapori, tradizioni e cultura di montagna. Anche in questo caso l'ufficio della promozione turistica lo facciamo noi, quindi www.visitvaldisole.it è il sito. Bella la sagra dei Crotti a Chiavenna in provincia di Sondrio, appuntamento in questo weekend per questa kermesse che vi accompagna da oltre 60 anni con i sapori della Val Chiavenna, quindi i tipici crotti, cioè le cavità naturali innate dalla caduta dei massi dove la temperatura resta costante tutto l'anno, in cui si conservano anche i prodotti della valle. Il fulcro di questa festa è il percorso enogastronomico prenotabile solo online, quindi anche qui vi do il sito internet www.sagradeicrotti.it. Io direi di passare anche alla sagra dei Longarini e del Ciammellocco, molto particolare, a Cretona in provincia di Roma, a pochi chilometri dalla capitale. Sono protagonisti grandi sapori della tradizione della Sabina romana. Oltre ai Longarini e al Ciammellocco, che è questa tradizionale ciambella contadina della Sabina romana, sono presenti i sapori più autentici del territorio. Il Ciammellocco è preparato tra l'altro con ingredienti molto semplici, quindi non fa male: farina, uova, anice, limone, olio extravergine d'oliva della Sabina. E poi chiudiamo con il peperoncino, dai, ci vuole un tocco di piccantezza in più. Peperoncino Festival a Diamante in provincia di Cosenza va avanti fino a questo weekend, il festival più infuocato d'Italia. L'appuntamento è a Diamante, questa località marina della Calabria al centro della Riviera dei Cedri. In questa sagra il peperoncino è il re indiscusso della festa, neanche a dirlo. Ci sono mille squisite specialità dal gusto decisamente piccante, per chi ama i sapori forti e regge bene il peperoncino sicuramente è la festa giusta. www.peperoncinofestival.org se volete saperne di più. E adesso la bella canzone in arrivo, It's So Easy.

E come ogni bella avventura che si rispetti, è giunta al termine anche per quanto riguarda questo weekend del 12 e 13 settembre insieme. Alle parole del weekend estate ricordiamo che è stata con noi, la ringraziamo, Claudia Campanelli, direttrice artistica del Festival Cinema in Verde, che si tiene a Roma in luoghi differenti come vi abbiamo raccontato, dal 17 al 20 settembre prossimi. Se volete maggiori informazioni potete andare sul sito www.cinemainverde.it. Grazie davvero a tutti per essere stati con noi. Continua la musica, la programmazione di Blue 2000, quindi a questo punto non mi resta che augurarvi davvero uno splendido weekend. Ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Un faccia a faccia tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin al G20 di Miami di dicembre per sbloccare il negoziato sulla guerra. Così propone il leader ucraino. Il portavoce del Cremlino Peskov risponde: Zelensky venga a Mosca. Intanto continuano gli attacchi incrociati, 3 i morti oggi in Ucraina. Il presidente americano Trump ha dichiarato che i combattenti Houthi nello Yemen, alleati dell'Iran e che ieri hanno conquistato uno strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden nello Yemen, hanno chiesto a Washington di non intervenire. Gli Houthi hanno smentito la telefonata. Nuova Delhi, il presidente cinese Xi ha esortato i paesi BRICS a opporsi a dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo sul commercio, lo scrive l'agenzia di stampa di Pechino Xinhua. Xi è a New Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Putin ha dichiarato: la Russia non vuole minacciare l'Europa.
2: Al mondo la guerra in Medio Oriente non serve e noi dobbiamo stare dalla parte giusta della storia, ammonisce Xi Jinping. D'ora in poi le regole della governance mondiale le facciamo noi del sud globale, avvisa Modi. Da questo forum si delineano i contorni di un ordine mondiale giusto e democratico, dichiara Putin. Al summit di Nuova Delhi, i capi di Cina, India, Russia dettano la linea del nuovo ordine mondiale. Sentirli parlare di pace, giustizia, democrazia fa impressione con quello che combinano a casa loro e con i vicini. Ma certo la voglia di novità di chi non si riconosce nell'Occidente è forte. BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, a cui si sono aggiunti paesi grandi e popolosi come Iran, Etiopia, Egitto, Indonesia e poi altri ancora. Un gruppo tutt'altro che unito, hanno culture e storie troppo diverse. Ma la terza guerra mondiale a pezzi in corso, i cui frammenti più consistenti sono Ucraina e Medio Oriente, li può ricompattare. Marco Burini nello studio.
1: Dopo gli scogli sulla nuova legge elettorale sale ancora la tensione nel governo sulla sicurezza. La Lega va all'attacco per rafforzare l'operazione Strade Sicure, presentando al voto dei prossimi giorni una risoluzione che impegna il governo a estendere l'operazione portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni italiane. Infine a Udine un uomo di 40 anni imputato per lesione ai danni della ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza, una condanna a 6 mesi di carcere con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso la donna di 35 che era seduto sul lato opposto dell'aula colpendola ripetutamente. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermare l'uomo che è stato arrestato in flagranza di reato. L'accusa procede per il reato di tentato omicidio. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Iniziamo subito con la farmacia di turno. Per il 12 settembre è a Caronno la farmacia Sangrato in Corso della Vittoria 366. Per la giornata di domenica 13 la farmacia Dottor Aceti sempre in Corso Italia 113. Passiamo invece ai cinema in proiezione a Saronno per quanto riguarda il cinema Silvio Pellico. Per sabato 12 settembre e anche per domenica 13 alle 16 Coyote contro Acme. E alle 18 Spider-Man Brand New Day, alle 20.45 Odissea, sempre sabato e domenica alle 20.45. Per quanto riguarda il Prealpi, alle ore 19 di sabato Oasis Don't Look Back in Anger, alle ore 15 Paw Patrol Missione Dinosauri e alle ore 21.15 Amori e Incantesimi. Passiamo agli appuntamenti di Saronno e del Saronnese. Ricordiamo che la Santa Messa di domenica 13 in prepositurale sarà dalle ore 11.30, ma non in prepositurale, ma presso l'oratorio di Via Legnani, in concomitanza con la festa dell'oratorio. Il circolo culturale Il Tramvai, in collaborazione con Post Italiane e Arcadia Saron, organizza Tra Storia e Passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione il 19 settembre alle 10.30, l'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale di Via Varese. Parte oggi alle ore 17 la conferenza stampa del grande contest musicale Saronno Famosi, organizzato da Radio Orizzonte in Blu insieme agli oratori. La conferenza stampa è aperta al pubblico alle ore 17 in Villa Gianetti in via Roma a Saronno. Sabato 12 settembre alle 20.45 presso l'oratorio di Via Legnani, spettacolo dei ragazzi e delle famiglie, Chi ha rubato la bacchetta di Fata Madrina. Sabato 12 settembre dalle 5 alle 19, domenica 13 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19, presso il piazzale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, il mercatino delle candele profumate. Sabato 12 settembre dalle 20 fino a mezzanotte a Saronno, Notte Bianca di fine estate, parate itineranti con attori, trampolieri, musiche ed elementi scenografici suggestivi e ottava edizione dello Sbaracco di fine estate. Andiamo a Turate, sabato 19 settembre alle 18, presso Palazzo Caimi Pollini, sala consigliare, l'assessorato alla cultura invita all'incontro Le fragilità della democrazia nell'età digitale, con la professoressa Roberta Sala e il professor Erasmo Stilvio Storace, ingresso libero. Dal 19 settembre al 17 ottobre, presso Casa di Marta, l'associazione AVULS organizza a Saronno un corso di base di preparazione al volontariato sociosanitario. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. Il corso è gratuito, con rilascio di certificato di frequenza. Informazioni sul sito AVULS o al telefono 02 960 1971. A Rovello, sabato 12 settembre alle ore 21 in Piazza Porro, ci sarà il concerto tributo ai Beatles. L'ingresso è libero. Grazie per aver seguito gli appuntamenti di oggi e buon proseguimento su Radio Orizzonte in Blu.
3: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

E ben ritrovati sugli 88 MHz di Radio Orizzonti Blu, sul DAB, la nuova tecnologia, e se volete anche il sito della radio, che vi dà la possibilità di ascoltare i podcast, per cui tutte le trasmissioni che non avete avuto la possibilità di ascoltare in diretta li potete trovare sul sito della radio. Ecco, io direi che inizieremo con le comunicazioni, visto che nella parte del buona giornata non abbiamo avuto il tempo necessario. Ecco, vorrei ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che la Santa Messa di domani, 13 settembre alle 11:30, che solitamente si tiene in San Pietro e Paolo, non verrà fatta in San Pietro e Paolo, ma sarà all'oratorio di Via Legnani, sempre alle ore 11:30. Il circolo culturale Il Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza tra storie e passione una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. All'inaugurazione, che ci terrà il 19 settembre alle ore 10:30 con ingresso libero, però potete già vedere se entrate negli studi, negli uffici di Poste Italiane in via Varese 130, potete già vedere le bellissime foto che dimostrano appunto una realtà storica, quella dell'Alfa Romeo. Noi abbiamo avuto il piacere, io personalmente, di intervistare Elvira Ruocco, che è la memoria storica, no, di Alfa Romeo, e guarda caso uno scrittore ha dedicato un libro ad Elvira Ruocco intitolandolo appunto la memoria dell'Alfa Romeo. Passiamo a un'altra notizia. La comunità pastorale Crocifisso Risorto, vi ricordo che inizia la festa degli oratori, cioè fino al 13 settembre ci sarà la festa dell'oratorio di Via Legnani. Vi ricordo che la messa domani alle 11:30 sarà appunto in via Legnani e non in parrocchia. Poi dal 14 al 20 settembre le feste dell'oratorio saranno al San Giuseppe, al Matteotti, al San Giovanni Battista, alla Cassina Ferrara, mentre dal 21 al 27 festa dell'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi e della Regina Pacis.

E ritorniamo a parlare appunto degli eventi che si terranno a Sanremo in questi giorni. Vi ricordo che questa sera alle ore 20:45 presso l'oratorio di Via Legnani a Sanremo ci sarà uno spettacolo simpaticissimo, spettacolo dei ragazzi e delle famiglie, Chi ha rubato la bacchetta di Fata Madrina. Comunità Pastorale Crocifisso Risolto, questa sera alle 17, dalle 17 alle ore 19, e domani 13 settembre dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 17 alle 19 presso il piazzale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, sotto il portichetto ci sarà il mercatino delle candele profumate. Vi ricordo che oggi c'è la famosa notte bianca di settembre, per cui dalle ore 20 fino a mezzanotte, ma certi spettacoli poi continueranno, arriveremo fino alla 1 di questa notte, ci saranno appunto queste parate itineranti con attori, trampolieri, musiche ed elementi scenografici suggestivi. Durante la serata si terrà anche l'ottava edizione dello sbaracco di fine estate.

Per noi di Radio Orizzonti oggi è una giornata veramente importante, perché abbiamo praticamente la partenza, se vogliamo, la partenza ufficiale ufficiosa del Saranno Famosi 2026. Ci saranno appunto in Villa Gianetti, in Sala Bovera, partendo appunto dalle 14:45, un seguito di una manifestazione dove verranno accolti i partecipanti del contest, e poi verranno ricordati e intervistati poi i vari sponsor e le varie persone che hanno lavorato e lavoreranno e giudicheranno magari questo particolare speciale evento. Ringraziamo comunque per la collaborazione il Comune di Saronno, la Proloco Saronnese, Clerici Auto, Saronno Servizi Spa, Villa Muzza Caffè, Good Money Caffè by Muzza, Snow Lab, Albero Musicale, Stanze della Musica, Pasticceria Nord, Giuseppe Testa, consulente finanziario. Per cui vi ricordo, mi raccomando, Villa Gianetti, oggi partendo dalle 14:45. Sabato 19 alle ore 18 presso il Palazzo Caimi Pollini, sala consigliare a Turate, l'assessorato alla cultura invita all'incontro le fragilità della democrazia nell'età del digitale, con la professoressa Roberta Sala e il professore Erasmo Silvio Storace. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Andiamo adesso con una canzone scelta dalla regia.

Ritorniamo con le notizie del Saronese e del circondario. Ecco, vi ricordo che presso la casa di Marta dal 19 settembre al 17 ottobre si terrà un corso organizzato dall'associazione ABULS, è un corso base di preparazione al volontariato socio-sanitario. Gli orari saranno lo sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 e il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Se volete informazioni dovete andare sul sito ABULS o al numero telefonico 02 960 1971 dal 19 settembre al 17 ottobre presso casa di Marta. Questa sera a Rovello alle ore 21 in Piazza Porro ci sarà il concerto tributo ai Beatles, l'ingresso è libero, in caso di maltempo l'appuntamento musicale verrà trasferito al Teatro San Giuseppe, ma grazie a Dio il tempo sarà clemente e voi potrete assistere a questo bellissimo tributo dei Beatles ai Beatles questa sera alle ore 21 in Piazza Porro a Rovello. Porro!

Carono Pertusella fino a questa sera all'Agorà nel municipio di Piazza Aldo Moro. Si potranno visitare le due mostre organizzate dalla Proloco, volti della resistenza al femminile e segni di forza dell'artista Giusy Cappello. L'ingresso è libero negli orari di apertura degli uffici. Ritorniamo a Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risolto, dal santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Martedì 15 settembre, Madonna della Consolazione, alle ore 17:20 Santo Rosario delle Lacrime di Maria e alle ore 18 Santa Messa della Beata Vergine Maria Addolorata. Al termine, benedizione personale, e andiamo con un'altra canzone.

che ritorniamo con gli appuntamenti e gli eventi sempre gli studi di Saronno di Radio Orizzonte in Blu. Siamo dal 19 al 27 settembre sempre a Saronno, presso Sala Nevera nel quartiere di Casa Morandi, Viale Santuario 2, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì dalle 14.30 alle 19, mentre il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19, perché ci sarà una bellissima mostra per riflettere sulle origini e le conseguenze del dualismo maschile e femminile. Pensare per immagini il femminile tra maternità e seduzione. L'inaugurazione ci sarà appunto il 19 settembre alle ore 16 presso Sala Nevera, cortile di Casa Morandi, Viale Santuario 2 a Saronno. Sempre dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, da sabato 19 settembre la novena della Madonna dei Nodi. Alle ore 17.15 fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle ore 18 Santa Messa con la supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Lunedì 28 settembre festa della Madonna dei Nodi, alle 17.15 Santo Rosario consacrazione a Maria, alle 18 la Santa Messa e al termine nel chiostro il falò dei nodi. Sempre a Saronno, sabato 26 settembre, dalle ore 9 alle ore 11, presso Casa di Marta, c'è una raccolta degli indumenti ed abbigliamento uomo sportivo. Dal decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì di seguito, dalle 21 alle 22.30, presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, piazza Conciliazione, ci sarà un corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Andiamo più là, tra il dei precedenti, camminata con partenza dall'Alpe del Bicerè alla Villa Como, lunghezza di 19 chilometri, partenza alle ore 9, riservato ad atleti con certificato medico agonistico. Informazioni e iscrizioni visitare il sito www.endu.net. Mi raccomando, domenica 11 ottobre, trail dei precedenti. Vediamo adesso notizie per ciò che riguarda i programmi della giornata, per cui nella seconda parte di Orizzonti Magazine ci sarà Chuck e Sipario con Chiara e Aldo, mentre potete ascoltare l'ingegner Beppe Gorla in un'intervista qui in diretta radio parlando appunto dell'attuale progetto per l'ex Isotta Freschini. A che punto è il progetto? E sarà un'intervista abbastanza lunga perché avrà il tempo della mezz'ora delle 10.30 e poi continuerà alle 11.05 per altri 20 minuti. A seguire nel blu dipinto di blu, tormentoni estivi con Massimo Tallarini, e questa sera a Blue Night alle ore 21. Mi raccomando però, oggi è un appuntamento importante per Radio Orizzonti, è il contest Saranno Famosi. Vorrei ricordare appunto che del concorso Canoro appunto Saranno Famosi, nelle seguenti date: l'oratorio San Giovanni Battista Cascina Ferrara sabato 19 settembre alle 20.45, alla Sacra Famiglia venerdì 25 settembre alle ore 20.45 e alla Regina Pace sabato 26 settembre alle ore 20.45 ci saranno appunto, no? Le date dove potremo ascoltare e verranno poi scelti i finalisti per la finale del Saranno Famosi 2026. L'appuntamento mio invece a voi è oggi pomeriggio, partendo dalle 14.45 presso Villa Gianetti in via Roma, perché ci sarà la presentazione ufficiale appunto del contest Saranno Famosi 2026, con interviste agli sponsor e con
con anche i tre finalisti che dell'anno scorso, e poi saluteremo i nostri il pubblico che sarà presente con noi. Grazie ancora, mi raccomando, numerosi poi questa sera Notte Bianca. Una canzone scelta dalla regia, Gigi Volpi vi saluta, mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Eccoci, ciao che sipario del sabato, oggi informazione ridotta perché sono da sola, perché il nostro mitico Aldo è in trasferta al Festival del Cinema di Venezia. Avrete poi modo e tempo di sentire i suoi racconti da Venezia insieme a Laura Succi settimana prossima. Io prima di raccontarvi dove vi voglio portare oggi, volevo fare un paio di appunti, perché come sa chi ha sentito la puntata normale del giovedì in cui è passata a trovarci la Lara Gavardini, abbiamo un paio di appuntamenti che vale la pena ricordarvi. Il primo è quello per l'Early Bird, per l'iscrizione ai laboratori per tutte le età, dai più piccoli agli adulti, i laboratori mitici del teatro Giuditta Pasta, che ormai durano da 15 anni e che sono davvero una grande esperienza. Avete tempo fino al 19 per prendervi questo felice impegno per questo anno. Dopo il 19 avrete tempo ancora per farlo fino alla prima lezione gratuita, che è a metà ottobre, sempre con dei prezzi veramente convenienti, ma se lo fate entro il 19 spendete ancora meno, quindi motivo in più per farlo. Poi io vi devo dire che prima dell'apertura ufficiale della stagione di quest'anno del Teatro Giuditta Pasta, che si chiama Radici, c'è un appuntamento che sono sicura che i saronnesi apprezzeranno particolarmente, che è il ritorno dei Legnanesi, cioè il nuovo spettacolo che adesso vi racconto rapidamente prima di dare spazio alla nostra ospite tra poco. Allora, datemi solo un secondo perché voglio raccontarvi bene, perché è uno spettacolo che intanto va in scena il 26 e 27 e si chiama Promessa d'amore, 26 e 27 di settembre, ore 20 e 45 il sabato e alle 16 la domenica 27, ed è uno spettacolo che in realtà vuole essere un omaggio a Manzoni e ai Promessi Sposi, ma non tanto al grande romanzo quanto alla capacità di Manzoni di analizzare l'essere umano e di farci vivere i sentimenti. Ovviamente una compagnia lombarda come quella dei Legnanesi non poteva che omaggiare Don Lysander, e lo fa in un modo un po' particolare, cioè cosa succederebbe se i protagonisti della compagnia, che sono sposati da una vita, scoprissero improvvisamente che per una gabola non lo sono più. Tutto da vedere, appuntamento l'ultimo weekend di settembre, prima che cominci invece quello che è l'appuntamento di inizio della stagione, quello del weekend del 2 e del 3 di ottobre, che ha una protagonista, l'abbiamo già detto settimana scorsa con Lara, che è di casa anche lei al Giuditta Pasta, che è Lucilla Giagnoni, che fa un doppio spettacolo questa volta, perché il 2 c'è uno spettacolo che è già esaurito, perché ovviamente ci aspettiamo tutti, perché inizia la nuova per la prima volta c'è la nuova festa di San Francesco, e quindi Lucilla Giagnoni, che ha un meraviglioso spettacolo su San Francesco, Francesco infinitamente piccolo, lo porta proprio in chiesa. I posti erano quelli che la chiesa contiene e quindi non ce ne sono già più, però potete rifarvi il giorno dopo, quando Lucilla Giagnoni viene invece in teatro a portare il suo nuovo spettacolo Sinfonia Fantastica, che ha appena debuttato e che è invece tutto da scoprire. Non fatevi scappare l'occasione, perché come sapete Lucilla Giagnoni è un'attrice, un'artista veramente con una grande forza e tutta da vedere e rivedere. Questo spettacolo nuovo sicuramente porterà tanta fascinazione di quella che conosciamo e anche tanta novità. Ora io invece, finalmente detto quello che dovevo dire, volevo fare un ritorno, perché volevo riraccontarvi un appuntamento che abbiamo già raccontato anche l'anno scorso, che è quello con
Istrio Festival, che è il festival legato alla rivista Istrio, che fra l'altro, lo dico ai frequentatori del teatro, lo sapete, trovate anche nel foyer del nostro teatro, quindi è sempre bene se lo scoprite, perché ci trovate dentro le più raffinate penne della nostra critica teatrale, che ci danno una mano a entrare dentro quelli che sono gli spettacoli di tutte quelle che sono le proposte, sia quelle contemporanee sia le rivisitazioni. Quindi insomma, assolutamente approfittate del fatto che lo avete a disposizione quando passate in teatro. Nel frattempo però volevo dirvi che inizia invece l'Istrio Festival, che ha compiuto il suo primo lustro di vita. L'Istrio Festival è una grande occasione che il mondo teatrale italiano ci consente. Lo vedrete, così come vedrete le proposte, da oggi fino al 20, ed è una possibilità, dal 15 fino al 20, e avrete una possibilità importante per scoprire sia quella che è la giovane drammaturgia, sia quello che invece sono i famosi premi Istrio, cioè i più grandi, tra i più importanti premi teatrali italiani, che sicuramente ci permettono di conoscere meglio quelli che sono i protagonisti più talentuosi della nostra scena. Ora, io non so se ce l'abbiamo, perfetto. Io ringrazio i nostri registi, che oggi sono due, quindi io ringrazio di cuore di averci aspettato fino ad adesso la direttrice della rivista e del premio, Claudia Cannella.

0: Eccoci qua. Chiedo scusa del piccolo problema tecnico e ringrazio e saluto di nuovo Claudia Cannella. Benvenuta.
1: Buongiorno Chiara. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie dell'invito.
0: Grazie. Allora, dicevamo poco fa che il festival conta il suo primo lustro quest'anno. E allora comincio chiedendoti un bilancio e che cosa sono stati questi primi 5 anni e quelle che sono anche le prospettive.
1: Certo, sì, hai ragione, 5 anni, io quasi penso che a volte che siano di più, perché il festival è stato un po' la naturale evoluzione del premio Istrio, che già si svolgeva su 3 giorni, cercavamo sempre di fare qualche spettacolo di giovani, c'erano le finali della vocazione, per gli attori, il concorso e così via. Era un nostro sogno, finalmente quando siamo riusciti a raggranellare i soldi necessari ci siamo lanciati in questa avventure. Adesso sono già passati 5 anni, però si è rivelata un'idea giusta, vincente, perché il fatto di poter contare su Istrio, sulla rivista, su tutti i nostri collaboratori, quindi su uno sguardo plurimo, eterogeneo, sparso per tutta l'Italia, oltre a noi che stiamo qui a Milano in redazione, ha fatto sì che veramente siamo riusciti a mettere in piedi una della scena under 35 italiana, selezionando quelli che secondo noi sono gli esiti più interessanti della scena giovane di questo ultimo anno o anche anni, perché non è che ci formalizziamo se uno spettacolo ha già un po' di vita sua, sappiamo tanto che è stato sempre non abbastanza visto, e quindi noi offriamo al Teatro Elfo Puccini di Milano dal 15 al 20 settembre quest'anno questa possibilità, e accanto agli spettacoli le letture, come sai, eccetera eccetera. E l'abbiamo visto crescere tantissimo il festival, sia nella stima dei giovani artisti che ci vengono a cercare, ci tengono tantissimo a farsi vedere e ad essere presenti a Istrio Festival, e sia nella presenza di pubblico, di tanti giornalisti, di tantissimi operatori che poi magari se li pigliano anche in stagione o in qualche altro festival e così. Quindi insomma l'obiettivo mi pare centrato, aggiunto. Stiamo crescendo e soprattutto ci piace molto farlo.
0: E piace molto a noi che veniamo a vederlo vivere quei giorni che sono sempre molto densi e ci insegnano tanto anche di dove stiamo andando, io credo. Infatti ci sono 2 parole chiave che quest'anno avete sollevato, che sono: una è quella da cui siete partiti, cioè quella dell'indipendenza, e poi quest'anno avete messo l'accento anche sul tema dell'equità. Quindi mi viene da chiederti, c'è una presa di parola, anche forse un richiamo che Istrio sta facendo al sistema teatrale in questa direzione?
1: Un po' sì, nel senso che, allora, indipendenza, sono parole molto interessanti che tu sei riuscita a nucleare dal marasma dei materiali. Indipendenza perché di dar voce, senza escludere gli altri naturalmente, agli artisti che non hanno le spalle coperte da grosse istituzioni, non che poi le grosse istituzioni siano garanzia di vita tranquilla, di circuitazione o di visibilità, non sempre, però di sicuro ti mettono in condizioni di lavorare bene. Poi se riesci ad arrivare a un teatro nazionale, a un teatro stabile, così insomma un po' di strada l'hai già percorsa. Certo. Invece ci sono tante compagnie indipendenti che si vanno a cercare nei piccoli teatri, in certi tipi di festival un po' marginali e così via, che invece meritano attenzione ma non hanno il palcoscenico giusto per farsi vedere, e allora noi cerchiamo di offrirgli questo strumento, sia dal punto di vista tecnico, cioè il palcoscenico giusto, delle giuste dimensioni, la giusta dotazione tecnica, fatto in modo che il loro spettacolo risulti al meglio. Cerchiamo di pagarli in modo equo, non siamo ricchi, però cerchiamo di non strangolarli con le percentuali, con queste cose qua, perché poi Milano è una città impossibile, come sai, sì, dal punto di vista economico, e quindi cerchiamo di fare in modo che non ci rimettano quattrini venendo a Istrio Festival. E per questo, insomma, siccome sappiamo che non è abitudine di tutti fare così, lo sottolineiamo, perché non è che li facciamo diventare ricchi, però insomma cerchiamo di proteggerli in qualche modo anche da questo punto di vista.
0: Il teatro è un lavoro, una cosa che è il caso di ricordare anche al sistema. Allora, avere qui Claudia Cannella ci permette anche di entrare un po' di più dentro appunto a come funziona il sistema, e questa è una cosa che forse non addetti ai lavori hanno intercettato poco: esiste una nuova figura da qualche anno a proposito di Under 35, che è quella dei direttori Under 35, che stanno comparendo un po' nei teatri stabili, e voi che avete sempre lavorato appunto sulla drammaturgia Under 35, sugli spettacoli, quest'anno mettete un accento anche su questa figura e ci raccontate un po' chi sono e cosa fanno. Ti va di darci di raccontarci un po' questa figura che sembra che è un po' una scommessa, forse anche, cioè chiede ai teatri di fare una riflessione su quello che sono i progetti che può portare, lo sguardo che può portare una persona giovane, ammesso che giovane in teatro si possa usare.
1: Sì, bisogna tener conto che questa figura del direttore junior è legata solo ai teatri nazionali e per decreto ministeriale. Quindi la prima domanda è: se non fosse stato imposto dal decreto ministeriale, l'avrebbero fatto? Io non ne sono così sicura. E la seconda domanda è: quando compiranno 36 anni, cosa ne faranno? Li butteranno via, ne prenderanno uno nuovo o che altro? Quindi insomma, luci e ombre. È bene che ci sia data la possibilità ad alcuni di loro di mettersi alla prova in macchine complesse come i teatri nazionali o i teatri stabili. Speriamo, adesso sono all'inizio, anch'io sono molto curiosa di questo incontro, vedere cosa viene fuori da questi sei giovani, capire che margini di manovra hanno, quanta creatività ci possono mettere, quanto invece devono fare le fotocopie e basta. Insomma, tante cose vorrei capire, ma l'incontro in realtà non è dedicato solo a questi sei che fanno capo appunto per decreto ministeriale ai teatri nazionali, è dedicato in generale ai direttori e alle direttrici di Under 35, di teatri, rassegne e così via. Infatti accanto a loro, per dire, c'è anche il direttore artistico del Teatro Basilica di Roma, Alessandro Di Morro, c'è il direttore artistico di Pallax, piattaforma di compagnie, che è Giacomo Liliu, c'è Clara Lolletti per Dominio Pubblico, c'è Francesca Lombardi per il Festival Tutta la Vita Davanti della Spezia, c'è Federica Rosellini per il Festival delle Colline, Giulia Odetto per Collettivo F, Leonora Paris per il Gruppo Zerimiano. Insomma, li abbiamo cercati, li abbiamo messi insieme, vogliamo che si conoscano tra di loro, che si conoscano con i giovani artisti, e farci raccontare che cosa riescono a fare, che cosa non riescono a fare e che cosa vorrebbero fare, come lavorano nei loro rispettivi ambiti. Questo sarebbe l'obiettivo, insomma.
0: Sì, tra l'altro alcuni di questi nomi che Claudia ha citato, io spero di farveli risentire lungo quest'anno, perché sono tutte figure veramente interessanti e a cui dare parola. Allora, io avrei voluto chiederti un sacco di cose, ma devo andare veloce, e quindi metto insieme l'ultima domanda che volevo farti sul festival con quello sui premi, perché io di nuovo dal festival, a proposito di parole chiave, avrei tirato fuori una riflessione su periferie e fragilità, e poi ci sono comunque i premi Istrio che tornano anche quest'anno, e quindi volevo chiederti che cosa ci raccontano i premi e se queste due parole chiave in qualche modo fanno parte della tua risposta, cioè sono due ambiti che trovi che tornano e che abbiano forza oggi in modo particolare nelle proposte anche che vi sono arrivate.
1: Sì, allora, sinteticamente, i premi Istrio sono dei premi non a un episodio singolo della carriera di un artista e neanche alla carriera nel suo complesso, ma a un segmento che noi di Istrio abbiamo identificato particolarmente interessante del percorso artistico da mettere in luce. Sono sei, sono unisex, li diciamo perché sono persone a noi care e importanti: Vinicio Marchioni all'interpretazione, Fabiana Iacozzilli alla regia, Federico Bellini drammaturgia, Factory, compagnia categoria aperta per vari progetti di spettacolo e compagnie, artisti e professioni. Marta Chapin invece vince il premio Istrio Corpo a Corpo per i linguaggi del corpo, e Alice Singalia quello dedicato a giovane artista compagnia emergente che si chiama premio Istrio Iceberg. Mm-hmm. Poi c'è il premio dato dal pubblico con votazione online che si chiama Twister, che è stato vinto da tre sorelle, Nevica, Che senso ha, riscrittura cecoviana di Luis Ferracchiati, il nostro premio scrittura di scena per drammaturghi da Marco Trotta, e il premio Istrio Vocazione. Ci sono le finali durante le ultime giornate di Istrio Festival, vedremo, e il premio Melato, che non è un premio Istrio ma lo ospitiamo con tanto affetto da molti anni, per giovani attori professionisti, Marta Malvestiti e Andrea Ibamonni. Mm-hmm.

0: in diretta dal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, trasmettiamo la Santa Messa. Buon ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Questa celebrazione preghiamo per e con gli ammalati che ci seguono tramite Radio Orizzonti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Diamo inizio alla domenica ascoltando l'annuncio della Pasqua di Cristo. Annuncio della risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Matteo. Abbandonato in fretta al sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, il Signore Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno».

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: benedicimi, Padre.
1: La lettura profetica ci guidi sulla via della vita.
0: Lettura del profeta Isaia. In quel tempo Isaia parlò dicendo: in quel giorno avverrà che la radice di Jesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. In quel giorno avverrà che il Signore stenderà di nuovo la sua mano per riscattare il resto del suo popolo, superstite della Siria e dall'Egitto, da Patros, dall'Etiopia e dall'Elam, da Sinar e da Camat e dalle isole del mare. Egli alzerà un vessillo tra le nazioni e raccoglierà gli espulsi di Israele, radunerà i dispersi di Giuda dai quattro angoli della terra. Cesserà la gelosia di Efraim e gli avversari di Giuda saranno sterminati. Efraim non invidierà più Giuda e Giuda non sarà più ostile a Efraim. Voleranno verso occidente contro i filistei. Insieme deprederanno i figli dell'Oriente. Stenderanno le mani su Edom e su Moab, e i figli di Ammon saranno loro sudditi. Il Signore prosciugherà il golfo del mare d'Egitto e stenderà la mano contro il fiume. Con la potenza del suo soffio lo dividerà in sette bracci, così che si possa attraversare con i sandali. Si formerà una strada per il resto del suo popolo, che sarà superstite dalla Siria, come ce ne fu una per Israele quando uscì dalla terra d'Egitto. Parola di Dio.
2: Prendiamo grazie a Dio.

0: il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono.
1: Hai fatto grandi cose, Signore onnipotente.
0: Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho voluto.

Là farò germogliare una potenza per Davide. Preparerò una lampada per il mio consacrato. Rivestirò di vergogna i suoi nemici, mentre su di lui fiorirà la sua corona.

0: Benedici, mio Padre.
1: La lettura dell'Apostolo ci illumini e ci guidi a salvezza.
0: Prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia, mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me per primo dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo il Signore Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui. Ed egli pose loro questa domanda: le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore. Prima ancora di ascoltare le risposte che ci diamo, Dio guarda le domande che teniamo vive. E fa questo perché c'è un rischio, una tentazione che emerge in quelle folle e nei discepoli e in Pietro e in ciascuno di noi. Il rischio di chiudersi nella propria risposta invece di aprirsi alla domanda. Contro questa tentazione che c'è così spontanea, la parola di Dio offre tre indicazioni per custodire in noi l'apertura del cuore. Anzitutto il Vangelo ci fa capire che non basta andare da Gesù, occorre poi seguire Gesù. In Palestina parecchi si interrogavano a suo proposito e andavano a cercarlo per tutta una serie di motivi, perché malati, perché tristi, perché affamati. Ma non basta questo e non è sufficiente neppure per i discepoli tramite il portavoce Pietro fornire la risposta esatta: sei il Cristo di Dio. Perché rimane quel rischio e quella tentazione di parlare di Gesù senza partire dalla sua croce e senza patire, ma a cuore aperto per la fede in Lui, le nostre croci. Cosa vuol dire al giorno d'oggi che non basta andare da Gesù, ma occorre poi seguirlo? Pensiamo alla possibilità di dire: io sono pellegrino, perché uno è venuto qui in santuario e magari ci è venuto a piedi, ma anche il turista può entrare qui e dire un'Ave Maria. Anche il residente quasi a chilometri zero può arrivarci a piedi e fare un bel segno di croce. Però il pellegrinaggio si vede quando umanamente sembra finito, ma divinamente emerge la sua efficacia o la sua necessità. Cioè quando, uscito di qui, per strada incontri quella persona antipatica, quando a casa sempre le solite cose, quando lunedì riprendi una nuova settimana, quando all'improvviso ti arrivano una telefonata o il risultato di un esame medico. Perché se sei andato da Gesù o in santuario, il tempo verbale è al passato e l'evento può già essere morto e sepolto. Ma se sto seguendo il Vangelo, il tempo è al presente, anzi apre all'eternità. E quando anche si debba soffrire molto, essere rifiutato, dalla sua croce, passando i nostri crucci, è per una risurrezione. Tutto ciò se non ci si chiude nelle proprie risposte, ma si tenta di rimanere aperti alla vera domanda. E come seconda indicazione seguiamo San Paolo, che ci testimona come Gesù deve essere per noi salvatore e non soltanto un vincitore. Paolo riconosce di aver oppresso Dio, era bestemmiatore e persecutore. Paolo riconosce di aver oppresso gli altri,

italiana per salire sul carro del vincitore, quando invece mi è necessario e mi è possibile portare la croce con il Salvatore. Perché ci sono classifiche nelle quali tutti vogliono arrivare primi. Ma qui San Paolo propone una classifica dove possiamo piazzarci tranquillamente ovunque, anche a metà. L'importante è esserci se costantemente e umilmente mi riconosco bisognoso di salvezza. Dice: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma chi si chiude nelle risposte si maschera da persona rispettabile. Solo chi resta aperto alla domanda si lascia salvare. Ed eccoci allora la terza e ultima indicazione. Ma prima di riprendere il profeta Isaia, io la spiegherei con una domanda. Ma se doveste arrivare alle porte del paradiso, quale pensate che sarebbe il primo gesto che Gesù vi farà? Stringervi la mano? Ma mai i Vangeli ci riportano che Cristo abbia mai stretto le mani a qualcuno. Per quel che sono riuscito in tutti questi anni ad intuire di Gesù, io sospetto fortemente che la prima cosa che Gesù farà ricevendo un'anima qualsiasi alle porte del paradiso sarà lavare i piedi. Questa cosa l'ha già fatta. E il Vangelo la riporta in un contesto carico di angoscia e di amore estremamente significativo. I piedi, la parte meno presentabile, più dolente, impolverata o addirittura fangosa. E questo in quanto è l'inizio del brano di Isaia. In quel giorno avverrà che la radice di Jesse sarà un vessillo. Dio ribalterà tutto. La bandiera sarà quanto abitualmente resta nascosto sottoterra, appunto le nostre parti meno presentabili, più dolenti, anche fangose. All'ingresso del paradiso non sventoleranno le foglie e i fiori delle nostre preghiere più belle, non sventoleranno neppure i frutti delle nostre opere migliori. La bandiera saranno le radici, ciò che sta nascosto ma resta essenziale. E allora ripenso in questo nostro bel santuario a tutte le lacrime, al sudore e al fango depositato nei confessionali. E penso ai nodi affidati in quel cesto, e penso ai biglietti nella colonnina all'ingresso o alla cassetta della posta di Acutis, penso alle candele accese per Maria e per i santi, e penso a me stesso. Alla fine la bandiera della vita non sarà ciò che abbiamo voluto mostrare o saputo dimostrare, ma ciò che avremo avuto il coraggio e la speranza di riconsegnare a Dio.

0: anche se il cuore resta chiuso, eleviamo la nostra voce e le nostre vite verso il Signore.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa, di fronte all'indifferenza di questo nostro tempo, sappia annunciare a ogni uomo la buona notizia del Vangelo. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i popoli divisi dall'odio e dalla violenza, possano ritrovare la via della pace fondata sul dialogo, la giustizia e un autentico desiderio di riconciliazione. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per gli studenti, gli insegnanti e le famiglie, vivano la ripresa delle attività scolastiche come occasione di crescita e di confronto. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi tutti, chiamati ad essere segno della Tua presenza nel mondo, rendici capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per Federico Bisi e per tutti i seminaristi che sabato 3 ottobre saranno ordinati diaconi, lo Spirito Santo li assista e li sostenga nel compimento della Tua volontà. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. O Dio, che manifesti la Tua grandezza soprattutto nella misericordia e nel perdono, esercita su di noi la molteplice azione della Tua grazia. Servaci nella speranza viva e operosa dei beni promessi e donaci un giorno di entrare nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Sia pace tra voi.
2: Canto 245, ti dono la mia vita.

0: Ci alziamo, la fede che professiamo non siano risposte da tenere a mente, ma quella vera domanda che mantiene aperto il nostro cuore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione e la vita del mondo che verrà. Accetto, Padre, le offerte che deponiamo sull'altare per esprimere il nostro proposito di servirti e di amarti, e ridonale ai tuoi figli devoti, rese segno e principio di vita redenta, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e qui in ogni luogo. A te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, in ogni tempo tu doni nuove energie alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza dello Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti glorifica per Cristo Signore nostro. A Lui cantano i cieli e la terra, a Lui gli angeli e i santi innalzano la lode perenne. Anche noi uniamo la nostra voce ed esultando inneggiamo.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo i discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue per la potenza del tuo spirito d'amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa. Rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo in questo mondo lacerato da lotte e discordie risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te. E in comunione con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, gli Apostoli e i Martiri, Sant'Ambrogio e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per la comunione una fila da San Carlo Acutis a destra, una fila a sinistra la Madonna che scioglie i nodi e due file qui davanti, chi fosse celiaco alla fine al tabernacolo.
1: Il canto è sul foglietto della messa, a pagina 6.

tutti gli avvisi sul foglio cittadino e anche sull'estratto con gli appuntamenti prossimi in santuario, prendetene anche due, fatevi missionari verso chi potrebbe averne bisogno, essere interessato. Ricordo che martedì 15 settembre per l'Addolorata alle 17:20 il Rosario dei Sette Dolori di Maria e alle 18 la Santa Messa della Madonna della Consolazione, soprattutto per chi ha un momento di difficoltà e per i familiari e gli amici. Al termine la benedizione personale per chi lo desidera davanti all'affresco dell'Uini. Giovedì sera per gli 800 anni delle stigmate la comunità pastorale organizza un pellegrinaggio serale partendo da 5 punti che trovate riportati negli avvisi e concludendo alle 21 con la messa a San Francesco. Da sabato in poi per 9 giorni la novena alla Madonna che scioglie i nodi alle 17:15. Accoglieremo l'esposizione della statua con i fazzoletti, la preghiera del rosario, la Santa Messa delle 18 e appunto la preghiera della novena. Vi suggerisco di uscire dalla parte davanti sul piazzale dove c'è il mercatino delle candele a favore del santuario per le spese che abbiamo sostenuto per le strisce dei parcheggi che avete visto. Sono candele di qualità molto alta e con dei prezzi molto bassi. Ringraziamo i volontari che si sono resi disponibili e che illustrano anche le loro attività che svolgono di preghiera all'interno del nostro santuario.

0: Non chiudiamoci nelle risposte, ma apriamoci alla domanda. Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo, canto 218, nome dolcissimo.

Dal santuario della Beata Vergine dei Miracoli in Saronno abbiamo trasmesso la Santa Messa. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Orizzonti in Blu.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Notte Bianca all'ottava edizione. Sempre Saronno, Teatro Giulita Pasta condannata all'impiegata amministrativa. Saronno ancora, evitiamo le liste d'attesa con lo sportello SOS. Gerenzano, pronto il palazzetto Inglesina. Erano questi i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Massimo Tallarini, alla regia Antonio Colombo. Iniziamo con la prima notizia di oggi. Sabato 12 settembre, ottava edizione della Notte Bianca a Saronno. Gli esercenti porteranno all'esterno dei negozi tavoli, stand e appendiabiti con prodotti a prezzi speciali. Parte anche lo sbaracco con i grandi sconti dell'inizio autunno. Poi resteranno aperti sino a notte fonda. Musica e tanto divertimento e un sospiro di sollievo da parte degli organizzatori, Confcommercio, Comune, DUC, per le previsioni meteo che indicano bel tempo. Sono previsti tre spettacoli itineranti nelle vie centrali con punti di partenza diversi, toccando però sempre Corso Italia e dintorni. Alice in Wonderland, Alice, il cappellaio matto e il bianconiglio attraverseranno la città sorprendendo grandi e piccoli con coreografie e musica. Un altro sarà Passeggiata a Giverny, proposta dedicata e poetica. Rimaniamo a Saronno e spostiamoci sul Teatro Giuditta Pasta. Con il denaro della Fondazione Culturale Pasta, la ormai ex dipendente dell'ente comunale aveva addirittura estinto il mutuo. L'altra mattina la 58enne è stata condannata dal GUP Roncarolo a 3 anni e 8 mesi di reclusione e al pagamento di poco meno di 900.000 euro, una pena lievemente inferiore rispetto a quella chiesta dal pubblico ministero Nadia Calcaterra, che nella precedente udienza aveva arricchito il capo di imputazione con un'ulteriore contestazione, ma un mese in più o uno in meno non spostano la fondazione e la soddisfazione della fondazione costituita parte civile con l'avvocato Giuseppe Candiani. Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, la donna avrebbe sottratto al Pasta tra gennaio 2017 e febbraio 2024 un'ingente somma. Ci sarebbe riuscita approfittando dei compiti che le erano stati assegnati in qualità di impiegata amministrativa. Cioè gestiva gli incassi del teatro, li versava in banca, redigeva i bilanci, che ovviamente restavano sempre sani. Oltre 71.000 euro li avrebbe prelevati in contanti usando la carta aziendale intestata alla fondazione, 800 euro li avrebbe spesi in jeans e maglioni acquistati con quella Visa su Amazon, 7.000 euro li avrebbe intascati ponendo all'incasso un assegno bancario, 314.000 euro invece li avrebbe incamerati attingendo dalla cassa della biglietteria, soldi che spendeva in viaggi, borse, vestiti firmati, accessori di lusso. Una patologia, quella della pulsione agli acquisti superflui e sfrenati, e a quanto pare la donna, assistita dall'avvocato Celiento, starebbe seguendo un percorso terapeutico per uscirne. Una patologia che comunque non compromise le sue abilità fiscali, a manchi, secondo il PM Calcaterra, le avrebbe camuffati attraverso un'attenta manipolazione dei bilanci. Spiegare il meccanismo dei ritocchi contabili è come cercare di esprimersi in una lingua aramaica. Il funzionario della banca, piuttosto perplesso, spiegò al referente del teatro che prima di ottenere lo stanziamento il Giuditta Pasta avrebbe dovuto ripianare i debiti. Da qui si iniziò a scoprire l'ammanco. Ma quali debiti? Chiese l'incaricato, e così vennero elencati tutti i debiti che erano stati appunto assommati dalla fondazione del Giuditta Pasta. La saronnese venne licenziata, ma ovviamente è in causa davanti al giudice del lavoro. Dopo la lettura delle motivazioni, l'avvocato Celiento deciderà se fare ricorso in appello. Andiamo allo sportello SOS liste d'attesa. Le liste per le prenotazioni per visite o esami specialistici chiuse oppure fissate a 6 mesi o persino a 1 anno e mezzo, quando invece avrebbero dovuto essere effettuate entro 120 giorni. A chi non è capitato di trovare una lista d'attesa bloccata e di non poter prenotare esami clinici o visite mediche. Così viene attivato lo sportello in funzione in città da 3 anni, aperto ogni venerdì dalle 10 alle 12 nei locali di via Maestri del Lavoro della CGL, che ospita lo sportello SOS, in via Maestri del Lavoro, e riceve i cittadini per raccogliere la documentazione che attesta il mancato rispetto dei tempi o del luogo di svolgimento della prestazione sanitaria da parte della ASST e conseguentemente inoltrare il ricorso all'azienda sanitaria. Infatti, per legge, si ha diritto a farsi curare nell'ospedale più vicino e nei tempi indicati dal proprio medico di base, nell'impegnativa da questi compilata, sottolineano i coordinatori dell'iniziativa, oppure è possibile ricevere direttamente l'appuntamento per visite ed esami con attività sanitarie convenzionate o farli in privato sempre al costo del ticket. Complessivamente sono stati 411 ricorsi inoltrati, un risultato lusinghiero positivo dell'89%. Alcuni dei casi sollevati sono poi ancora in itinere. Non tutti coloro che si sono rivolti allo sportello hanno dato riscontro riguardo all'esito dei ricorsi inoltrati. Il 10% dei casi riguarda le liste chiuse. Diversi cittadini hanno infatti lamentato che, rivolgendosi ai CUP, si sono sentiti rispondere che non era possibile effettuare prenotazioni di alcun tipo per la visita o per l'esame specialistico richiesto. Ad essersi rivolti allo sportello le donne saronnesi e gli uomini saronnesi, 246 donne, 165 uomini. Ricordiamo che le liste non possono essere chiuse, ricordano dallo sportello saronnese, nel caso in cui non ci sia posto nella SST di competenza, è infatti possibile in quelle vicine. Circa il 90% di questi ricorsi ha avuto esito positivo, facendo risparmiare alle persone la doppia spesa di una visita privata che avrebbero prenotato per evitare tempi infiniti dopo aver già pagato con le loro tasse la sanità pubblica. Si stima insomma un risparmio di 30.000 euro. Andiamo a Gerenzano. Grazie agli investimenti del gestore ASD Salus e del Comune, il palazzetto dello sport di via Inglesina si è rinnovato. È la città del benessere che mette al centro lo sport, la salute e la cura della persona, un punto di riferimento per sportivi e non, che si potrà visitare durante la festa inaugurale in programma in questa giornata alle 10. A descrivere i cambiamenti è il presidente Pasqualino Marinaro, che afferma che sono stati presentati progetti all'amministrazione. L'amministrazione si è dimostrata entusiasta, puntando sul forte coinvolgimento della comunità, fornendo ulteriori servizi. L'amministrazione ha poi regalato un avanzo di bilancio investendo 150.000 euro nel rifacimento del fondo del campo centrale di 1.500 metri quadri. Qui si continuerà a praticare pallavolo, calcio, basket, baskin per disabili e altre attività sportive. Vi è poi un'area fitness con molti corsi ginnici, un'area wellness e salute dove si potranno praticare yoga, pilates e molte altre discipline per gruppi ristretti, nonché corsi pre e post parto. Non mancheranno l'infermeria, dove accedere alla certificazione medica non agonistica, servizi di fisioterapia e recupero post funzionale da trauma. Infine è stata ristrutturata l'area accoglienza. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6.15, 8.12, 11.50 e alle 19. Da Massimo Tallarini con Antonio Colombo alla regia, un augurio di una felice giornata e una buona domenica con Radio Orizzonti in blu.

0: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
1: Un saluto a voi tutti, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, da Massimo Tallarini, e benvenuti a questa puntata di Orizzonti Magazine. Una puntata particolare dedicata all'ex Isotta Fraschini. E con noi oggi Beppe Gorla, che è attuatore del progetto ex Isotta Fraschini di Saronno, nonché amministratore unico di Saronno, città dei beni comuni. E quindi lo saluto immediatamente.
2: Buongiorno.
3: Partiamo da una domanda, entriamo subito nel vivo della questione dell'Isotta Fraschini o ex Isotta Fraschini. E vorrei partire non da domande in merito a approvazioni o non approvazioni, sistema tecnico, ma da quello che può essere un sogno, potremmo dire. Chiudiamo gli occhi, siamo nel 2030, scendiamo alla stazione di Saronno, giriamo l'angolo, arriviamo all'ex Isotta Fraschini, quel terreno lì. Cosa vedremo e soprattutto che aria si respirerà in quel pezzo di città, stando al sogno?
2: Ecco, infatti. Allora, premesso che su questi temi forse è meglio tenere gli occhi aperti, ma accolgo la provocazione. Allora, quindi proviamo a proiettarci in una situazione nella quale il progetto di cui abbiamo discusso e che abbiamo tradotto in proposte si sia realizzato o sia in fase avanzata di realizzazione. Allora, noi abbiamo pensato, quando dico noi dico perché il progetto è nato all'inizio tra me e l'avvocato Proserpio,
3: che ricordiamo, perché mi sembra
2: che ricordiamo che all'epoca era
3: occasione.
2: Presidente della società storica di Saronno, quindi un elemento importante per capire gli elementi del progetto, così come era presidente degli ordini degli avvocati di Busto Arsizio, a conferma della tensione che noi abbiamo sempre avuto per procedere in un modo rigoroso, legittimo e quant'altro. Detto questo, abbiamo ipotizzato di mettere in sicurezza l'area per poter pensare a un progetto che fosse paradigmatico, cioè che non andasse in linea con quello che si è sempre pensato delle aree dismesse, e quindi un'opportunità di riqualificazione che in realtà si traducesse in profitti per pochi, ma che al contrario fosse un elemento di sviluppo per la città. Quindi abbiamo pensato a un progetto nel quale venissero insediate alcune funzioni che effettivamente potessero rilanciare una città come Saronno, che ha una sua storia importante, sia da un punto di vista culturale, economico, industriale e anche civile. Su questi presupposti abbiamo puntato sui giovani, un tema enorme per città importanti e grandi che sono al confine, no, dell'Interland di grandi città come Milano. Quindi abbiamo puntato sui giovani e quindi nella fase della loro formazione, no? Quindi le scuole.
3: Quindi si parlava appunto di Brera, si parlava dell'ITS legato un po' a quella che era la Diamond, Istituto Padre Monti, tanto per intenderci, e così via. Si parla di UAE, quindi di ciclismo, no? Di
2: sì,
3: qualcosa di alto livello.
2: Esatto, quindi abbiamo cercato di pensarlo prima da un punto di vista formativo, con una scuola di avviamento professionale, di formazione professionale come Diamond, che ha una lunga storia e che ha bisogno di spazi, no? Qualificati all'interno di un progetto che loro hanno voluto condividere. E abbiamo parlato, diciamo, all'inizio di Brera, con tutti degli accordi resi pubblici e sottoscritti, che ovviamente non sono stati, non si è potuto realizzare per i tempi che sono diventati biblici. Comunque parliamo di una scuola di alta formazione che potrebbe tornare ad essere Brera.
3: Perché infatti, quindi, parliamo l'inizio del progetto, così ce lo ricordiamo,
2: sì.
3: Perché bisogna sempre fare un po' di storia per capire le lunghe tempistiche. Quando è cominciata l'idea, cioè l'acquisizione dell'area?
2: Nel 19,
3: prima
2: novembre,
3: del Covid.
2: A novembre del 19, noi ci abbiamo lavorato un anno prima, il 18, quindi se uno fa due conti, dopo l'acquisizione a novembre saranno 7 anni, per me che ho lavorato prima, 8.
3: Quindi rimangono aperti come prospettive, abbiamo detto, questa scuola di alta formazione.
2: La scuola, allora, L'elemento legato ai giovani e alla scuola di formazione rimangono due pilastri di tutto il progetto, su cui noi manteniamo un'attenzione delle relazioni importanti che ovviamente possono essere, dico, riprese e sottoscritte definitivamente nel momento in cui c'è la possibilità di realizzare il progetto, quindi dopo l'approvazione comunale. In attesa di quelle manteniamo tutte le relazioni possibili e

0: giustamente hai detto tu, noi abbiamo affiancato l'idea di avere delle scuole di formazione importanti che fossero attrattive per i giovani ad altre tre componenti. Una, un brand come quello del ciclismo dell'UAE, perché si porta dietro da un punto di vista commerciale tutto il mondo del World Tour, cioè è tutto il mondo di tutte le squadre ciclistiche e di tutto l'indotto che questo comporta, che non è solo ciclismo, perché c'è abbigliamento, ci sono manifestazioni, c'è un aspetto culturale,
1: certo,
0: c'è tutto
1: un investimento a 360 gradi.
0: E infatti tutti vogliono l'UAE da loro e tutti sono pronti a fare ponti d'oro purché l'UAE vada altrove.
1: Tanto che mi sembra che qualcuno abbia già fatto qualche proposta, diciamo.
0: Non più tardi di un mese fa è stata fatta una proposta perché abbandonassero Saronno e andassero altrove.
1: Quindi anche in questo caso
0: è abbastanza ben noto. L'UAE ha ribadito che il progetto in cui si inserisce è un elemento di valore per loro e giustifica quello che stanno facendo come investimenti, mentre invece spostarsi in un'area nella quale avrebbero sì spazio, disponibilità, invece costituisce un elemento di minore interesse. Ovviamente il presupposto è che poi le cose succedano a Saronno. Se invece si dovesse scoprire che per i prossimi due anni non succede niente, giustamente l'UAE ha detto: se anche fossero due anni, ditemelo, io decido adesso.
1: La lunghezza dei tempi le fa perdere i pezzi.
0: Certo, perché ricordo a tutti che un normale immobiliarista fa alcune cose molto semplici. Uno, costruisce il massimo possibile e chiede ulteriori volumetrie. Noi abbiamo costruito meno del dovuto, del possibile, e poi non abbiamo chiesto volumetrie aggiuntive. Tutto questo è documentato dalla scheda col quale è stata fatta l'adozione. Non abbiamo chiesto aiuti economici allo Stato e abbiamo giocato su delle funzioni che avessero dei ritorni sulla città e non dei ritorni sul singolo investitore. Quindi, e chi partecipa con queste finalità. È evidente che più il tempo si allunga, più le condizioni economiche cambiano, più difficile è il fatto di mantenere vivi degli accordi o dei contratti sottoscritti che devono. Faccio un esempio per tutti. È evidente che la componente di sviluppo residenziale risulta importantissima, perché è inutile avere una città attrattiva se poi le persone non risiedono a Saronno. Invece, per fare in modo che risiedano e si sentano cittadini saronnesi, è giusto che quei giovani che abbiamo detto vorremmo attrarre con l'elemento della formazione poi trovino una residenza. Lo vedremo.
1: Proprio in questo caso ci sono anche delle realtà locali, associative e delle forze politiche che accusano proprio Saronno, città dei beni comuni, di quasi attuare il modello Milano, quindi di far impennare i prezzi delle case, quindi respingere le fasce più deboli, come se fosse un'operazione immobiliare quella che state facendo.
0: Non so che dire, non sanno leggere i conti economici, non sanno capire le cose che vengono dette, fraintendono qualunque aspetto sia stato spiegato. Voglio dire, noi abbiamo mantenuto delle relazioni di dialogo con la migliore intellettualità milanese, anche quella che ha contestato il modello Milano, Giancarlo Consonni, che ha sviluppato con noi tutto il progetto, dando poi la responsabilità della parte architettonale urbanistica a Cino Zucchi. Consonni è sempre stata la persona più critica nei confronti della deriva milanese. No, dopodiché ciascuno la pensi come vuole. Di fatto noi abbiamo, diciamo, la semplifico, una quota parte, diciamo, di residenza libera e una quota parte di residenza che libera non è. Tutta la residenza che non è libera noi oggi la vorremmo fare cooperativa, quindi il prezzo è uguale al costo. E se qualcuno sostiene che Maggioni con la cooperativa, la CCL, la Conf Cooperative, che raggruppa tutte le maestranze che realizzano, sono degli speculatori, lo sostengano.
1: Fra l'altro un progetto analogo mi sembra di aver letto in questi giorni, insomma tempo fa, che è stato adottato dalla Giunta di Milano, che è a maggioranza partito

0: democratico come quella saronnese, con un piano attuativo per l'area ex Macelli, che prevede, mi sembra, case verde, scuole, campus universitari e anche, fra l'altro, una galleria monumentale per recuperare la memoria industriale del luogo, come era il coccodrillo immaginato tempo fa. Mi sbaglio forse?
1: Hai perfettamente ragione, tutto il progetto Ex Macelli è stato ideato, pensato dopo che era il nostro, richiama molto le soluzioni che abbiamo messo in campo noi. Cino Zucchi è coinvolto là.
0: Quindi è lo stesso che era coinvolto qua.
1: Sono riconoscibili l'uno con l'altro perché c'è un'idea urbanistica e alcune soluzioni che sono molto vicine. Ecco,
0: però che tempistica ci hanno messo?
1: Sono stati più brevi nell'adozione e vediamo adesso ma di solito a Milano occorrono 6 mesi tra adozione e approvazione. Sicuramente c'è un'analogia profonda nella collaborazione pubblico-privato che c'è stata a Milano su quest'area, così come lo sforzo di avere soluzioni che avessero una ricaduta sociale molto forte invece qui a Saronno. Milano è in sé attrattiva, noi abbiamo dovuto inserire un brand come quello dell'UAE per aumentare il livello di attrattività della città e siamo addirittura più avanti di Milano nel momento in cui abbiamo aperto una forte discussione sui beni comuni che forse Milano non ha ancora sviluppato. Sarà poi interessante leggere su una rivista internazionale che si occupa di beni comuni l'analisi, il saggio che è stato fatto ed è pronto per la pubblicazione proprio sul caso Saronno, ed è una rivista di livello europeo. Tu sai che le cooperative lavorano in qualche modo dichiarando l'interesse, aprendo una sottoscrizione onerosa ma quel minimo che serve, e poi insieme alle persone che hanno aderito costruisce e disegna le soluzioni.
0: Veniamo alla cronaca. Negli scorsi mesi, prima dell'estate, si è parlato del completamento della fase 3 della bonifica e dell'avvio della fase 4. Ecco, in che cosa consiste la fase 4?
1: Allora, la fase 4 sostanzialmente consiste nel bonificare la strada che abbiamo utilizzato, quindi fate conto un angolo retto, per eseguire le bonifiche, perché eseguendo le bonifiche avevamo bisogno poi di far circolare i mezzi al nostro interno, quindi abbiamo bonificato tutto salvo sostanzialmente questa strada. Quindi la fase 4 è relativamente piccola, ovviamente l'ultima delle fasi di bonifica, e stiamo aspettando l'approvazione da parte del comune per poter pianificare l'esecuzione di questa fase 4. Confermo che le prime 3 fasi sono quelle che hanno di fatto bonificato tutta l'area. In questo momento l'area è pienamente calpestabile, pienamente edificabile. Ok,
0: quindi non potremo esiste. Come cittadini calpestarla prossimamente.
1: È stata sistematicamente fatto. Quando noi abbiamo aperto e abbiamo fatto degli eventi di visita, i cittadini hanno calpestato tutte solo aree che erano state bonificate ed erano comunque in sicurezza. Quindi la fase 4, diciamo, è un'appendice necessaria al completamento complessivo. Quello che contava erano le prime 3 fasi, che erano anche le più ampie ma anche le più incerte, nonostante le fasi che le hanno precedute per pianificarle, quindi carotaggi molto fitti e i campi prova molto ampi, poi le bonifiche, però ovviamente qualche sorpresa l'abbiamo avuta, l'abbiamo gestita in massima trasparenza con l'ARPA, l'ATS e tutti coloro che erano coinvolti.
0: Faccio un passo indietro, perché prima siamo un po' sfuggiti sul progetto in generale, che invece interessa molto ai cittadini, perché un passo formale molto importante è stata l'acquisizione dell'ex scuola Bernardino Luini da Ferrovie Nord. Ecco, questo è uno dei tasselli. Quali sono i vari pilastri che rimangono ancora in piedi di questo progetto proprio per far da volano a Saronno?
1: Allora, i pilastri sono i seguenti. le attività di formazione che si articolano sia nell'alta scuola di formazione universitaria sia nell'attività di formazione professionale, così che ci siano un po' tutte le tipologie di ragazzi che si formano e che poi, acquisendo un lavoro, no, possono rimanere. Un altro dei pilastri, degli elementi fondanti del progetto, evidentemente, è la presenza di un brand internazionale come quello dell'UAE, che è associato al World Tour, ma è anche di grande attrattività. Voi dovete pensare non tanto a un'attività ciclistica di alta professionalità, che evidentemente è esclusiva di alcune persone, campioni, ma a tutto ciò che è legato al benessere fisico delle persone. Il discorso che stiamo facendo con l'UAE non è di presenza del loro brand e basta, ma è di un'attività che territorialmente aiuti ad avvicinare le persone di qualunque caratteristica e età a un'attività che è di movimento e che aiuta a migliorare il benessere. Loro l'hanno già sperimentato ad Abu Dhabi, dove sostenere attività, facilitare, portare le persone a fare delle attività motorie ha comportato poi dei ritorni anche economici, perché il costo della salute è altissimo. Se invece uno ha modo di fare delle attività motorie che loro articolano attraverso la bicicletta in tutte le sue sfaccettature, dall'avvicinamento dei bambini piccoli alla bici, al fatto poi di usare la bici per andare a esplorare un territorio e quindi poi averlo come mezzo di normale di spostamento e di conoscenza dell'ambiente, no? Ha portato dei benefici. Loro intendono portare su Saronno questo modello.
0: Questi sono due pilastri. Ce ne sono altri due, se
1: esatto,
0: non sbaglio.
1: Ovviamente tutta la parte residenziale, in modo che le persone abbiano la possibilità di trovare un'abitazione a Saronno adeguata alle loro tasche, perché alla fine il problema è quello. E secondo, e l'ultimo è il parco che Consonia ha sempre definito come l'impalcatura del progetto, cioè ciò che la tiene in piedi. Cioè il parco per noi è molto importante ed è il motivo per cui nelle discussioni fin qui ho avute io non mi sono sentito garantito dalla cessione del parco. È un tema tuttora aperto e ho preferito proporre una alternativa di parco privato ad uso pubblico, che da un punto di vista legislativo è identico, anche come tutela ai cittadini, ma che garantiva che il parco venisse fatto e manutenuto. Questo è un tema aperto, perché evidentemente ha un costo significativo, e nel momento in cui il progetto dovesse avere i livelli di completezza tale per essere approvato, si tornerà sulla convenzione per capire qual è la formula finale, no?
0: Però il problema, diciamo, che mi sembra che questa del parco, che è un tema centrale rispetto a tutti i vari problemi amministrativi e burocratici, mi sembra che sia quello che dovrà essere affrontato dopo, no?
1: Certamente il parco allora, considerate che io il parco nel frattempo lo sto facendo, cioè noi abbiamo un terzo del parco ormai ripiantumato e man mano che definiremo la successione di sviluppo dei lotti, il parco è in mezzo e potrà essere sviluppato e quindi anche aperto in sicurezza.
0: Il problema sarà
1: anticipato.
0: I costi e chi lo mantiene, giusto, in questo
1: il problema
0: senso.
1: Sono i costi e chi lo mantiene, ma soprattutto le caratteristiche del parco, cioè il progetto. Quando Consonni diceva che il parco non è il giardinetto condominiale, ma è la struttura portante che tiene in piedi l'intero progetto, Consonni, che è stato il grande teorico degli spazi aperti come spazi di confronto civile, ovviamente ci ha dato alcune caratteristiche che il parco doveva avere e che noi attraverso il progetto di Cinozucchi vogliamo mantenere. Qui è un tema, è un altro dei grandi temi di discussione che per me è culturale e che invece l'amministrazione interpreta sempre in modo amministrativo burocratico. Però il problema è: che cos'è il parco? In che modo esplica quella funzione di piazza? In che modo è accessibile ai cittadini con le loro diverse esigenze, no? Le mamme con i passeggini, i bambini, non i cani, le persone che si incontrano, gli eventi che i ragazzi possono fare o eventi di diversa natura. Ecco, che cos'è il parco? Che cos'è quest'area? Oggi noi
0: è un'area pubblica o un'area privata, quindi?
1: Oggi noi l'abbiamo proposta come area privata, e quindi c'è qualcuno che lo pensa e lo realizza, ad uso pubblico, che vuol dire che è aperto senza vincoli, se non un regolamento condominiale, che sia un regolamento
0: del parco,
1: che quindi è di fatto è di uso pubblico e quindi come tale i cittadini lo possono vivere.
0: E quindi ricade anche la spesa sul pubblico?
1: No, non cade, cioè se è privato la spesa è sul privato. D'altra parte, quando finalmente qualcuno a Saronno deciderà di sviluppare il tema dei beni comuni, si scoprirà che questo tema del privato ad uso pubblico è forse l'unico strumento in Italia per realizzare davvero quello che i teorici e i costituzionalisti hanno chiamato bene comune. Perché di fatto il bene comune è questa cosa qui. Se prendiamo gli esempi facili, no? Le comunità montane, no? Che sono padroni del territorio, no? Del terreno, dei fiumi, quelli sono considerati beni pubblici. Sono di qualcuno?
0: Sono del demanio?
1: No. Sono di queste comunità, no? E non sono del comune, sono della comunità dei cittadini che li usano. Se io cedessi il parco, io trasferirei la proprietà privata da un soggetto a un altro, egualmente privato. Cioè, se io cedo il parco è di proprietà privata dell'amministrazione comunale in carica in quel momento. Se decide di costruirci sopra, se decide di non manutenere il parco, non risponde a nessuno, se decide di degradarlo, non risponde a nessuno, lo fa e basta.
0: Ma quindi ci vuole una comunità parco, come una comunità montana?
1: Il tema che noi abbiamo cercato di sviluppare, ma non abbiamo trovato interlocutori, devo dire, tantomeno nel fronte politico, è quello in realtà di averla. Poi si traduce con fondazione o altri enti, che in realtà è costituita con un proprio, diciamo, consiglio direttivo, eletto secondo certe, che determina e ha la responsabilità del buon utilizzo, ma soprattutto del mantenimento delle qualità del parco. No, esattamente, però questa deve essere, come dire, non deve essere. Rappresentativa della comunità che lo usa. Questo è il salto.
0: Certo.
1: Oggi da un punto di vista politico è saltato il concetto di rappresentatività da parte di coloro che fanno politica verso la città. I cittadini sono chiamati al voto, prendono una posizione e poi vengono tassativamente dimenticati. Il problema è che così facendo che cosa fai? Tu deleghi un politico che fa i suoi interessi, che riporta magari ad altre. Quindi il problema è complesso, no? Il parco di fatto che sembra semplice, ma dietro il parco c'è il primo esempio di bene comune che noi abbiamo sempre associato, poi non voglio allargare troppo il discorso, alla possibilità di recuperare altri componenti, altri elementi che sono presenti a Saronno e che se diventassero bene comune probabilmente troverebbero una strada per il loro recupero, ad esempio Palazzo Visconti.
0: Certo.
1: Perché non si può avere un bene comune che include Palazzo Visconti, per cui sono i cittadini che se lo sentono proprio e non è un'amministrazione che ne fa quello che vuole per farsi bella di fronte a non so chi e per spendere i soldi che chiede in giro. Quindi il concetto del bene comune è un tema che andrebbe sviluppato. Al momento noi stiamo tranquilli pur avendolo sviluppato assai. Avremo modo di farlo. Quindi dietro questo progetto qui non c'è un'idea immobiliaristica e basta, perché
0: è l'accusa che proviene da più parti,
1: ma certo, di tutti coloro che non hanno mai ascoltato. Noi abbiamo fatto 15 incontri con la cittadinanza, questi che contestano sono mai venuti a uno dei 15 incontri, quindi cosa posso dire io? Non è che ne posso fare altri 15, no? Quello che c'era da dire è stato detto, le idee e i motivi per cui abbiamo sviluppato il progetto l'abbiamo dichiarato. Uno è liberissimo di non crederci, ma io sono altrettanto libero di non dialogare con lui se è talmente sordo. Quindi il tema è Il progetto è prima di tutto culturale, legato al tentativo di rilanciare la città. Se ci riusciamo, bene, se non ci riusciamo, il destino di quell'area era segnato fin da prima, no? Quindi salteranno tutti i parametri con cui noi abbiamo cercato di lavorare, meno volumetrie, la massima accessibilità al parco, il fatto di avere delle funzioni qualificanti come alta scuola di formazione e scuola di formazione professionale, nonché il brand e le residenze. Cioè si farà un'altra cosa, come si fa, perché cioè, mentre noi l'abbiamo ideata, proposta e stiamo combattendo e resistendo per portarla avanti, nessuno ha mai fatto una cosa del genere. Quindi che adesso vengano a dire che c'è qualcuno che farebbe meglio, io dico grazie, ma perché non l'hai fatto prima?
0: Un'ultima domanda, un'ultima questione che mi sembra che in questa prima parte di chiacchierata per il momento sia importante. L'afflusso di migliaia di studenti o comunque di nuovi residenti cambierà inevitabilmente il volto del retrostazione, e con l'architetto Cino Zucchi e Sistematica avete studiato un piano per la mobilità e percorsi pedonali. Sappiamo che Saronno è già una città congestionata. Ecco, come questa congestione ulteriore potrà essere evitata sull'impianto viabilistico di quella zona? Che mi sembra una contestazione che viene portata avanti, no?
1: Sì, sì, sempre da gente che non pensa a potenziali soluzioni, che non ha il senso della responsabilità di quello che dice, butta lì delle cose senza solo per fare un po' di polemica sterile. Allora, intanto, io mi auguro che la presenza delle funzioni di cui abbiamo parlato porti a rilanciare il recupero di tante realtà saronnesi che oggi sono in massimo degrado. Pensiamo alle corti del centro. Perché la gente deve venire solo dentro l'area Isotta Fraschini? Se ci sono degli studenti che vogliono stare a Saronno, perché non possono trovare un'alternativa nelle diverse corti? Io
0: mi auguro rilanciamo le corti saronnesi e rilanciamo il recupero delle corti che sono in alcuni casi abbandonate, in molte zone del centro.
1: Esatto, sono abbandonate e sono destinate a degenerare nella qualità dell'insieme, no? Io durante il progetto ho avuto contatti, no? Sia con chi vivendo nella corte o essendone proprietario era disposto a venderlo o trovare delle soluzioni, sia con chi era disposto a investire per creare delle residenze che potessero essere anche per gli studenti, perché ci sono queste realtà, no? Perché quello che si dimentica è che questo progetto è un grande attrattore di investimenti. Io ho creato delle relazioni sul progetto molto maggiori di quelle che riesco a mettere a terra all'interno dell'Isotta, no? Il problema è che finché in Isotta non c'è la possibilità di fare nulla, inutile dare adito a questi investimenti che invece cadrebbero su Saronno, no? Voi pensate le corti rilanciate, rivisitate, e pensate il commercio, cosa ne può capitare? Però la miopia è totale, no? Quindi, detto questo, sul tema della viabilità c'è un altro tema, no? Cioè la presenza dell'UAE sarà una spinta culturale a un uso alternativo dell'automobile, quindi il fatto della possibilità di usare quanto più possibile dei mezzi diversi e quindi le bici.
2: Ecco, la fermo un momento, facciamo una breve pausa e poi riprenderemo nella seconda parte proprio dal problema della mobilità e dalle tempistiche che ormai arrivano per capire che fine farà questo progetto. A più tardi.
3: Radio Orizzonte in Blu.
4: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
5: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
1: Bene, benvenuti a tutti voi, seconda parte di Orizzonti Magazine dedicata al progetto Ex Isotta Fraschini con Beppe Gorla. Grazie. Salutiamo di nuovo, stavamo parlando del tema della mobilità, adesso entreremo in questa seconda parte un po' più nel discorso del futuro immediato, di quali sono i progetti, gli ostacoli, le prospettive che stanno davanti a questo progetto. Ma riparto dal tema della mobilità. Senz'altro avrete fatto uno studio secondo le norme di legge che avrà tenuto conto dei diritti edificatori di chi sta all'intorno.
2: Sì, esatto, nel senso che parlare di mobilità, che è un gran problema, ed è un problema in qualche modo complesso, non si può farlo in modo professionale se non lo si affronta in modo più sistematico. E uno dei temi chiave è che nel momento in cui un progetto propone un certo sviluppo, ovviamente deve studiare la viabilità al suo interno e ai suoi confini, tenendo conto però anche dei diritti edificatori di chi è in qualche modo connesso. Cosa che noi abbiamo fatto, lo studio della mobilità, sono 180 pagine, ahimè è la prima volta però che avviene uno studio serio che tiene conto di questi diritti, quindi tutti coloro che hanno ottenuto delle approvazioni in tempi precedenti a noi, e penso anche tuttora, integrano il proprio progetto con alcune considerazioni della mobilità che non tengono conto assolutamente dei diritti edificatori di chi verrà dopo o di chi è in procinto di farle. Quindi vuol dire che sono tutte soluzioni molto parziali. Noi lo abbiamo fatto, abbiamo riscontrato alcuni aspetti che non dipendevano dal nostro progetto, ma da progetti precedentemente approvati e che evidentemente non sono emersi nel momento in cui sono stati discussi. Noi l'abbiamo fatto e quindi diciamo che le considerazioni di mobilità che noi abbiamo fatto sono quelle più analitiche e più estese che si possano fare per cercare di prevedere con i modelli di simulazione, gli strumenti che ci sono adesso, gli impatti, no, di ciascuna delle scelte.
1: Però mi sembra di percepire che così una città diventa un po' slabbrata nel progetto, cioè se c'è un progetto, no, un grande progetto che fa tutto uno studio e poi nascono tanti progettini attorno che però non hanno seguito degli studi così precisi, sembra quasi che è un tagli e cuci ma senza una progettualità definita. Forse magari non compete a lei dare una risposta.
2: Ma in generale è esattamente l'obiezione che noi abbiamo portato, cioè non si fa urbanistica se non avendo una visione di città, e quindi noi abbiamo presentato un progetto coerente con una certa visione di città.
1: E l'assessore cosa ne dice in proposito rispetto, l'assessore alla rigenerazione urbana, rispetto a questa progettualità? Ha un'idea di progettualità?
2: Dunque, intanto devo far notare che io sono arrivato al quinto assessore e quindi la domanda dovrebbe essere rivolta in modo plurale. A me non è sembrato che, visto che i progetti sono stati approvati senza uno studio di fattibilità, io non posso sostenere che ci sia stata la sensibilità e diciamo anche la professionalità nell'affrontare gli altri progetti. Dopodiché però io non posso criticare situazioni che riguardano altri, che bravi loro, hanno ottenuto l'approvazione e hanno potuto andare avanti. Io osservo quello che abbiamo portato noi, no? Noi abbiamo presentato uno studio a 180 pagine, abbiamo studiato i diritti edificatori degli altri, ci è stato chiesto di fare simulazioni ancora più stringenti, quindi con un carico del 30% maggiore di quello che avevamo ipotizzato, per vedere il modello che noi stavamo proponendo, le soluzioni fin dove arrivavano. Ovvio che ci sono poi delle soluzioni che reggono meglio, reggono peggio. Noi ad esempio, però non voglio entrare come al solito in discussioni che sono ancora sotto valutazione, però sul cosiddetto, la soluzione viabilistica di fronte al cimitero, noi sosteniamo la bontà della soluzione soluzione che chiamiamo nodo compatto, che di fatto elabora quello attuale ma non lo snatura, c'è invece una forte spinta, contrastata da chi la pensa ovviamente all'opposto, di presentare una rotonda. A mio avviso una rotonda davanti al cimitero mangia un sacco di terreno, crea un problema perché c'è un attraversamento.
1: Ma questo nodo, diciamo, sì, che riesco a percepire sulla mobilità, blocca il progetto?
2: È uno dei temi su cui l'amministrazione,
1: quindi deve rispondere l'amministrazione.
2: Certo, cioè diciamo
1: aspettiamo una risposta dall'amministrazione.
2: Sì, qui tocchiamo o anticipiamo un tema.
1: No, perché mi scusi, sì, mi sembra di percepire che mancano delle risposte da più parti. Per cui io penso che l'ascoltatore, il cittadino, voglia capire se il progetto ha una bontà, e io non entro nel merito della bontà o meno del progetto, dove stiano i nodi e a questo punto chi li deve sciogliere, perché è dal 2019 che stiamo affrontando questo discorso, mi sembra dal novembre 2019, sono passati quindi quasi sei anni diciamo, e non si vedono neppure un mattoncino messo in qualche modo.
2: Sì, qui ci sono due aspetti che si possono sottolineare. Il primo è vero, dopo sei anni, per me sono sette perché ho cominciato un anno prima a studiare il progetto, noi non siamo riusciti a mettere un mattone sopra un altro, no? Però non è vero che la città si sia fermata, al contrario, è sotto l'evidenza di tutti il fatto che un sacco di iniziative sono state approvate, realizzate. Infatti
1: mi fa qualche esempio, tanto per far capire anche agli ascoltatori quali potrebbero essere le iniziative che sono state approvate.
2: Quando noi siamo partiti, no, la Torre Parco non era costruita, al Matteotti non c'era nessuna idea di recuperare l'area legata alla Ginori, no? Tuttora c'è, vabbè, l'area Bertani, da capire come verrà mai sviluppata. In paese basta guardare gli sventramenti e le ricostruzioni, è pieno di iniziative, no? Allora una delle domande che ci si può porre è: va bene, noi non siamo riusciti a mettere un mattone sopra l'altro negli ultimi sette anni, però nel frattempo la città si è molto evoluta, le volumetrie sono molto aumentate, i permessi sono stati dati, no? Quindi il tema è anche, va bene, evidentemente il nostro
1: ognuno fa il suo lavoro, diciamo,
2: il nostro avrà avuto una sua problematica di qui di là, però non è vero che la città è stata ferma, cioè mentre noi non abbiamo messo un mattone sopra l'altro tutti hanno potuto edificare. Anche recentemente sono state date delle approvazioni che riguardano il centro e che evidentemente, cioè, qualcuno ha ritenuto idonee in tempi molto stretti. Noi abbiamo sempre trovato qualcuno o qualcosa che richiedeva un approfondimento, un'integrazione, no? Prendiamo un caso su tutti, che è l'elemento che adesso un po' su cui tutti hanno delle aspettative, cioè c'è stata l'adozione a dicembre. Dopo un mese avrebbero dovuto essere pubblicate tutti i documenti perché i cittadini facessero le cosiddette osservazioni. Sono stati pubblicati con un mese di ritardo.
1: Come mai questo ritardo?
2: Questo va chiesto a chi avrebbe dovuto farlo.
1: Chi doveva farlo?
2: Che ufficio? L'ufficio tecnico e l'urbanistica. No?
1: E quando l'ufficio tecnico e l'urbanistica, lei che se ne intende di più, hanno questo ritardo di un mese, a cosa vanno incontro? Cioè, se io cittadino ti chiedo una cosa, viene approvata una cosa e tu non la fai entro il mese che è previsto, cosa succede?
2: Allora, tecnicamente la legge dice che avresti anche 90 giorni per pubblicare, okay, avere le osservazioni, e poi dopodiché sta alle situazioni, se uno intende aprire un contenzioso legale richiamando quel tema.
1: Perfetto, ma sappiamo cosa vuol dire in Italia aprire.
2: Oppure no. Quindi il tema è: a cosa vanno incontro? A poco, se non contestazioni.
1: Ma la politica può in qualche modo invitare anche l'ufficio a una maggior puntualità e precisione? Cioè, io lavoro in un determinato ambito, se sono in ritardo con determinate cose ho chi sta sopra di me che mi dice: allora lo presenti o no il documento, allora rispondi o no alla mail. Ecco, capita così, quindi è compito anche della politica interagire in questo modo?
2: Qui dovrei dire che tecnicamente ci chiedono di votare i politici perché facciano quel mestiere lì, però se guardiamo le osservazioni sono partite con un mese di ritardo, dopo che stavano chiudendo sono state riaperte e riemessi i documenti, siamo a settembre, perché più o meno siamo a settembre. Lei sa quali osservazioni sono state presentate, quali sono le controdeduzioni, di che progetto stiamo parlando. Io che sono l'attuatore non lo so, e siamo a settembre. E nessuno sa di quali osservazioni parliamo, di quali controdeduzioni, che impatti hanno sul progetto, che impatti hanno su tutte le componenti del progetto. Perché se viene adottata una soluzione piuttosto che un'altra, chiesta una variante, ci sono elementi che riguardano i costi, la sostenibilità economica. Quindi un esempio tipico di questo, come dire, gestione che continuamente rimanda e non affronta i temi, è quello delle osservazioni contro deduzioni. Oggi io scommetto che nessun assessore conosce le osservazioni contro deduzioni, quindi neppure in maggioranza se sono discusse.
1: Beh, quindi a questo punto mi sembra che la prima palla che è lanciata è nei confronti dell'assessore o della maggioranza, che dovrà rispondere in qualche modo. Quindi noi lo invitiamo anche, come abbiamo le varie trasmissioni a disposizione, a dare una risposta a questa prima domanda. E qui mi arriva, potremmo dire, la domanda che può interessare un po' tutti, cioè la prima palla l'abbiamo lanciata e aspettiamo una risposta da parte della politica, della maggioranza, degli assessori competenti.
2: Ma anche il Consiglio Comunale, perché osservazioni e controduzioni devono arrivare in Consiglio Comunale, ci arrivano evidentemente con qualche discussione in maggioranza.
1: Quando dovrebbero arrivare? Dovevano già essere arrivate.
2: Sì. Okay. Se la legge dice 90 giorni dopo la pubblicazione. Comunque non voglio entrare nei tempi. Il tema è sicuramente non dopo 9 mesi. E comunque dopo 9 mesi non è neanche cominciato questo processo. Quindi c'è sicuramente un passaggio in maggioranza, me lo auguro. Non so se come attuatore verrò coinvolto, essendo persona, tecnicamente la legge dice persona coinvolta, o se io verrò a sapere dalla riunione di Consiglio Comunale quali osservazioni vengono e diventano legge, no? E quindi se il progetto è ancora vivo oppure no, sostenibile oppure no. Io ne sono fuori, io oggi non so di che progetto stiamo parlando.
1: Quindi la prima palla è quella che abbiamo detto, quindi ufficio tecnico, assessori, maggioranza, consiglio comunale. A chi è in mano quindi tutto il resto delle battute, se fossimo in una partita di pallavolo, per far procedere, allora, e avanzare il progetto?
2: Ci sono altri temi che sono sempre rivolti a questi signori qua. C'è poi un altro elemento molto importante, che è la regione. Noi abbiamo presentato giustamente il progetto alla regione, che ha ricevuto tutta la documentazione, l'ha esaminata, ci ha confermato che la documentazione era completa e coerente, e ha chiesto un'opinione agli enti preposti. Anche qui io non ho alcuna risposta, quindi non so cosa e quali enti abbiano fatto delle osservazioni al progetto, tra questi anche il comune evidentemente, e ci aspettiamo che la regione invece esca con un documento che di fatto dica: il progetto per noi è fatto, oppure chieda delle integrazioni. Ad esempio c'è un tema molto discusso in Italia, che è il geotermico, certo, sulle quali tipicamente, oltre tutte le analisi che abbiamo fatto noi, la regione chiede degli approfondimenti per studiare nei successivi 10 anni, no, alcune ipotesi. La Lombardia è una regione che ha un'enorme quantità d'acqua, noi stessi siamo collocati su una polla d'acqua incredibile, oggi gli alberi sono in eccesso, quindi il problema è anche quello di usarla quest'acqua. Da un punto di vista come dire, ecologico, è la migliore soluzione possibile per gestire il freddo e il caldo, perché l'acqua parte da 14 gradi e poi si gioca sul gradiente, quindi è tutto la massima ottimizzazione possibile di una risorsa naturale in sovrabbondanza, e lo sarà per i prossimi 50-60 anni, però ci sono degli studi scientifici che coinvolgono, no, il CNEL, piuttosto che, quindi su lì potrebbe darsi che la regione chieda degli approfondimenti, noi siamo pronti a darli. Quindi però noi oggi siamo da una parte ciechi su quale sia il progetto di cui si sta parlando, perché osservazioni contro deduzioni non ne sappiamo niente, e dall'altra siamo in attesa che la regione prenda una posizione per poter lavorare. Laddove chiedano delle integrazioni, siamo pronti a farle.
1: Quindi lei non sa neanche perché in Consiglio Comunale non sono arrivate le osservazioni, le risposte alle osservazioni? Cioè, no, anche su quello non c'è stato un contatto?
2: No, la risposta è ci sono delle osservazioni. Siamo in una cittadina, quindi chi ha fatto le osservazioni le ha pubblicate,
1: certo.
2: No? Quindi le diverse componenti hanno in qualche modo descritto le osservazioni che hanno fatto, quindi in qualche modo non è vero che non so nulla, ma so quello che è stato pubblicato sul web a proposito dei temi, degli argomenti, no? Per cui va bene, però è mancata una interazione che dicesse queste sono le osservazioni, queste sono le controdeduzioni, quindi ciò che il Comune si aspetta di poter presentare con la proposta di approvazione e che queste cose possano essere discusse con l'attuatore per capire gli impatti sul progetto che possono essere significativi, oppure l'attuatore non ne sa nulla, si va in Consiglio Comunale, io aspetterò l'esito del Consiglio Comunale per capire quali cose passano e quali no e capire se il progetto ancora esiste, con che caratteristiche, che impatti economici, la sostenibilità e tutto quanto. È un buio totale da mesi.
1: Ma prospettive?
2: No, le prospettive sono ragionevoli. Allora, affrontiamo una tematica di ragionevolezza. Penso che l'amministrazione e quindi la maggioranza in prima battuta, voglio dire, abbia il dovere, forse anche la curiosità di affrontare questi temi, no? Di conoscerli e che non siano solo degli argomenti tecnici che ancora non sono usciti dagli uffici, misteriosamente, e che quindi in qualche modo questa discussione su osservazioni contro deduzioni esca. C'è un tema procedurale, l'attuatore verrà coinvolto oppure no? In tutto il mondo, in tutta Italia, sì.
1: Ma non è di norma, o è prassi o è norma?
2: Diciamo che la legge dice che il diretto parla del coinvolgimento diretto. Chi ha un coinvolgimento diretto ha il diritto di conoscere. Quando noi abbiamo chiesto di conoscere, ci hanno detto di no. E quindi aspettiamo.
1: Ci hanno detto questa amministrazione
2: sì,
1: o la
2: no,
1: precedente?
2: No,
1: questa.
2: Le osservazioni sono state fatte queste. A luglio abbiamo detto dateci almeno un'evidenza di quelle che sono, perché questo ci permette di capire gli impatti, studiarli prima, no? E l'amministrazione ha detto no.
1: Le faccio un'ultima domanda. Abbiamo 2 minuti a disposizione per concludere. Ma chi glielo fa fare di andare avanti dopo 6 anni a portare avanti questo progetto? Dove sta l'importanza per lei e per la città? Questo lo potrà dire lei, insomma, dal suo punto di vista, per poter andare avanti a scontrarsi o a confrontarsi con i vari step, le varie difficoltà che ovviamente penso abbia dovuto affrontare.
2: Non so, potrei dire che non si deve buttare il bambino con l'acqua sporca, potrei dire che il progetto a mio avviso porta dei valori, ma anche un modello di progettazione e di visione della città sarebbe significativo salvare. Passasse anche solo il fatto che quando uno si occupa di sviluppare, presentasse un documento vero, serio, no? Di mobilità, sulla mobilità, con tutti gli scenari e le alternative, e diventasse una regola e non un'eccezione, sarebbe un valore. Se passasse il modello che abbiamo adottato noi, cioè non si va a sviluppare il massimo chiedendo poi ancora più 10, più 25%, ma al contrario si trovasse un bilanciamento, noi l'abbiamo trovato, no? Riducendo gli sviluppi per migliorare la vivibilità dell'insieme. Se si desse una caratteristica come quella che noi abbiamo provato a dare, e cioè il parco come impalcatura del progetto, e quindi lo spazio di condivisione civile e comune che avesse una dignità, no? Molto più alta di quanto avviene anche quello. Quindi ha un senso se queste cose passano, no se diventa un progetto immobiliare e quindi perde tutti questi valori.
1: Bene, grazie della chiacchierata, di questa lunga chiacchierata che abbiamo fatto insieme per fare il punto su questa che è un'area comunque importante per la città di Saronno, e io penso che ci potremo risentire tra qualche tempo aspettando le risposte di chi le risposte le deve dare, se arriveranno, a quel punto ne parleremo ancora. Grazie a tutti voi per averci seguito su Radio Orizzonti, per chi volesse si può riascoltare anche nel podcast Orizzonti Magazine questa puntata dedicata alla ex Isotta Fraschini. Ringrazio l'ingegner Gorla.
2: Grazie.
1: Attuatore e amministratore unico della società Saronno Città dei Beni Comuni. Grazie e buon proseguimento con Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Il Medio Oriente brucia, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran conquistano il litorale del Mar Rosso e controllano lo stretto di Bab el-Madeb. Prezzi dei carburanti alle stelle, record del costo della benzina e del diesel, la denuncia delle associazioni dei consumatori, la premier Meloni pensa a interventi strutturali. Ucraina, il presidente Zelensky chiede di incontrare Putin a Miami a dicembre al G20, il Cremlino risponde venga a Mosca, lanci reciproci di missili e droni. Nord e Sud insieme per uno sviluppo che tuteli tutti, udienze di Papa Leone e partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud. La Cernobbio del sociale, il via Caltagirone, una o due giorni di confronto dei cattolici sui grandi temi del presente. Domani ci sarà il Cardinal Zuppi. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran conquistano il litorale del Mar Rosso e controllano lo stretto di Bab el-Madeb. Trump decide di non intervenire. Massimiliano Cocchi.
2: Non è soltanto una conquista territoriale, è una nuova minaccia per il commercio mondiale. I ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran hanno preso il controllo di fatto dello stretto di Bab el-Madeb, la porta meridionale del Mar Rosso. Dopo la conquista del porto di Mocha, le loro forze sono arrivate sulle isole strategiche di Perim e Anish, costringendo al ritiro le forze governative yemenite. Da qui passa una delle principali rotte marittime tra Asia ed Europa. Circa il 12% del commercio mondiale transita attraverso quest'area e oggi il problema è ancora più grave perché dall'altra parte della penisola arabica lo stretto di Hormuz è già fortemente condizionato dal conflitto tra Iran e Stati Uniti e mentre sul terreno gli scontri continuano con decine di migliaia di yemeniti in fuga, Donald Trump ha detto di aver avuto contatti con gli Houthi che gli avrebbero chiesto di non intervenire, notizia smentita dal gruppo ribelle filo iraniano. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E intanto in Italia i prezzi dei carburanti sono alle stelle, record del costo della benzina e del diesel, lo denunciano le associazioni dei consumatori. Alessio Orlandi.
3: Nuovo record oggi per diesel e benzina. Secondo il Ministero delle Imprese, il costo medio della Verde in modalità self sulla rete nazionale è di 2,10 euro al litro, mentre quello del gasolio supera i 2,20 euro. Ancora più alto il prezzo in autostrada. Sul piede di guerra le associazioni dei consumatori che parlano di cifre mai raggiunte in Italia fino ad oggi. L'aumento dei carburanti avrà effetti devastanti a cascata sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie, avverte il Codacons. L'Unione Nazionale Consumatori chiede invece al governo di dare più potere alle procure e all'antitrust e di rafforzare i controlli. Giovedì prossimo scade la riduzione delle accise sul gasolio decisa dal Consiglio dei Ministri. Probabile una nuova proroga sino a fine settembre in attesa di un intervento strutturale da parte del governo. L'intenzione della Premier Meloni è di dar vita ad aiuti selettivi destinati alle famiglie a basso reddito e ai lavoratori e pensionati e alle categorie più esposte al caro carburante. Fino ad ora per gli sconti sono stati spesi oltre 2 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: A Nuova Delhi in corso la riunione dei paesi cosiddetti BRICS. Il presidente cinese Xi esorta a opporsi a dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo sul commercio. Marco Burini.
4: Al mondo la guerra in Medio Oriente non serve e noi dobbiamo stare dalla parte giusta della storia, ammonisce Xi Jinping. D'ora in poi le regole della governance mondiale le facciamo noi del sud globale, avvisa Modi. Da questo forum si delineano i contorni di un ordine mondiale giusto e democratico, dichiara Putin. Al summit di Nuova Delhi, i capi di Cina, India, Russia dettano la linea del nuovo ordine mondiale. Sentirli parlare di pace, giustizia, democrazia fa impressione con quello che combinano a casa loro e con i vicini. Ma certo la voglia di novità di chi non si riconosce nell'Occidente è forte. BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, a cui si sono aggiunti paesi grandi e popolosi come Iran, Etiopia, Egitto, Indonesia e poi altri ancora. Un gruppo tutt'altro che unito, hanno culture e storie troppo diverse, ma la terza guerra mondiale a pezzi in corso, i cui frammenti più consistenti sono Ucraina e Medio Oriente, li può ricompattare. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina. Zelensky propone di incontrare Putin a dicembre al G20 di Miami, ma da Mosca rispondono venga a trovarci qui. Federica Margaritora.
5: Il leader ucraino vorrebbe incontrare il presidente russo Putin a dicembre al G20 di Miami e dichiara che sarà lì se anche lui ci andrà. Ma da Mosca restano cauti, facendo sapere che non si è ancora parlato di un'eventuale partecipazione di Putin al vertice. Per Zelensky è ora di prendere decisioni che portino a risultati in un conflitto che continua a provocare morti, feriti e distruzione. I raid infatti non si fermano. I russi hanno colpito la regione di Odessa provocando 35 feriti, tra cui un neonato di 5 mesi. A Zaporizhia un attacco con droni ha ucciso 2 persone. Sull'altro fronte droni ucraini hanno attaccato simultaneamente 2 città russe, Toliatti e Taganrog. A Toliatti è stato colpito un impianto chimico strategico, mentre a Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto e l'altro in uno stabilimento automobilistico. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Ed ora vediamo all'altro versante del Medio Oriente. La situazione degli sfollati a Gaza continua ad essere drammatica. Nuovi raid di Israele oggi e intanto si apprende che sono stati rinviati a ottobre i negoziati tra Israele e Libano. Maurizio Dischino.
6: Al momento non ci sono nuovi colloqui con Israele, ha affermato stamani il presidente libanese Joseph Aoun durante una visita a Nabatieh nel sud del Libano, colpita ieri da altri raid israeliani. La dichiarazione arriva all'indomani dell'annuncio di un funzionario del Dipartimento di Stato americano, secondo il quale il prossimo ciclo di negoziati tra Israele e Libano si terrà ad ottobre, non più la prossima settimana, comunque sempre a Roma. Continua ad essere tesa anche la situazione nei territori palestinesi. Nella striscia di Gaza una donna incinta è morta 3 giorni dopo essere stata colpita dall'esercito israeliano a Khan Yunis. La città palestinese oggi è stata obiettivo di altri raid israeliani sferrati con droni, 9 le persone ferite. Nonostante sia stata un'altra giornata di bombe nella striscia di Gaza, il presidente americano Donald Trump durante la sua visita in Irlanda ha dichiarato che in questo momento a Gaza sta succedendo ben poco. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina, nord e sud insieme per uno sviluppo che tuteli tutti. Udienza questa mattina di Papa Leone ai partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale nord-sud, promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina. Rita Salerno.
7: La negoziazione fa parte dell'impegno politico capace di aprirsi percorsi dove le differenze sembrano chiudere ogni possibilità di incontro. È il richiamo di Papa Leone XIV ai delegati all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale nord-sud. Alla 60ina di persone presenti, laici e vescovi dell'intero continente americano, Leone ha fatto presente, parlando in spagnolo, che le tensioni e le differenze non devono intimorire, possono diventare energie creative quando sono orientate da una responsabilità condivisa, ed ha aggiunto che il dialogo vero obbliga a restare nella conversazione quando emergono interessi contrapposti e quando le decisioni richiedono rinunce concrete. Nell'udienza con le realtà benedettine, il pontefice, che ha ricevuto anche il presidente della CEI Matteo Zuppi, ha reso omaggio alla figura di San Benedetto, ricordando la preziosa testimonianza di sinodalità spirituale offerta dalle comunità benedettine. Da Roma, Rita Salerno.
1: Riapre la scuola lunedì, 2.600.000 scolari rientrano in classe in 7 regioni italiane. Alessandra Camarca.
8: Le vacanze sono finite e si torna a scuola. Lunedì faranno il loro ingresso in classe 2.300.000 alunni di 7 regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il giorno successivo, 15 settembre, sarà la volta di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il mondo dell'istruzione si prepara al rientro in classe con un pacchetto di importanti novità. Resta ben salda la riforma che mette al centro il voto in condotta, considerato un requisito fondamentale per passare l'anno. Alla scuola primaria si torna a dare grande spazio alla poesia a memoria e alla scrittura in corsivo. Tra le modifiche più importanti ci sono quelle per i licei: scompare innanzitutto la materia geostoria, al primo biennio storia e geografia tornano a configurarsi come discipline distinte, un rientro certamente emozionante quello toccato in sorte ad Aisha, la piccola scolara di Ginostra, frazione del comune di Lipari nelle Eolie, rientrata a scuola ieri come unica scolara nell'istituto. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: La Camera dei Comuni britannica boccia il disegno di legge sulla morte assistita, soddisfazione da parte della Chiesa Cattolica che aveva denunciato i rischi per le persone più fragili. Raffaella Frullone.
9: 270 sì, 286 no. Sono i numeri con cui la Camera dei Comuni britannica ha bocciato il disegno di legge sul suicidio assistito al termine di 4 ore di acceso dibattito. Il testo avrebbe consentito ai malati terminali con un'aspettativa di vita inferiore a 6 mesi di procurarsi la morte con l'ausilio del personale medico-sanitario dopo il via libera di un'apposita commissione. La bocciatura segna un cambio di rotta rispetto al 2025, quando una proposta analoga aveva ottenuto il primo sì dalla Camera bassa, salvo poi arenarsi ai Lord. Questa volta il percorso si interrompe addirittura prima. Al centro del confronto anche la tutela dei malati più fragili. Sia la Chiesa anglicana sia quella cattolica avevano espresso forti riserve sul provvedimento. I vescovi cattolici in particolare avevano chiesto di rafforzare le cure palliative e di non varare un testo definito pericoloso. Una posizione sostenuta anche pubblicamente. Alla recente marcia per la vita di Londra hanno partecipato ben 15 vescovi cattolici. E così, mentre in diversi paesi europei si allargano gli spazi per il suicidio assistito, il Parlamento britannico questa volta sceglie di tutelare la vita. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: La Cernobbio della Sociale al via Caltagirone, 1-2 giorni di confronto dei cattolici sui grandi temi del presente. Domani sarà presente anche il Cardinal Zuppi, presidente della CEI, Nicola Ferrante.
10: Intelligenza artificiale, umanesimo contemporaneo, dottrina sociale, impresa e lavoro. Sono i 4 ambiti su cui 29 enti hanno convocato a Caltagirone, città natale di Don Luigi Sturzo, il forum Animazione 2026. Trova così rilancio l'espressione del cattolicesimo sociale attraverso buone prassi, scelte politiche e innovazioni tecnologiche, con un'attenzione speciale per l'umano, come spiega Monsignor Calogero Peri, vescovo di Caltagirone.
11: C'è la centralità dell'economia, di tante altre cose, l'uomo rischia di diventare un mezzo e non un fine.
10: L'ambizione è di creare una Cernobbio del sociale, così Francesco Bonini, rettore dell'Università L'OMS.
12: Noi ci troviamo in un cambiamento d'epoca significativo, segnato dalle tecnologie, ed è necessario provvedere con una operosità nuova, un'operosità sociale e culturale, per dare delle risposte che siano concrete nella vita delle persone.
10: Domani la sessione conclusiva con la messa presieduta dal Cardinale Matteo Zuppi, presidente CEI. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Festival internazionale del cinema di Venezia, ancora un'ora di attesa per scoprire chi sarà a vincere il Leone d'Oro. L'appuntamento è fissato per le 19 al Palazzo del Cinema del Lido. Non ci sarebbero favoriti di film italiani, i favoriti sono Woman Unknown, NASA, Possible Love, Wild Horse 9. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Sabino D'Alessandro in regia, un augurio di buona serata.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Giorno immersi nel suono. Ars Sonora torna a Villa Panza. Sabato 19 settembre a Villa Panza in Piazza Litta. La musica dialoga con l'architettura della villa, il paesaggio e le opere d'arte contemporanea. Per un giorno Villa Panza cambia volto e invita il pubblico a viverla in modo diverso. Sabato 19 settembre gli spazi della villa e del parco ospiteranno Ars Sonora, una giornata che mette insieme concerti, DJ set, visite guidate, laboratori e momenti di ascolto immersi nel verde. L'evento, organizzato dal FAI con il Comune di Varese, accompagnerà visitatori dall'alba al tramonto con un programma pensato per essere vissuto in libertà. Non c'è un percorso obbligato né un unico spettacolo da seguire. Ognuno potrà costruire la propria giornata, scegliendo se fermarsi qualche ora per un concerto, partecipare a una visita guidata, portare i bambini ai laboratori o semplicemente passeggiare nel parco lasciandosi accompagnare dalla musica. La giornata si aprirà alle 7 del mattino e si concluderà alle 19.45. Tra le proposte più originali c'è un itinerario musicale che parte da una celebre sinfonia di Mozart, riletta attraverso i principi della musica minimalista. Nel pomeriggio il parco ospiterà anche 3 DJ set, mentre chi vorrà mettersi in gioco potrà partecipare a un laboratorio dedicato ai suoni e colori. Non mancano le proposte per le famiglie, durante la giornata sono infatti in programma laboratori musicali per bambini, che invitano i più piccoli a esplorare il giardino e gli spazi della villa, attraverso giochi, movimento, voce e ascolto. Salvador Dalí arriva a Milano con una mostra inedita dedicata alla moda presso il Palazzo Reale di Milano in Piazza del Duomo 12 dal 24 settembre al 31 gennaio 2027, da martedì a domenica dalle 10 alle 19.30, giovedì chiusura alle 22.30. Palazzo Reale ospita Dalí e la moda, un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí tra surrealismo, identità, immaginario contemporaneo. L'esibizione è un percorso tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo. Con oltre 200 opere e documenti tra dipinti, disegni, fotografie, abiti e gioielli, la mostra esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione straordinariamente fertile della sua ricerca. Nell'opera di Dalí ricorre un ricco immaginario simbolico legato all'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche, guanti e gioielli diventano elementi chiave del suo linguaggio surrealista. Como impressiona d'acquerello fino al 29 settembre presso la Pinacoteca Civica in via Diaz 84 a Como, da martedì a domenica dalle 10 alle 18, chiusi tutti i lunedì, la Pinacoteca Civica di Como ospita la mostra Como, impressione ad acquerello, che presenta le opere di 3 artisti comaschi, che con le loro creazioni traducono su carta le loro sensibilità, le loro capacità di percezione e interpretazione della bellezza del lago di Como e della sua città. Scorci e paesaggi, spesso immediatamente riconoscibili, si trasformano in immagini evocative sospese tra osservazione e interpretazione. Il percorso espositivo propone una selezione di una trentina di acquerelli dedicati al paesaggio lariano. Eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa interessante tra questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: e dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Ma che bello, siamo tornati, è tornata Blue Night, sono tornato io, Giovanni Nastasi, con voi come ogni sabato, come ci eravamo lasciati qualche mese fa, due mesi fa. Riprendiamo, come ha ripreso la scuola un po' in tutta Italia, a settembre. Questa è la prima puntata di Blue Night in questo 12 settembre, sabato, e grandi cose ci sono per la radio in questo periodo. C'è stata la presentazione oggi pomeriggio del Saronno Famosi, la seconda edizione, che tante soddisfazioni ha dato non solo alla radio ma a tutto il territorio, svelando talenti nascosti in ragazzi e ragazze, band insomma, che hanno dimostrato che la musica è viva e vegeta, e comunque c'è tanta voglia di dimostrarsi, di cantare, di non nascondere non solo la propria arte ma comunque la propria ambizione. È una cosa molto bella. Strada facendo, sia io che anche gli altri speaker, vi daremo tutte le indicazioni per sapere dove andare a vedere le selezioni, e poi insomma ci sarà la puntata finale al Teatro Giuditta Pasta il 18 ottobre. Iniziamo subito con la musica. Vi anticipo già che avremo un ospite musicale, come sempre, Gioachino Fittipaldi, un rocker molto interessante sia dal punto di vista cantautorale che delle sonorità. Lei è sicuramente interessante e la conosciamo tutti, sto parlando di Taylor Swift, con uno dei suoi ultimi pezzi, I Know It, I Know You.

0: 2.
1: Taylor Swift per aprire le danze qui su Radio Orizzonti in Blu a Blue Night. Vi ricordo che ci potete ascoltare sugli 88 FM qui nella zona e insomma nei pressi di Milano, ma soprattutto su www.radioorizzonti.eu, e se scaricate l'app è ancora meglio, ci avrete sempre con voi e non potrete perdervi nulla. Ci sono anche podcast da riascoltare, insomma siamo ovunque, non avete scuse per non ascoltarci. Oggi, come sapete, Blue Night ha sempre un argomento portante, nella notte vi facciamo anche pensare oltre che ascoltare la musica. Voglio parlarvi degli amori estivi adesso che l'estate è finita, e vi voglio parlare proprio di ciò che rimane degli amori estivi quando appunto finisce l'estate. Finiscono anche gli amori o rimangono? Insomma, ne parliamo un attimino e facciamo proprio questa riflessione. L'estate inizia davvero a finire non quando diminuiscono le temperature, ma quando riaprono le scuole o quando comunque torniamo al lavoro, e a casa ci accorgiamo insomma che non c'è più quella persona che abbiamo conosciuto sulla spiaggia o in un villaggio turistico, in discoteca, in un campeggio o per sbaglio per strada, ma siamo più audaci d'estate, magari ci siamo avvicinati e abbiamo detto: ehi, ciao, vuoi bere qualcosa con me? Se non avete preso uno schiaffo, magari poi è nata anche una bella storia. Insomma, durante l'anno incontriamo le persone dentro la nostra vita normale, d'estate invece incontriamo persone dentro quella che è una parentesi, e la parentesi può essere bellissima proprio perché sappiamo che prima o poi si chiuderà, e quindi è per questo che a volte siamo più audaci. E il problema arriva quando in quella parentesi ci innamoriamo davvero, perché poi allora arriva settembre, e settembre non è solo un mese, è proprio il momento della verità, il momento in cui si potrà testare proprio con mano se quella storiella è qualcosa di più appunto di una storiella. E siccome siamo in vena di romanticismi, è il momento di ascoltare un pezzo molto romantico di Bruno Mars, il grande Bruno Mars, che ha da poco suonato a Milano con ben due concerti a San Siro, e io ad uno di questi c'ero. E a lui piace fare molto duetti, famoso Die With A Smile con Lady Gaga, ma ha fatto anche un duetto con una famosa cantante latina, Karol G, di recente. E Karol G la sentiamo in un'altra veste, non più latineggiante, così piena di energia, ma un po' più ballad romantica, col suo inglese perfetto, perché lei, fra l'altro, se non sbaglio, vive a Miami, quindi l'inglese lo sa. Still, Karol G e Bruno Mars su Radio Orizzonti.

0: State ascoltando Blue Night, la notte di Radio Orizzonti in Blu, con Giovanni Nastasi. A Radio Orizzonti in Blu, come vi avevo già annunciato, su questa piattaforma Blue Night che viaggia per tutta la notte ogni sabato alle 21, abbiamo un cantante, un rocker di vecchia scuola ma di nuovi contenuti che ci piacciono molto. Ve lo presento, Gioacchino Fittipaldi. Benvenuto Gioacchino.
1: Ciao, ciao a tutti i tuoi ascoltatori, a tutto il tuo fanbase.
0: Allora, Gioacchino, allora, a noi piace sempre la musica italiana perché sembra sempre che sia tutto uguale, ma in realtà è che molto spesso fanno sentire sempre le stesse cose, ma il rock o il pop d'autore è ancora vivo e tu sei un esempio, ed è da venerdì 4 settembre che è disponibile in rotazione radiofonica il tuo nuovo pezzo Platone. Però tu, diciamo che inizi da lontano, inizi a suonare giovanissimo il pianoforte e poi la batteria nel gruppo di tuo padre, un po' come aveva fatto Giorgia, che aveva iniziato nella band del papà. Ecco, la mia prima domanda è proprio questa: come ha influito sulla tua cifra artistica questa precocità in qualche modo?
1: Allora, ovviamente in maniera positiva, anche se devo dire una cosa. Un po' di tempo fa ho ricordato che quando ero piccolo, che facevo le scuole, mi sembra le scuole elementari addirittura, io iniziavo a comporre le prime rime, cose stupide, stupidaggini, però iniziavo già a comporre le prime rime. Quando avevo 6 mesi, 7 mesi, le prime parole che dicevo mamma e papà, ho una registrazione in cui praticamente lo dicevo cantando, dicevo mamma, papà, io sono cresciuto proprio con questa cosa, cioè l'arte praticamente
0: scorre nella famiglia.
1: Sì, proprio nella famiglia, mio zio era un pittore, mia madre scriveva poesie, anche se diciamo a parte mio zio che era un pittore abbastanza importante, mio padre e mia madre erano tra virgolette autodidatti, papà ha una bella voce tuttora, ma non scrivono, non suonano più ovviamente, però mi hanno sempre, mi hanno anche tra virgolette ostacolato, perché io volevo suonare la chitarra, però qui nel paesino non c'erano insegnanti di chitarra, quindi mi hanno portato a pianoforte, dove poi io il pianoforte all'epoca lo vedevo una cosa noiosa, perché
0: certo,
1: in realtà io volevo suonare la chitarra per le ragazze, capito? Alla base, quella era la chitarra.
0: Il famoso falò in spiaggia.
1: Sì, che poi ho scoperto dopo che, ma anche se c'è da dire, sai, c'è il chitarrista che poi è quello che cucca di meno, perché tutti che
0: sì,
1: fanno i fatti loro e suona. Io come tanti ho sperimentato questa cosa, ma neanche tanto vero, perché poi c'è sempre quella ragazza più profonda che si avvicina a te perché vede delle cose, e quindi così l'ho vissuta un po' così. Poi nel periodo in cui i cellulari, ero piccolino, quando ero proprio piccolo i cellulari non c'erano, ora non è che siamo mummie, però neanche boomer a dir la verità, però ci avviciniamo ad esserlo, quindi quando eravamo piccolini almeno io mi ricordo che il cellulare non c'era, c'erano quei cellulari a mattonazzo gigantesco,
0: esatto,
1: che se lo mettevi in tasca praticamente ci voleva una borsa per tenerli, no?
0: Sì.
1: I primi Vodafone Team, avevo 14-15 anni, quindi comunque aver suonato con la band di mio padre, anche se il liscio, la musica leggera, aver avuto esperienze da piccolo e aver studiato pianoforte a 6 anni è stata una cosa assolutamente fondamentale per me.
0: Sì, che poi il pianoforte aiuta molto nella composizione dei testi, cioè a te viene in mente un motivetto o qualcosa e hai subito, voglio dire, un riscontro che altri strumenti non ti danno ovviamente. Fra l'altro mi hai fatto venire...
1: Mi hai fatto venire in mente
0: che anche Guccini aveva iniziato a suonare la chitarra e a cantare proprio per acchiappare le ragazze, quindi questo è un tratto comune a molti musicisti, poi chiaramente sì, la purezza dell'arte prevale sulla...
1: Secondo me anche per la timidezza, è un
0: certo
1: modo per affrontare, perché io ero un ragazzo, e lo sono ancora da alcuni punti di vista... Ma vagliela a spiegare a una persona che ti vede sul palco, che salti come un grillo, che ti appendi da un traliccio, e dici tu sei timido, ma va. E no,
0: no, no, no.
1: Cioè, io sono una persona molto timida, Ma ora ovviamente ho affrontato queste cose, non, certo, sono molto meno, ma quando ero piccolo io con la scusa della chitarra, della musica, affrontavo anche la timidezza, cioè era un modo per rompere il ghiaccio, diciamo, ok, io so fare questo, ci sono qua, e vedevi tutti i ragazzi fighi, vedevi sempre gli altri più fighi di te, tu eri sempre il meno figo di tutti, hai capito? Di tutti.
0: Allora, tu sei... No? Tu sei molto, sì, no, ma io anch'io, io sono un timido, anche se molti non mi credono, sono un ex timido che poi ha

0: linfa. Spesso deve prendere anche il linguaggio, anche se dal punto di vista narrativo, proprio dal punto di vista di grammatica, non può prenderlo in posti piccoli e in paesini piccoli. Cioè, io se fossi napoletano probabilmente avrei scritto qualcosa di rock in dialetto napoletano, ma non cantando in neomelodico.
1: Certo.
0: Okay, anche se io adoro la musica napoletana e la musica neomelodica, ma anche la neomelodica adoro, ma non, sicuramente non è il mio genere. Però il rock cantautorale, e poi la stessa cosa come la musica d'autore, qualsiasi altro tipo di musica impegnata, deve prendere qualcosa, sempre qualcosa dalle proprie radici, dal posto in cui si è vissuto tanto, dal luogo che ti appartiene, che conosci meglio. Poi io, come tutti gli artisti, sicuramente come quasi tutti gli artisti o tutti gli artisti, ho viaggiato tantissimo, ma avere una sorta di base nella vita è una cosa fondamentale. Io posso stare anche 5-6 mesi via, però poi torno, e quando torno mi rendo conto che ci sono delle cose di questi luoghi che appartengono in maniera così stretta che li puoi chiamare veramente da alcuni punti di vista casa.
1: Certo. E le radici sono importanti anche per poi fare i lunghi viaggi, quello è fondamentale, se no ti perdi e basta. Ecco, veniamo un po' al tuo pezzo Platone, che è un titolo che insomma può dire tante cose già solo il titolo. Ti senti anche tu rinchiuso in una caverna ogni tanto? Da cosa nasce questo titolo e di cosa parla questo pezzo?
0: Allora, il titolo nasce dal pezzo. Ora, dire una cosa che forse ancora non ho detto, ora ci stavo pensando proprio mentre mi facevi la domanda. Non è facile riassumere un brano in una parola,
1: certo,
0: in un titolo che generalmente è fatto di una sola parola o di una piccolissima frase, di una breve frase. Non è facile riassumere un brano in una frase, quindi generalmente anch'io lo faccio, e si dà il titolo chiamando il brano come, che ne so, una parte del chorus, del ritornello, quindi ad esempio, che ne so, frammenti, ecco, siamo frammenti di universo, allora prendiamo il titolo anche da lì, perché prima si chiamava frammenti di universo, ad esempio, per dirne una. Prendere un titolo e chiamare un brano come un filosofo mi pare del 400 avanti Cristo, qualcosa del genere, da Platone, un filosofo che comunque per quanto mi riguarda è stato uno dei principali filosofi, e non riguarda solo me, è dovuto dal punto di vista del brano, che io dico platoniano. Perché dico platoniano? Il pensiero platoniano, non platonico, ok? Anche se sarebbe quasi scorretto dire platoniano, perché per Platone, così come altri filosofi, ma soprattutto per Platone, la vera libertà si poteva trovare nei nostri sogni, che nella nostra mente, nelle cose che noi sognavamo e potevamo creare, nelle cose che noi creavamo, che nella creazione. Ed è per questo che questo brano si chiama Platone, perché io mi sento libero quando creo, in realtà. E anche perché Platone viveva in maniera libera. Occhio a questa parola, perché vivere in maniera libera si può fare in tanti modi, e ci sono modi che non sono stati affatto sdoganati e modi che sono un tabù adesso e prima non lo erano,
1: certo,
0: sempre nel rispetto degli altri. Però io dico sempre una cosa: la libertà è nell'anarchia, quella vera, quella pura, ok? Io non ho bisogno di regole, perché le regole già me le do da solo, e noi viviamo in una società dove io sono altruista, se posso aiuto un mio fratello, e soprattutto non gli cerco di non fargli del male in nessun modo, e ci sosteniamo l'un l'altro. È un'utopia, ovviamente, ok? Ma quella è la vera anarchia, che poi è la libertà, e che poi è anche il pensiero platonico, ok?
1: Se sì,
0: dico platoniano qualcuno si arrabbia.
1: no, ma si avverte nel pezzo un'energia e un grido di libertà, perché molto spesso diciamo che perché Platone poi è stato quello che ha dato vita a un certo tipo di consapevolezza che anche con mezzi moderni, il cinema, per esempio con Matrix o altre situazioni, insomma,
0: esatto,
1: è stato sviluppato. Cioè, il vero io alla fine chi è? È quello che vediamo tutti i giorni decantato nella realtà di tutti i giorni, in cui qualcuno

0: Uno ti fa fare qualcosa che poi non ti rispecchia, o è appunto il Bravo. Sogno in realtà non è altro che un veicolo Bravo. Per connetterti al tuo io più profondo, quello sicuramente.
1: Capito. In pratica il vero io è quello interiore, esatto. Quello che noi non è che vorremmo essere, non facciamo niente per esserlo, è quello che siamo. È quello che siamo.
0: E una cosa ho notato nella tua canzone, che la donna che in qualche modo assiste a questa dibattersi dell'uomo che cerca di liberarsi, non è parte di quella gabbia, come molto spesso nella vita di tutti i giorni uno dice mi sento costretto, e come dire anche la donna con cui sto contribuisce, ma è semplicemente una spettatrice quasi compassionevole, che cioè almeno io l'ho percepita così, che in qualche modo cioè assiste a questa lotta ed è partecipe,
1: sì,
0: della,
1: di... esattamente, e lì va a legare sul fatto dell'amore platonico. Quindi questa donna che c'è, che tu, diciamo che è un qualcuno, non per forza una donna, qualcuno che tu idealizzi, che magari non ha neanche un nome, è allo stesso tempo, diciamo, il paradosso del simposio di Aristofane, cioè il fatto che noi siamo divisi da tutta la vita, cioè noi siamo praticamente, sconosci il paradosso di Aristofane, praticamente... Diceva che Zeus aveva diviso l'uomo, perché l'uomo era un essere perfetto ed è stato spaccato in due come una mela, e per tutta la vita cerca l'altra parte della mela, ok? E fino a che non la troverà non sarà completo. Sono tutte cose che mi hanno fatto portare, tra virgolette, al titolo del brano, anche se il brano poi in realtà non parla di Platone. Quindi quella donna che mi sta accanto, come dicevi tu, alla fine è una metafora più che una
0: certo.
1: donna. È un qualcosa di cui hai bisogno, è veramente letteralmente una metafora, quella metafora che mi sta accanto, direi.
0: Comunque mi sembra di intuire dai tuoi discorsi che ci sono degli studi classici alle spalle, perché hai una padronanza della filosofia e dei miti greci che mi fa sospettare, insomma, che o hai fatto studi classici o comunque sei un appassionato lettore di quel tipo di letteratura.
1: Credo, è inutile che vado ad elencare le lauree o le lauree che una persona non può avere, o tutti gli strumenti che una persona può suonare, o tutte le cose che ha studiato. Io so solo che è da quando ero piccolo che cerco di imparare e di costruire, anche perché non ho lauree, quindi da qua. Però vabbè, ho studiato al conservatorio, ho studiato al classico, ho studiato anche, sono diplomato da geometra e ho studiato informatica e lingue all'università, però poi mi sono fermato. Comunque io ho sempre studiato filosofia, sono un appassionato di tutto quello che c'è su questo pianeta. Io penso che non riesco a dormire la notte perché ho paura che perdo del tempo per poter imparare.
0: Guarda, vai a sfondare una porta aperta. Io vado a letto tardi, non perché sembra quasi che se no tutto finisce e devo fare qualcosa sempre.
1: Oddio. Guarda che è una cosa assurda. Poi se che ti rendi conto che il tempo è sempre, cioè più passa più sembra che ce non ne hai, allora poi c'è da fare tante cose. Però quanto è bello quando parlo con qualcuno che ha una cultura immensa, ma non solo dal punto di vista, non parliamo di libri, parliamo di vita. Io spesso mi trovo a parlare con dei vecchietti, c'è un vecchietto qui che io ci parlo sempre, che ti fanno, ti aprono la mente, dici cavolo, altro che Aristotele, altro che Platone, altro che Socrate, cioè veramente ci sono. Allora l'esperienza secondo me è il più grande insegnante, il più grande maestro, è l'esperienza, è la vita, ed è l'essere umili e recepire, assorbire per poi poter dare, perché altrimenti si è...
0: Certo. Mi trovi assolutamente d'accordo. Senti Gioacchino, tu hai in programma dei tour, comunque suonerai dal vivo, ti si può seguire, giusto lo dico per chi è all'ascolto.
1: Allora, in che zona è la tua radio?
0: Allora, la radio Saronno, vicino Milano.
1: Saronno, oddio, Saronno, io praticamente anche Frammenti è il prossimo che uscirà a dicembre. Io, dato che io lavoro con Pietro Foresti quando sono su a Monza, questo lavoro l'abbiamo fatto a Roma con il Cat Academy Studio, Procacci ed Andrea Allocca, quindi Platone viene da Roma, ma lavoro sempre a Monza con Pietro Foresti, l'arrangiatore di, per esempio, Via Via, di Frammenti, è stato Vincenzo Giacalone di Saronno.
0: Ah, hai capito, quindi c'è un legame con, la, con, sì, con questo territorio.
1: Sì, sì, sì, sì. Io, allora, gli arrangiamenti di Frammenti, ad esempio, li ho fatti proprio a Saronno, li ho fatti. Ed è un posto bellissimo, tra l'altro, è una cittadina straordinaria, sì, sì, sì, davvero, sono felice. Un saluto a tutti gli amici di Saronno, che mi hanno fatto stare bene, è stato molto bello. Sono stato nell'albergo, aspetta, vabbè, non facciamo pubblicità, dai.
0: Va bene, va bene. Allora, intanto noi ti seguiamo sui tuoi social, e quindi...
1: Mi stavi chiedendo per
0: del tour,
1: riguarda,
0: del tour.
1: Per questo ti ho chiesto di dove sei, perché
0: certo,
1: praticamente in autunno inoltrato inizierà il tour nei teatri, dove da solo suono De André. Gioacchino Fittipaldi canta De André. In pratica chitarra e voce con qualche sequenza, con una scenografia minimale ma fatta molto bene, molto bella. Canterò canzoni di Fabrizio De André. Abbiamo fatto l'esperimento ad Arezzo, al Teatro Menecenate, l'anno scorso, è stato molto molto bello, cioè, o meglio quest'anno in realtà, all'inizio, in primavera, per poter fare il tour in tutta Italia in autunno. Quindi probabilmente, se non a Saronno, sarò in zona Milano, Monza, quelle zone lì.
0: Bene, e magari ti veniamo a vedere, ci facciamo anche quattro chiacchiere dal vivo, che sei una persona con cui si può fare mattina parlare, ve l'ho già capito.
1: Sì. Sembra sempre poco il tempo.
0: Va bene, Gioacchino.
1: Scusami se sono stato un po'...
0: Ci mancherebbe, è stato un piacere. Gioacchino, allora, intanto è stato un piacere averti il nostro ospite qui a Blue Night, a Radio Orizzonti in Blu, e ascoltiamo fra pochissimo appunto il tuo pezzo Platone. Grazie di essere stato ospite a Radio Orizzonti Blu, Gioacchino Fittipaldi.
1: Ciao, buon weekend a tutti. Ciao.

sabato 12 settembre. Hanno ripreso le trasmissioni alla grande, tutte quelle che erano, come dire, erano rimaste un po' in letargo, dormienti durante il periodo estivo, e anche Blue Night ha riaperto i suoi battenti. Abbiamo appena ascoltato un bel pezzo di Gioacchino Fittipaldi, artista rocker lucano che abbiamo appena intervistato, e continuiamo il nostro discorso sugli amori estivi che finiscono e che a volte vanno via un po' così come l'acqua, scivolano via, altre volte lasciano strascichi più importanti. E la domanda è: perché d'estate ci innamoriamo più facilmente? È un insieme di fattori, un po' già abbiamo spiegato quale qualcuno di questi. Per esempio, la spiaggia al tramonto non è semplicemente una spiaggia, e poi una passeggiata sul lungomare alle 11 di sera non è semplicemente una passeggiata. Anche la cena all'aperto, un bagno di notte, assume tutto una sfumatura quasi magica. La Repubblica, il quotidiano, a proposito di questo cambiamento di contesto e di disponibilità psicologica che può favorire gli incontri sentimentali durante l'estate, ha scritto un bell'articolo, e c'è fondamentalmente come elemento la novità. Quando siamo in vacanza incontriamo persone che non appartengono alla nostra quotidianità, non conoscono il nostro passato, i nostri difetti, le nostre abitudini, le nostre ansie, e noi non conosciamo le loro, e quindi questo ci rende un po' più liberi, un po' più spregiudicati, ed è anche un modo, in qualche modo, di conoscere qualcosa in più di noi stessi. Noi stessi ci conosciamo un po' di più rispetto a quei meccanismi che entrano in gioco quando invece facciamo la vita di tutti i giorni. Viene fuori un po' di più quasi il nostro lato anche animale. È proprio Animal, è il prossimo pezzo che andiamo ad ascoltare, di un gruppo Korean pop che va molto in questo periodo, like Ats Eye con Animal.

You move like an animal, ti muovi come un animale. Di d'estate succede che ci si muove come degli animali, felini, siamo più seducenti. E di questo che stiamo parlando qui oggi su Radio Orizzonti in Blu a Blue Night, degli amori estivi, del perché riusciamo ad essere più seducenti e di cosa succede quando l'estate finisce, cosa ci portiamo appresso di quell'amore, se ce lo ricorderemo, cosa fa la differenza, insomma. E appunto quando arriva il giorno della partenza, come ci sentiamo? Ci sono le valigie, l'ultimo bagno, l'ultimo aperitivo e quella frase che tutti conosciamo: ci sentiamo quando torniamo. Ma cosa significa veramente? Significa voglio continuare questa storia, oppure significa semplicemente non voglio rovinare questo momento dicendo che finisce qui? Insomma, è una differenza enorme. Secondo un dato riportato da TGcom24, soltanto circa 2 relazioni estive su 10 diventerebbero poi storie stabili e durature. Le altre 8, secondo questa fonte, si esaurirebbero durante o subito dopo la vacanza. Però precisiamo una cosa: non si tratta di una grande ricerca scientifica, è una statistica riportata dalla stampa e quindi va presa un po' così, indicativamente, non come una legge matematica sull'amore. Eppure c'è un dato molto più sorprendente. Un sondaggio della community di matrimonio.com, riportato da Io Donna, ha rilevato che il 40% delle coppie intervistate ha dichiarato che la relazione con un futuro coniuge era iniziata con una passione estiva. Quindi lo stesso articolo riferisce che il 35% delle coppie prossime al matrimonio aveva conosciuto il proprio futuro coniuge proprio durante l'estate. Quindi sembra una contraddizione, in realtà non lo è. Stiamo parlando di popolazioni completamente diverse. Da una parte abbiamo gli amori estivi in generale e dall'altra di persone che alla fine di questo percorso sono arrivate addirittura al matrimonio, proprio perché quella magia ha portato a un'altra, perché molto spesso il matrimonio non è più così, però qualcuno ancora vede il matrimonio come la favola, come la magia, quella definitiva sull'amore. Magari è una macumba, è una magia appunto quella che fa stare due persone insieme. Chissà cosa ne pensa Noemi, che ha dato proprio un titolo a una sua canzone. Penso.

solo lei ha quel che voglio, e chissà se solo lei, quella lei che abbiamo conosciuto in vacanza, ha quello che vogliamo, chi lo sa. E stiamo parlando di questo in questo sabato 12 settembre, in cui vi ricordo ci sono state, c'è stata la presentazione alla stampa del Saronno Famosi. Seguiteci sui nostri social per tutti i dettagli. È una manifestazione molto carina che ha avuto un grande successo l'anno scorso e speriamo appunto di replicare anche quest'anno. Si parla oggi di amori estivi, cosa succede soprattutto quando finiscono. Ci siamo anche interrogati del perché, anche grazie all'aiuto di articoli, di giornali e di esperienze personali raccontate da alcune persone, cosa succede d'estate, cosa succede anche quando finisce un amore. E non tutti diventano storie alla fine, cioè non c'è necessariamente un litigio, si passa da un semplice buongiorno subito dopo, appunto quando si ritorna a casa, un messaggino con scritto buongiorno, il cuoricino, come stai, scusa giornataccia, poi passano 3 giorni, poi una settimana e poi non ci si scrive più. Un articolo di TGcom24 sottolinea proprio come una relazione estiva possa lasciare qualcosa anche quando non diventa una relazione stabile. Può farci scoprire dei bisogni, dei desideri e degli aspetti di noi stessi che non conoscevamo. E forse questa è una delle cose più belle, non necessariamente appunto poi la storia definitiva. Ci sono anche personaggi famosi che per esempio si sono conosciuti in vacanza per poi comunque separarsi, insomma succede anche a loro, insomma, non solo a noi gente comune. E ultimo pezzo prima di salutarci, la mitica Britney Spears con Baby One More Time.

0: mi spiace proprio tagliare Britney Spears sul più bello, ma il tempo è tiranno, siamo arrivati alla fine di questa puntata, prima puntata dopo l'estate di Blue Night. Ultima curiosità a proposito degli amori estivi celebri, una delle coppie più celebre sicuramente conosciutasi in estate in Sardegna è quella di Zac Efron e Michelle Rodriguez, qualche anno fa, nel 2013, e storia durata 2 mesi e finita proprio con finita l'estate e con l'avvento di nuovo della stagione un po' più fredda. Da Giovanni Anastasi è tutto, ci risentiamo sabato prossimo sempre dalle 21. Ciao.
1: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Anastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
2: Il cuore è andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta, nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto

Roma, sei bella davvero, son di Torino ma sai conta poco. Mi hai preso a calci davvero e sento il cuore che va a fuoco. Qui faccio la dolce vita, ma di Fellini e mi sembra un sogno, che poi diventa un incubo.

sto sul ponte della musica. A termini ho terminato, tra squali e leoni del circo. Io sono il cibo avanzato. Mattia, io ti chiedo scusa se ti ho fatto sentire.

E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: successi di sempre su In Blu Radio.
1: Allora forza, con te cammina. Vai.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

gli allunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.